vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante,

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
2: Sono le 3:03.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4:29.

Fare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo. Al mattino cielo nuvoloso coperto con piogge sparse, forse più abbondanti in temporalesche sulla bassa e sulla fascia lagunare. Sulla costa soffrirà vento moderato di bora, sostenuta dal pomeriggio. Temperatura minima 13 gradi, la massima 22, a 1000 metri 11, a 2000 metri 5. Domani invece cielo da variabile a temporalmente nuvoloso per passaggio di nuvolosità piuttosto consistente in quota. Sulla costa e sulle zone orientali soffrirà borina e bora moderata. Temperatura minima 10 gradi, la massima 22. A 1000 metri 11, a 2000 metri 5 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6:18.

scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.

0: Dal 7 all'11 ottobre Radio.0 trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
1: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
2: Meraviglioso!
1: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce e Gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
3: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
4: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
5: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre, dalle ore 9, la radiocronaca della regata velica Barcolana. In collaborazione con
6: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino, Aurisina, Belletti, Italy.
7: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 10 ottobre alle ore 20:30 la radiocronaca della partita Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barbanera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle.
2: Venerdì 9 ottobre, Ariete. L'atmosfera nella coppia è più distesa e seppure le questioni di principio ci vedono ancora in disaccordo, la comunicazione funziona bene.
3: Toro, è una giornata tranquilla, ma dal cielo arrivano segnali di cambiamento. Non possiamo adagiarci sugli allori. Venere ostile ci invita a un lavoro interiore.
4: Gemelli, l'atmosfera diventa radiosa grazie alla luna in bilancia. Una miscela ben dosata di razionalità e fantasia la rende perfetta per tutte le attività creative.
5: Cancro, la luna in quadrato ci complica un po' le cose, soprattutto a livello professionale e familiare. Il dilemma è sempre lo stesso, lavoro o famiglia?
6: Leone, con la luna in sestile si presenta un venerdì all'altezza delle nostre aspettative, grandiose come sempre. Un viaggio istruttivo, una mostra d'arte.
7: Vergine, si aprono nuovi sbocchi nella carriera e se coltiviamo la fiducia nelle nostre prerogative, possiamo ottenere risultati al di sopra delle più rosee previsioni.
8: Bilancia, la sicurezza delle opinioni e la solidità delle idee impressionano favorevolmente una persona che si dichiara pronta a sostenere le nostre iniziative.
9: Scorpione, il forte ascendente che abbiamo sugli altri insieme alla nostra tenacia ci consentono di aprire porte che sembravano irrimediabilmente chiuse.
10: Sagittario, a rimetterci in sesto arriva la luna in bilancia, noto intermediario astrale, che annuncia una giornata pacifica, serena ma affatto noiosa.
11: Capricorno, un progetto ambizioso ci frulla in testa, ma esitiamo per paura di non riuscire? Chiediamo il parere a una persona fidata e seguiamo il suo consiglio.
12: Acquario, pronti ad approfittare della luna in trigono e dell'occasione di un breve viaggio per lasciare a casa i problemi e rilassarci nel modo che preferiamo.
13: Pesci, la positività del ritmo odierno e l'elasticità mentale, facciamo la nostra, accoglieremo con ironia anche gli eventi più confusi.
1: Almanacco Barbanera, ciò che dice poi si avvera.
14: L'oroscopo vi è stato offerto da
15: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
16: Good morning 101.
17: Sono le 6 e 51 minuti. They say an end can be a start. Feels like

Già lo so che non richiamerai, e ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile, ma se non ti vedo io vado in para. Noi abbiamo i nostri incubi e riascolto quel vocale che è una ninna. Però adesso sono solo dentro questa stanza.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:01.
2: L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera al momento dell'approvazione del testo parlavano di legge truffa. Il centro-sinistra prepara ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar responsabile di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone nel 2009, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. La gente deve vedere, spiega il segretario della guerra Hegseth. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per le nazionali riprende.

0: Proloco Valle di Soffumbergo. Programma su prolocovalledisoffumbergo.it.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Morje prihaja na mizo v Italijo. Odkri novi ribji menu, okusen, skrbno pripravljen in po pravi ceni. Vsak dan te pričakujemo v Italy Trieste na naslovu Riva Giuli 1.
4: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
5: Wow! Cos'è questo?
6: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro e si apre persino.
5: E sotto?
6: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
5: E le saune?
6: Sì, sono state completamente rinnovate.
7: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
8: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
9: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
10: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo. Al mattino cielo nuvoloso coperto con piogge sparse, forse più abbondanti in temporalesche sulla bassa e sulla fascia lagunare. Sulla costa soffrirà vento moderato di bora, sostenuta dal pomeriggio. Temperatura minima 13 gradi, la massima 22, a 1000 metri 11, a 2000 metri 5. Domani invece cielo da variabile a temporalmente nuvoloso per passaggio di nuvolosità piuttosto consistente in quota. Sulla costa, sulle zone orientali, soffrirà borina e bora moderata. Temperatura minima 10 gradi, la massima 22. A 1000 metri 11, a 2000 metri 5 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Affila utensili in Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Siamo verso la chiusura della settimana, siamo giunti al 9 ottobre, San Dionigi, tanti auguri. Accade oggi il disastro del Vajont, era il 1963. Primo romanzo di Sciascia invece è 1960. È nato in questo giorno John Lennon, 1940, non ha bisogno di presentazioni. Caparezza, grande personaggio rap, insomma cantautore italiano, 1973. Guglielmo del Toro, 1964, regista messicano tra i più quotati. Laure Madelou invece 1986, campione di nuoto, campionessa di nuoto. E Steve Ovett 1955, che insomma è stato un ex atleta britannico. E ricordiamo invece scomparsi oggi Jacques Brel, invece il tra i maggiori compositori della due satesti di innumerevoli star della musica, 1978. Nel 1974 Oskar Schindler, che invece chiunque salva una vita salva il mondo intero.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è Affila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Affila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7 e 19 minuti.
6: Punto zero.

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
1: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road.

0: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
1: Od Tržaškega zaliva do Gradeške lagune, mimo Ogleja, vse do Kavacovega jezera. Od 2. do 11. oktobra se vrača Barkolana 58, presented by Generali. Prijave za jesenski pokal so odprte na barkolana.it, s prijavo pa sodelujete tudi v nagradni igri Honda. Letos lahko osvojite popolnoma električni motocikl Honda WN7 in skuter Honda SH125. Doživite dogodke po vsej Furlaniji Julijski krajini od Barkolana Sup v Gradežu v soboto 3. oktobra, pa vse do velikega praznika morja v nedeljo 11. oktobra. Barkolana 58, presented by Generali. Be Barkolana.
2: Motor Service. Vendita e assistenza motori fuori bordo Suzuki, tender, gommoni e imbarcazioni. Venite a vedere le novità. Modello Suzuki 40 cavalli Evo in offerta a 4.500 euro. E tutta la gamma di motori Stealthline con possibilità di finanziamenti a interessi zero. Passate a trovarci da Motor Service in via Caboto 1 a Trieste e visitate il nostro sito nauticamotorservice.it. Suzuki.
3: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della legata velica Barcolana in collaborazione con
4: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
5: 700 leti zgodovine, trije edinstveni fragmenti, evropska zgodba, mednarodna razstava Markov Evangelij od 13. septembra 2026 do 25. aprila 2027 v palači Palazzo Majzlek v Ogleju. Prvič po 7 stoletjih boste lahko občudovali enega najdragocenejših kodeksov srednjeveške Evrope. Razstavo pripravlja in organizira Fondazione Aquileia. Več informacij na ilvangelodimarco.org.
4: Domenica 18 ottobre. I profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
6: Il Termenhotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
7: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
6: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
7: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
1: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
2: Attenzione Trieste, è davvero l'ultimo periodo per approfittarne. Lo storico negozio Monti cessa l'attività. È iniziata la svendita totale con super sconti su tutto. Asciugamani, accappatoi, pigiami, camicie da notte, tovaglie e tanto altro per la notte e per la casa. Tutto a prezzi davvero speciali. Ma affrettatevi, quando finisce, Monti chiude. Vi aspettiamo in via Mazzini 27, Trieste. Monti, ultimi super sconti. Non lasciatevi li sfuggire. E grazie a tutti i nostri clienti. Ci abbiamo messo il cuore, sempre.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 10 ottobre alle ore 20:30 la radio cronaca della partita Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it
6: 360 FVG, la banca giovane.

0: mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la fattoria degli animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il grande mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
3: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone. La forza dell'acqua termale. Il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso. 0481 41 27 13.
4: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
5: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
4: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Punto Zero, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle.
2: Venerdì 9 ottobre, Ariete. L'atmosfera nella coppia è più distesa e seppure le questioni di principio ci vedono ancora in disaccordo, la comunicazione funziona bene.
3: Toro, è una giornata tranquilla, ma dal cielo arrivano segnali di cambiamento. Non possiamo adagiarci sugli allori. Venere ostile ci invita a un lavoro interiore.
4: Gemelli, l'atmosfera diventa radiosa grazie alla luna in bilancia. Una miscela ben dosata di razionalità e fantasia la rende perfetta per tutte le attività creative.
5: Cancro, la luna in quadrato ci complica un po' le cose, soprattutto a livello professionale e familiare. Il dilemma è sempre lo stesso, lavoro o famiglia?
6: Leone, con la luna in sestile si presenta un venerdì all'altezza delle nostre aspettative, grandiose come sempre. Un viaggio istruttivo, una mostra d'arte.
7: Vergine, si aprono nuovi sbocchi nella carriera e se coltiviamo la fiducia nelle nostre prerogative, possiamo ottenere risultati al di sopra delle più rosee previsioni.
8: Bilancia, la sicurezza delle opinioni e la solidità delle idee impressionano favorevolmente una persona che si dichiara pronta a sostenere le nostre iniziative.
9: Scorpione, il forte ascendente che abbiamo sugli altri, insieme alla nostra tenacia, ci consentono di aprire porte che sembravano irrimediabilmente chiuse.
10: Sagittario, a rimetterci in sesto arriva la luna in bilancia, noto intermediario astrale, che annuncia una giornata pacifica, serena, ma affatto noiosa.
11: Capricorno, un progetto ambizioso ci frulla in testa, ma esitiamo per paura di non riuscire? Chiediamo il parere a una persona fidata e seguiamo il suo consiglio.
12: Acquario, pronti ad approfittare della luna in trigono e dell'occasione di un breve viaggio per lasciare a casa i problemi e rilassarci nel modo che preferiamo.
13: Pesci, la positività del ritmo odierno e l'elasticità mentale, facciamo la nostra, accoglieremo con ironia anche gli eventi più confusi.
1: Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
14: L'oroscopo vi è stato offerto da
15: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group, partner dei grandi costruttori. Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
16: Good morning, 101.
17: Sono le 7:49.
18: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione. Nella notte al mattino cielo nuvoloso coperto con piogge che moderate, abbondanti e qualche temporale. Soffrirà anche la bora, temperatura minima 14, la massima 22. Domani cielo da variabile a temporaneamente nuvoloso con passaggio di nuvolosità. Temperatura minima 10 gradi, la massima 22 gradi. A Grado Lignano invece oggi abbiamo prevista piogge locali, venti che vanno fino a 39 km all'ora. Ora con temperature dai 14 ai 15 gradi. Domani invece vediamo un po' cosa succede. Domani abbiamo una giornata un po' particolare perché la nuvolosità è innocua, venti che vanno fino a 22 km all'ora, temperature 14-20 gradi. A Jesolo, Bibione, Carlo e Lido di Venezia invece oggi abbiamo una pioggia e schiarite, vento che soffierà fino a 37 km all'ora, temperature 15-19 gradi. Domani invece nuvolosità innocua, venti che vanno fino a 21 km all'ora e temperature dai 15-20 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:02.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione

0: Del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato.
1: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming dal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Resta incerto intanto il destino di Krista Pike, ricoverata in ospedale dopo il clamoroso fallimento dell'iniezione letale somministrata lo scorso 30 settembre. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche e quelle militari nei parametri di flessibilità. Saranno utilizzabili non per misure generalizzate come i tagli e le accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio ai nostri microfoni spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
2: Le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, che sono allo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus, appunto, è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
1: E caccia aperta a Roma, la cosiddetta banda della minicar responsabile di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini nei quartieri gianicolense e Monteverde. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, colpito lunedì scorso da un calcio sferrato dal passeggero del veicolo e fatto cadere contro una vettura parcheggiata. Il 42enne rimane ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. A 6 anni dalla morte di Diego Armando Maradona sembra si possa finalmente far chiarezza sulla tragica scomparsa dell'ex Pibe d'Oro. Ieri a Buenos Aires è iniziata la requisitoria del pubblico ministero che dopo una lunga arringa ha chiesto 12 e 10 anni per i due medici che allora avevano in cura Maradona. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
3: Non sono giorni felici per l'Argentina, dalle lacrime per l'addio al calcio di Leo Messi a quelle che scorrono incessantemente ormai dal 2020 per la terribile scomparsa di Diego Armando Maradona a soli 60 anni. Una tragedia che si poteva evitare, su cui sembra possa essere arrivata la svolta per punire i colpevoli. Ieri al Tribunale di Buenos Aires è iniziata la requisitoria del PM che ha chiesto 12 e 10 anni per i due medici che avevano in cura il fuoriclasse argentino, considerati dall'accusa come i maggiori responsabili della grave negligenza che ne ha provocato la morte. 7 gli imputati, il principale capo di imputazione è quello di omicidio semplice con dolo eventuale, che prevede una pena tra gli 8 e i 25 anni di reclusione. Presenti tra gli altri una delle donne storiche del Diez, Claudia Villafane, con le figlie Dalma e Giannina, che sotto shock si sono girate al momento dell'esposizione della fotografia del corpo del papà defunto col volto trasfigurato. All'esterno dell'aula anche un tifoso del Napoli dell'epoca dell'ex Pibe d'Oro con tanto di altarino dedicato.
1: Infine un cenno alla Formula 1 a Singapore.

0: A Pore alle 10.30 le libere e alle 14.30 le qualifiche della sprint di domani. In classifica Antonelli ha più 84 su Russell che causa penalità partirà ultimo. MotoGP in Indonesia nelle libere miglior tempo di Bezzecchi alle 9 le prequalifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Notti insonni, basta!
2: Con Clima Trieste, porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
3: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
4: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
5: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
6: Meraviglioso!
5: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
7: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
8: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
9: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
10: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
9: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
10: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
9: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
10: Il ricamo che ti distingue.
11: Dal 7 all'11 ottobre, Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
12: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
13: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
6: Dal 12 al 14 ottobre a Longarone Fiere torna Dolomiti Oreca, fiera di riferimento per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, riservata agli operatori. 3 giorni di business, incontri e aggiornamento professionale. Programma e registrazione su longaronefiere.it.
14: Dall'8 all'11 ottobre, Fiere torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Fiere, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Fiere on the road per

0: Triste, aria di festa, e Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm, e tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
1: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
2: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova, attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte, tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta, da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
3: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
6: Spodaj morje, tik nad njim Kras, vmes pa devinna brežina, s svojimi plažami, potmi, osmicami, okusi in tisto prvinsko lepoto, ki se tu spreminja že na razdalji nekaj kilometrov. Med Barkolano pridite spoznat kraje, zgodbe in ljudi, zaradi katerih je ta del Jadrana edinstven. Od srede do nedelje vas pričakujemo na stojnici občine Devinna brežina v Barkolanini vasi, kjer boste odkrili občino, ki je po besedah župana Igorja Gabrovca najbolj cool občina na svetu.
7: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti, in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
8: Wow, cos'è questo?
9: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
8: E sotto?
9: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
8: E le saune?
9: Sì, sono state completamente rinnovate.
10: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
11: Scoprite Virginia Residence a Porto Rosi e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
12: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la fattoria degli animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il grande mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
1: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027. Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58ª edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti? Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. cantierenauticoforza7.it.
2: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: giù.
1: Scoprite il Liquore Nero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Liquore Nero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Liquore Nero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su liquoreNero.hr, ente per il turismo del Liquore Nero. Vi invitiamo a scoprire il Liquore Nero.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me. Just in
1: time. Radio Orologio.
2: Sono le 9:02.
3: Ora bentrovati da Alessandro Cislin. Alex Silva di Taranto, eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento vero e proprio come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto dei magistrati impone lo stop dell'area a caldo per evitare le emissioni nocive e tutelare la salute dei cittadini. Ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo promette un decreto per tutelare l'occupazione garantendo le risorse per la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione, che raggiunge il 42% dei voti, vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una dura protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciando

0: Corina Machado gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi, il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie e anche la Stazione Spaziale Internazionale, sede tuttora di una cooperazione nonostante i conflitti. Basket infine si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano, che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo vittoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivo le parole del coach dei Lombardi, ben invece la Virtus Bologna vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali e segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Ti aspettiamo!
4: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
5: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
6: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
7: Caldo, afa, notti insonni, basta!
8: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio scegli il comfort giusto.
9: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
10: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
11: Smuttamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di Armo e Puntellazione, lavorando in sicurezza,

0: sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo? Si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12. Con Betonfer, no problem!
1: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.

0: Zia Giulia.
1: Teratonet, siamo insomma in un corner gruppo ERA AMGA, dove quando si parla di energia, risparmio, futuro, giovani, non giovani, a 360 gradi, insomma arrivate voi, anche perché qui alla Fiera di Udine, insomma dopo la scorsa settimana, dopo il grande successo, siamo ritornati in questo nuovo weekend.
2: Sì, è da una settimana che stiamo provando effettivamente certe emozioni, perché le persone vengono a trovarci, a chiedere, a confrontarsi. È un periodo questo storicamente complesso per l'energia, e quindi il fatto di aver messo a disposizione all'interno del nostro corner delle persone che effettivamente sono sul territorio e che fanno questo mestiere tutti i giorni, perché noi stiamo parlando dall'interno dello stand di AMGA Energia e Servizi, dove abbiamo trasferito praticamente uno sportello per un periodo temporaneo, ovvero la durata di Fiera Casa Moderna. Come dicevo, la scorsa settimana già le cose sono andate molto bene, abbiamo ricevuto molte richieste di informazioni, che è quello che vogliamo essere vicini alle persone, proprio per avvicinare anche un tema che è, come dicevo, molto complesso, ovvero il tema energetico, in un periodo che è abbastanza imprevedibile vista la situazione geopolitica. Oggi e fino alla fine di Fiera Casa Moderna saremo qui con un'offerta speciale, che è quella che stiamo promuovendo a livello nazionale ormai dal 27 di settembre e fino al 31 di ottobre, che è ERA Hybrid, che è un'offerta che proprio si adatta alle variabilità del mercato, un'offerta che è formata per una parte da un prezzo fisso, per una parte da un prezzo variabile, e che quindi sfrutta il prezzo variabile per le oscillazioni del mercato. In più abbiamo aggiunto un bonus che arriva fino a 200 euro, che viene consentito ogni qualvolta il cliente acceda non solo all'offerta ma anche a una delle nostre soluzioni sostenibili, come per esempio la manutenzione della caldaia, per esempio, aggiungendo quindi un pezzettino di assistenza per la casa. L'offerta si trasforma in un'offerta assolutamente conveniente.
1: Avete tempo fino al 31 del 10, non mancate.
2: Grazie, veniteci a trovare.

0: Good morning 101.
1: Sono le 9 e 16 minuti.
2: Ciao, sono Giuseppe Della Smè, siamo qui alla Fiera della Casa Moderna per farvi toccare, provare con mano tutti i nostri prodotti che vanno dall'arredamento alla linea di climatizzazione per quanto riguarda in questo caso le case sia d'inverno che d'estate con le nuove tecnologie a pompa di calore e di raffrescamento. E inoltre nel nostro negozio potrete venirci a trovare tutta la settimana, compreso il sabato in orario continuato, per provare così un attimino a dare delle vostre considerazioni sul nostro assortimento, che è vasto, dalla tutte tipologie di marche e prodotti. Vi aspettiamo e vi ringrazio. Ciao.

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
1: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto!
2: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
3: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
4: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
5: Aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee regalo originali per i vostri pensieri in rosso alabardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
7: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana, in collaborazione con
8: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe. Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it. Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.

Allora, buongiorno, sono Matilda, rappresento lo stand di Gigante Nicola Serramenti qui alla Casa Moderna. Abbiamo portato i nostri prodotti, principalmente noi siamo premium partner Schuco, quindi produciamo serramenti in alluminio Schuco e porte d'ingresso sempre diciamo con struttura Schuco della linea Compoterm, e abbiamo anche i serramenti in PVC. Ci trovate qui in fiera oppure ci trovate a Torsa di Pocenia, dove abbiamo la nostra sede e il nostro showroom per approfondire meglio, diciamo, tutte le proposte che possiamo offrirvi.

0: Good morning 101.
1: Sono le 9:30.
2: Ciao a tutti, sono Veronica Garlatti, rappresento la G&G Restauri e Costruzioni SRL. Noi ci occupiamo di piscine, sia le ristrutturazioni sia le costruzioni. Ci trovate nel nostro showroom a Gemona del Friuli e se volete potete venirci a trovare anche qua in fiera a Udine. Ciao a tutti.
3: Buongiorno. Sono Erika e lavoro per il PVC Nagodè da Postumia. In questi giorni siamo presenti alla Fiera Casa Moderna di Udine, dove presentiamo i nostri serramenti in PVC e alluminio. Siamo produttori di serramenti e offriamo ai nostri clienti un servizio completo. Seguiamo il cliente in tutte le fasi, dalla consulenza professionale al sopralluogo e la misurazione direttamente sul posto, fino allo smontaggio e allo smaltimento dei vecchi serramenti e naturalmente alla posa dei nuovi. Produciamo finestre e porte in PVC e alluminio, porte d'ingresso, sistemi scorrevoli e altre soluzioni per la casa, cercando sempre di trovare la soluzione più adatta alle esigenze di ogni cliente. La nostra produzione e il nostro showroom si trovano a Postumia in Slovenia, in Tržaška cesta 87A. Siamo davvero molto vicini. Postojna si trova a circa un'ora da Udine e a solo mezz'oretta da Trieste. Inoltre, lavoriamo e realizziamo i nostri progetti in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e servizi potete visitare il nostro sito internet www.pvcnagodè.si. E se siete alla fiera Casa Moderna di Udine, venite a trovarci al padiglione 5. Saremo felici di accogliervi, mostrarvi i nostri prodotti, rispondere alle vostre domande e prepararvi un preventivo gratuito e senza impegno. Vi aspettiamo! PVC Nagodè, padiglione 5, alla fiera di Udine, Casa Moderna.

0: matta io, ma sono matta.
1: Buongiorno a tutti, io sono Rachele Rinaldi e siamo qua in fiera in Casa Moderna quest'anno con la nostra azienda Fiore di Flora. E ci troviamo a Udine e ci occupiamo di tutto quello che concerne il giardino, l'arredamento da esterno, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di aree verdi, di giardini e di terrazze. E siamo venuti qua in fiera quest'anno con uno stand nel quale potete vedere i nostri prodotti, cosa rappresentiamo, le tipologie di erbe, l'arredamento, le fioriere, l'arredo da esterno, salottini. Abbiamo introdotto anche la cucina da esterno quest'anno, che è richiestissima. Tutte soluzioni per godere al meglio la vostra area verde.

0: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
1: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
2: Meraviglioso!
1: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
0: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
3: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la fattoria degli animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il grande mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
0: Il Termenhotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.
5: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
6: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
7: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
8: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
0: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
8: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crèn. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
8: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
9: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
10: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano. La sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
2: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
11: Radio Punto Zero, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
12: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle.
13: Venerdì 9 ottobre, Ariete. L'atmosfera nella coppia è più distesa e seppure le questioni di principio ci vedono ancora in disaccordo, la comunicazione funziona bene.
14: Toro, è una giornata tranquilla, ma dal cielo arrivano segnali di cambiamento. Non possiamo adagiarci sugli allori. Venere ostile ci invita a un lavoro interiore.
15: Gemelli, l'atmosfera diventa radiosa grazie alla luna in bilancia. Una miscela ben dosata di razionalità e fantasia la rende perfetta per tutte le attività creative.
16: Cancro, la luna in quadrato ci complica un po' le cose, soprattutto a livello professionale e familiare. Il dilemma è sempre lo stesso, lavoro o famiglia?
17: Leone, con la luna in sestile si presenta un venerdì all'altezza delle nostre aspettative, grandiose come sempre. Un viaggio istruttivo, una mostra d'arte.
18: Vergine, si aprono nuovi sbocchi nella carriera e se coltiviamo la fiducia nelle nostre prerogative, possiamo ottenere risultati al di sopra delle più rosee previsioni.
19: Bilancia, la sicurezza delle opinioni e la solidità delle idee impressionano favorevolmente una persona che si dichiara pronta a sostenere le nostre iniziative.
20: Scorpione, il forte ascendente che abbiamo sugli altri insieme alla nostra tenacia ci consentono di aprire porte che sembravano irrimediabilmente chiuse.
21: Sagittario, a rimetterci in sesto arriva la luna in bilancia, noto intermediario astrale, che annuncia una giornata pacifica, serena ma affatto noiosa.
22: Capricorno, un progetto ambizioso ci frulla in testa, ma esitiamo per paura di non riuscire? Chiediamo il parere a una persona fidata e seguiamo il suo consiglio.
23: Acquario, pronti ad approfittare della luna in trigono e dell'occasione di un breve viaggio per lasciare a casa i problemi e rilassarci nel modo che preferiamo.
24: Pesci, la positività del ritmo odierno e l'elasticità mentale, facciamo la nostra, accoglieremo con ironia anche gli eventi più confusi.
25: Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
26: L'oroscopo vi è stato offerto da
27: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
28: Good morning 101.
29: Sono le 9:50.
30: Buonasera, sono Denisa, rappresento l'azienda agricola Corte Tomasin di Cassinosi Strada e anche quest'anno con io sono Friuli Venezia Giulia, siamo qui presenti a Casa Moderna. Qua ci sono le nostre selezioni di oli, la nostra chicca è Elemento, un monovarietà bianchera in purezza. Poi ci abbiamo per i diversi gusti, dal più delicato, no, della linea classica, al più saporito o medio della linea alta. In negozio, volendo, potete trovare diverse tipologie di pacchetti, di regali anche per Natale, e diversi kit, noi chiamiamo kit di degustazione, no, molto utili per scoprire l'olio ideale che si vuole. E da quest'anno abbiamo iniziato a fare anche bomboniere, no? Supportati anche da Cartocrea, sempre di Cassinosi Strada. E volendo, per un pensiero in queste occasioni speciali, ci siamo anche noi.

Ciao a tutti, io sono Lorenzo Serroni, il proprietario del birrificio Delour a Foglianore di Puglia. Siamo qui al Sapere e Sapori Udine 2026 con il nostro stand. Abbiamo in questo momento le nostre birre in spina, si va dalla classica lager tedesca, una birra affumicata, il festival delle IPA, più o meno fruttata, più o meno scura, fino alla parte del gin. Produciamo anche infatti un gin distillato, un alambicco discontinuo rame acciaio con il lupolo all'interno, quindi un prodotto estremamente secco, speziato, leggermente amaro, molto molto fruttato e piacevole da bere. Vi faccio vedere tanto le nostre birre, vi spino il cavallo di battaglia, la nostra American IPA, la Seattle, dedicata ai Nirvana. Si parla di musica, quindi qua si parla di Nirvana, Kurt Cobain, la città che diede i natali a Kurt Christ, con un'American IPA fruttatissima, ananas, pesca, mango, papaya, un amaro bello incisivo. Cheers alla vostra!

Eccoci qua. Nella nostra coltelleria produciamo forbici in genere, però ultimamente ci siamo specializzati nella manicure e facciamo cose di qualità, perché il nostro progetto che è di forbici, che è di qualità, doveva avere anche un contenitore altrettanto bello e di qualità. Quindi siamo andati da un artigiano della pelletteria che ci fa questi manicure fatti di pelle oppure di cuoio, sono tutti fatti a mano, rifiniti in maniera veramente bene, eccezionale. L'ultimo prodotto che abbiamo fatto è questo, perché abbiamo avuto richieste dello specchietto. Naturalmente quando si utilizza la pinzetta ci vuole anche uno specchietto per poter vedere bene, quindi questo qua è l'ultimo nostro prodotto.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:03.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove come Monza, in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica, la protezione civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che ha registrato centinaia di interventi dei vigili del

0: l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro Spazio a Pio Esposito. Domenica giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza, in copertina anche Sassuolo Milan e il posticipo Cagliari Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 di fronte Avellino e Sampdoria. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
4: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
5: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
6: Il mare ti aspetta. Parti da Trieste Airport e vola verso la bellezza della Sardegna, Olbia e Cagliari. Vivi i colori del sud Italia tra Sicilia, Puglia e costiera amalfitana. Oppure lasciati conquistare dal Mediterraneo con Malta, Tirana, Valencia, Barcellona e Siviglia. Trieste Airport. Parti da vicino, arriva lontano.
7: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 10 ottobre alle ore 20:30 la radiocronaca della partita Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
8: Avete bisogno di una pausa relax? A solo 1 ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
9: Dal 7 all'11 ottobre Radio.0 trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio a TS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
10: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il

0: appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
1: Il mare sotto, il Carso appena sopra, in mezzo c'è Duino Aurisina con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la Barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina nel villaggio Barcolana per scoprire quello che secondo il sindaco Igor Gabrovets è il comune più figo del mondo. Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
5: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Ciao, sono Daria. Ho iniziato 2 anni fa. Mio marito Marco ed io abbiamo iniziato con una nuova distilleria e liquorificio. E la nostra azienda, come poteva non chiamarsi? Daria Spirit 80. Siamo qui alla Casa Moderna, nel padiglione Saperi e Sapori, a presentare il nostro amaro Tony. Buonissimo, a base di erbe, erbe botaniche del Friuli Venezia Giulia, dalle Dolomiti fino al Carso. E la mia firma è un ricordo di un meraviglioso sentore di rosa canina, perché mi piaceva tantissimo la marmellata da ragazza, era una golosa, e l'abbiamo inserita nel nostro amaro ed è diventato una meraviglia, perché la rosa canina, essendo una bacca, abbraccia tutte le altre erbe botaniche. Naturalmente la bottiglia è bellissima, notate il tappo in vetro? È un tappo a pressione, per cui quando lo richiudete continuerà a mantenere le caratteristiche organolettiche del prodotto. E poi non è come tutti gli altri amari, abbiamo dimezzato la quantità di zucchero, per cui alla fine continuerete a sempre ad assaporare le caratteristiche del prodotto, non solamente avere uno zucchero in bocca. Ci venite a trovare a Pasan di Prato in via Menazzi Moretti 12. Ciao!
2: Punto Meteo Regione, a cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
3: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, sono Marcellino Salvador. Marcellino, com'è la stazione meteo?
4: Meteo ancora un po' confusa, diciamo. Abbiamo flusso di aria ancora umida, il che genera una linea di rovesci temporali che va grossomodo da Lignano verso Cividale. Invece sulle altre zone delle regioni, in un contesto di variabilità, al momento non piove. In giornata ancora variabilità, con qualche rovescio, qualche pioggia sparsa, più probabile tra la costa e le Prealpi, ma non escludo qualcosa anche in montagna, quindi la giornata è ancora incerta. Vento che è già di bora, una bora debole e moderata, ma ci sarà poi anche nel pomeriggio, e questo contribuirà a rendere l'aria più secca nei bassi strati e portare a una stabilizzazione del tempo. Ancora però per domani avremo ancora un po' di variabilità, non è ancora del tutto sistemato il tempo, che si sistemerà probabilmente la giornata di domenica, quindi poi da domenica in poi prevalenza di bel tempo, con tendenza dei venti in genere di bora moderata, borino, cose così. Quindi dovrebbe andare meglio in generale poi da domenica.
3: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
5: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
6: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
3: Siamo verso la chiusura della settimana, siamo giunti al 9 ottobre, San Dionigi, tanti auguri. Accade oggi il disastro del Vajont, era il 1963. Primo romanzo di Sciascia, invece 1960. È nato in questo giorno John Lennon, 1940, non ha bisogno di presentazioni. Caparezza, grande personaggio rap, insomma, cantautore italiano, 1973. Guglielmo del Toro, 1964, regista messicano tra i più quotati. Laura Madlou, invece 1986, campione di nuoto, campionessa di nuoto. E Steve Ovett 1955, che insomma è stato un ex atleta britannico. E ricordiamo invece scomparsi oggi Jacques Brel, invece tra i maggiori compositori della due testi di innumerevoli star della musica, 1978. Nel 1974 Oscar Schindler, che invece chiunque salva una vita salva il mondo intero.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
0: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Affila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: Aria di festa e Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la Barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero da collezione e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm e tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
2: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
3: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
4: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
3: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
5: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18esima fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
2: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: Show. Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurthai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it
0: 360 FVG, la banca Gio.

0: H, che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su cartenterme.com.
1: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali. E segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Ti aspettiamo!
2: Tržaškega zaliva do Gradeške lagune, mimo Ogleja vse do Kavacovega jezera. Od 2. do 11. oktobra se vrača Barkolana 58, presented by Generali. Prijave za jesenski pokal so odprte na barkolana.it, s prijavo pa sodelujete tudi v nagradni igri Honda. Letos lahko osvojite popolnoma električni motocikl Honda dvojni VN7 in skuter Honda SH125. Doživite dogodke po vsej Furlaniji Julijski krajini od Barkolana sup v Gradežu v soboto 3. oktobra. Pa vse do velikega praznika morja v nedeljo 11. oktobra. Barkolana 58, presented by Generali. Be Barkolana.
3: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli, ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
5: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371-190-4121. Cisto, come non lo hai mai visto?
6: Caldo, afa, notti insonni, basta!
7: Con Clima Trieste, porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
8: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene. Ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
9: Si sente già il profumo delle calde arroste. A Valle di Soffumbergo, nel comune di Faedis, torna alla 45esima festa delle castagne e del miele di castagno. Il 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 ottobre ti aspettano 3 weekend sul balcone sul Friuli, tra passeggiate nel bosco, sapori locali, musica e attività per bambini. Vieni a festeggiare con la Proloco Valle di Soffumbergo. Programma su prolocovalledisoffumbergo.it.
10: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
11: spodaj morje, tik nad njim Kras, vmes pa Devinna brežina s svojimi plažami, potmi, osmicami, okusi in tisto prvinsko lepoto, ki se tu spreminja že na razdalji nekaj kilometrov. Med Barkolano pridite spoznat kraje, zgodbe in ljudi, zaradi katerih je ta del Jadrana edinstven. Od srede do nedelje vas pričakujemo na stojnici občine Devinna brežina v Barkolanini vasi, kjer boste odkrili občino, ki je po besedah župana Igorja Gabrovca najbolj kul občina na svetu.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento col meteo da montagna del Friuli Venezia Giulia. Vediamo oggi dal mattino cielo nuvoloso coperto con piogge sparse, più abbondanti sulla bassa. Invece la temperatura media 1000 metri 11 gradi, a 2000 metri 5 gradi. Domani cielo da variabile a temporalmente nuvoloso col passaggio di nuvolosità piuttosto in quota. Temperatura 1000 metri 11 gradi, a 2000 metri 5 gradi. Andiamo a vedere Sappada. Invece abbiamo una giornata nuvolosità sparsa con schiarite verso il pomeriggio, con venti che vanno fino a 22 km all'ora, temperature 8-13 gradi. Domani invece previste nubi sparse, pomeriggio forse qualche pioggerellina leggera, 17 km all'ora il vento, le temperature dagli 6 ai 15 gradi. A Cortina d'Ampezzo invece abbiamo la giornata di oggi, insomma la mattina, con schiarite, venti che vanno fino a 23 km all'ora e 8-14 gradi la temperatura. Domani invece nuvolosità innocua, venti che vanno fino a 17 km all'ora e temperature dai 6 ai 15 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Torna la Serie A dopo 20 giorni di pausa per le nazionali. Altro weekend di emozioni forti per gli appassionati dei motori. La Formula 1 fa tappa a Singapore quando mancano 7 gare, compresa quella di domenica, alla conclusione del mondiale. In classifica, Kimi Antonelli ha accumulato 84 punti di vantaggio sull'inglese e suo compagno di scuderia, George Russell, che però scatterà a causa penalità Sepang dall'ultimo posto. Primo rivale sulla pista di Marina Bay, il redivivo Max Verstappen, reduce dalla presa in terra malese, ma il ventenne bolognese ha un solo obiettivo.
1: Max sicuramente è un avversario tosto, sarà un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione, probabilmente anche in vista del prossimo anno. Per questo, sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente mi dovrò dar da fare perché, sai, ha fatto un gran weekend in Malesia e comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step, e quindi sarà interessante, ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
0: Domani è attesa la sprint che caratterizza, sempre domani, anche la tappa indonesiana della MotoGP, che vede Jorge Martin in classifica, più 2 su Marc Marquez, più 49 su Bezzecchi. Dicevamo della Serie A che riprende dopo lo stop per la Nations League, sesto turno con al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma. Parte dalla panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como. Alle 15 bianco celeste si ospitano il Monza, in copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo serale Cagliari Juventus. In attesa della Serie A, venerdì, come da tradizione, in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 Avellino Sampdoria. Vietato sbagliare per la nazionale femminile di calcio sulla strada verso il mondiale brasiliano del prossimo anno. Nella semifinale d'andata dei playoff alle 18:15 a porte chiuse a Tbilisi in Georgia, le azzurre affrontano la Bielorussia. Martedì a Firenze il return match. Chi passa affronterà tra fine novembre e inizio dicembre la vincente di Finlandia-Serbia. Chiudiamo col basket, si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni. Dopo Vitoria e Verona sul neutro di Belgrado, il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
3: Assicurazioni Generali, Honda Auto Italia, Comune Duino, Aurisina, Belletti, Italy.
4: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
5: Attenzione Trieste, è davvero l'ultimo periodo per approfittarne. Lo storico negozio Monti cessa l'attività. È iniziata la svendita totale con super sconti su tutto. Asciugamani, accappatoi, pigiami, camicie da notte, tovaglie e tanto altro per la notte e per la casa.

0: lungarunefiere.it.
1: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
2: Meraviglioso!
1: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
3: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
4: Barcolana 58. Presented by Generali.
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
8: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
9: Ricamificio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
10: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile. Personalizzazione di capi di vestiario. Abbigliamento sportivo o da lavoro. Toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
9: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
10: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
9: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
10: Il ricamo che ti distingue.
11: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ma buongiorno a tutti, benvenuti a Radio Punto Zero. Siamo proprio in diretta dalla Barcolana sulle rive. Oggi partiamo subito. Roberto Vidali, il nostro direttore editoriale proprio della rivista Juliet. Intanto benvenuto, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Allora, nuova edizione, nuovo, insomma, ci sono 100 e rotte pagine, c'è tanta roba da leggere, tante cose da scoprire. Dacci giusto un due, logicamente lo trovate qui nel nostro stand, lo trovate anche in giro per la città, ma il nostro stand noi davanti, ci passate, noi ve lo diamo. Cosa troviamo in questo mese?
1: Beh, innanzitutto direi che è importante segnare che la rivista tocca i 45 anni di attività. Quindi nel numero di ottobre trovate un resoconto sulla Biennale di Venezia, che è ancora aperta fino a...

0: novembre. C'è anche un articolo sui 50 anni della Galleria Planetaria con l'Egrea Triestina, quindi c'è una bella intervista al titolare Livio Radin, e dopo ci sono notizie molteplici di gallerie, di spazi istituzionali, anche a livello internazionale ovviamente. E quindi sfogliando uno può cercare quello che gli fa più piacere, leggere e approfondire.
1: Ti chiedo, quando si insomma racconta, quando si va, oggi è sempre da una parte, ci sono le due campane, no? La campana, quella digitale, la campana comunque anche il romanticismo della carta. La carta in qualche modo comunque hai lì, ce l'hai in mano, lo vedi, lo tocchi, lo annusi, è tutta un'altra questione. Anche le foto, tutto quello che volete, anche perché come ricordo lo puoi mettere lì, appoggiato, insomma ci sono tante dinamiche. Quando così, quello che vedi quando le persone cominciano a sfogliare, cosa noti? Cioè c'è qualcosa che ti dicono spesso, volentieri, ti dicono ah mi piace questa cosa, cos'è che ti chiedono o ti dicono quando sfogliano subito là?
0: Intanto si sfoglia in genere dal fondo verso l'inizio, per cui non c'è una come dire una prosecuzione chiara della lettura, okay. No? Dopo, se sono affascinati da queste immagini che hanno visto, allora riprendono e si soffermano. Non è che facciano grandi osservazioni, nel senso che mi sa che la gente guarda ma capisce solo in parte la fatica, il lavoro, la durezza di mettere insieme delle informazioni.
1: Ma perché bisogna dedicarsi, no? Bisogna sì, prendersi del tempo per se stessi.
0: Bisogna dedicarsi anche alle letture, in
1: sì,
0: effetti.
1: Anche, no? Anche perché parliamo subito, quando si parla di lettura, parliamo chiaro, è cultura. La cultura è la nostra arma, l'unica arma anche culturale. Quando vedete in giro per il mondo guerre, la cultura è quella che ci salverà. Con la cultura potete sfidare e difendervi contro tutti, e questa parte anche dalla cultura.
0: Noi nei servizi che sviluppiamo anche su 8 pagine parliamo di 50.000 battute. Quando si fa il messaggio Facebook o su Instagram sappiamo bene
1: sì,
0: che pochissimo. Le battute sono 300,
1: certo,
0: 500,
1: sì,
0: 800.
1: Niente, sì, sì.
0: Quindi c'è anche una difficoltà di iniziare e arrivare alla fine, no? Anche usando il metodo Kennedy di saltare qualche riga, diciamo pure, ma ci vuole l'impegno non di alcuni minuti, ma talvolta di un quarto d'ora.
1: E anche delle persone, immagino, quante persone, insomma, tutte le persone che stanno intorno, non è che una persona fa tutto, sono persone che insomma sono parte del gruppo, che dopo bisogna mettere tutto insieme e poi diventa. Logicamente abbiamo detto che lo distribuiamo qua, altrimenti dove possono trovare in giro per la città?
0: Ma ad esempio anche nell'ufficio promozione Friuli Venezia Giulia qui dietro
1: Piazza Unità,
0: l'ingresso
1: sì,
0: della sala stampa,
1: della regione, sì, sì, della regione,
0: della regione. Noi portiamo sempre delle copie a titolo gratuito. Dopo ovviamente se uno, peraltro l'inaugurazione della mostra del planetario questa sera alle 18 in via Fabio Filzi,
1: sì,
0: e anche lì ci saranno copie disponibili, altrimenti uno va allo studio Tommaso di Trieste, via del Monte, anche lì ci sono delle copie. Dove ci sono degli avvenimenti o delle mostre di cui noi o parliamo, abbiamo preso nota, abbiamo dei rapporti da lunga data, e lì si trova anche la rivista.
1: Mi piace. Ti faccio un'ultima domanda. Copertina, ho visto che la copertina è molto particolare. Che

0: sempre qui dalle rive di Trieste, 58esimo.
1: Radio Orologio.
2: Sono le 11 e 14 minuti.

0: Sto parlando, buon. Sì, siamo sempre qua sulle rive. Mi piace che ogni tanto guardo, osservo, scruto quello che succede. Insomma, oggi già giornata di quelli che passeggiano di qua e di là. Adesso abbiamo altri ospiti, perché tanto qua non ci si ferma mai. Gli ospiti arrivano come fiumi a pieno regime. Intanto io passo già il microfono, perché ci spostiamo a Grado. Noi ormai facciamo il giro della regione virtuale, logicamente. Non riesco ancora, non ho ancora poteri così forti da riuscire a spostarmi nel nostro territorio, anche perché così, prova a immaginare che bello avere un potere che tu pensi un attimo, pum, ti ritrovi lì.
1: Beh, non è una brutta cosa. Io è una buona capacità.
0: Mi ricordo Star Trek, per chi è un po' vecchio. Insomma, Star Trek, quando c'era lì il controllo, che prendevano questo telecomandino, si facevano teletrasportare in questi pianeti pazzeschi. Infatti questo pianeta pazzesco, Roberto Marin, Git Grado, dove insomma adesso logicamente la stagione là, così non dico salutiamo, perché alla fine Grado, come abbiamo visto le spiagge del Friulenza Giulia, comunque mantengono, uno va a curiosare, va a guardare. Tiriamo due somme intanto. Io ti voglio chiedere due somme: come è andata la stagione 2026, quest'estate ricca e anche nuova di utenti o persone o comunque turisti che hanno veramente, sono stati variegati anche da diverse parti dell'Europa.
1: Sì, ricca di novità e soprattutto ricca di un nuovo turismo e di un nuovo sistema di fare turismo, un po' dettato dal cambio dell'utenza, nel senso che c'è stata una buona, ottima presenza di turismi dell'est, consolidato chiaramente le presenze austriache nei settori e nei periodi caratteristici loro, confermate le presenze del turismo tedesco e del nord Europa, ma certamente il turismo dell'est è cresciuto negli ultimi anni e quest'anno in particolare. Non è mai visto, c'era sempre una certa reticenza, certo, nei confronti del turismo dell'est.
0: Sì, ne abbiamo parlato ieri, è passato un attimo al volo proprio il...
1: Però è il fatto che, sono anni che lo dico, che bisogna avere pazienza. Il turista dell'est è un turista che proviene da paesi comunque in crescita in termini di PIL, che incomincia a girare, e non dobbiamo commettere l'errore che abbiamo commesso negli anni 80 con il turista tedesco, in particolare delle zone di Monaco. Non erano, quando arrivavano a Grado e a Lignano venivano visti un po' come turista povero, come turista operaio, quando chiaramente la Germania e quelle regioni sono cresciute, sono diventate le regioni più ricche d'Europa e hanno incominciato a capire come gira il mondo, hanno abbandonato queste località e hanno girato diversamente. Questo non lo dobbiamo commettere, perché lo vediamo di anno in anno che comunque stanno crescendo in termini di qualità e di presenza, certo, per cui bisogna avere pazienza, non bisogna trascurarlo, e sarà un bacino d'utenza,
0: diciamo, che lo stile è quello
1: particolarmente
0: che
1: importante.
0: È come quello quando dici l'abito non fa il monaco, no? Qua in questo caso qua molto spesso uno arrivava come loro, ciabatte, calze,

0: Lo guardavi, cioè, vabbè. Invece poi alla fine, poi anche insomma, gli utenti sono cambiati, abbiamo la parte russa, la parte proprio dell'est, la parte insomma, la parte che arriva anche dalla Slovenia. Io mi ricordo la Slovenia, insomma, gli anni che c'erano, gli anni quando ero bambino, ma è completamente cambiato, come siamo cambiati noi per gli utenti quando andiamo in giro.
1: Il Grado ha una caratteristica particolare, secondo me, perché tu cammini per le strade di Grado o arrivi in spiaggia e tu non puoi mai sapere chi è di fronte.
0: No. Quello è bello.
1: Perché è una località anche di seconde case, scelte da personaggi estremamente pesanti a livello europeo, sia del mondo dell'economia che del mondo della cultura, piuttosto che non della scienza, e questi amano Grado e prediligono queste località perché hanno la riservatezza, hanno la tranquillità, sono anonimi. Ed è quello che
0: c'è. La discrezione.
1: Però non, bisogna sempre stare attenti quando parli, non sai mai chi hai davanti.
0: Profondo presente, vedo che tra poco anche qui parte il Museo Nazionale di Archeologia Subacquea dell'Alto Adriatico, quindi manca poco. Niente, manca pochi giorni.
1: Questa è una manifestazione che ci sarà il prossimo lunedì, è organizzata dal Museo dell'Archeologia Subacquea e dalla sua direttrice. Il Museo dell'Archeologia Subacquea è stato, dopo tanti anni, inaugurato ed è operativo dallo scorso anno, è collegato alla rete museale di Miramare e di Aquileia, ed è collegato anche al Museo Civico di Grado, del Comune di Grado, che è un tesoro inestimabile, nel senso che detiene la reliquia della Santa Croce, dono dell'imperatore Eraclio, in quanto Grado l'ultimo baluardo della cristianità contro le invasioni, la copia del calco in gesso della cattedrale reliquario di San Marco, che i veneziani, da buoni veneziani, avevano portato a Venezia, certo, con la loro occupazione, ed è tuttora presso la Basilica di San Marco, più tutta una serie, cioè, insomma, voglio dire, è una cosa estremamente importante, oltre al museo più piccolino della cultura e della storia marinara di Grado. Quindi comunque conoscere anche 2000 anni di storia, di come è vissuta questa località, è insomma estremamente importante. Ed è una stagione che non è finita, perché il tempo poi quest'anno, certo, voglio dire, le condizioni meteo
0: ci sta baciando,
1: stanno abbassato. La nostra spiaggia in particolare, la Grado Impianti Turistici, è stata operativa fino al 5 di ottobre, quasi completamente con tutti i reparti. I chioschi resteranno aperti fino al Ponte dei Santi, quindi tutto ottobre, i 4 chioschi principali, e nei primi 2 chioschi oggi abbiamo ancora le attrezzature disponibili, libere, per chiunque voglia anche passare un'ora di sole in spiaggia durante le belle giornate, c'è ancora questa possibilità. E tutto questo ci traghetta al 18 di dicembre, dove ci sarà l'inaugurazione della Winter Season, questo nuovo format che abbiamo ideato 3 anni fa e che con orgoglio posso dire ormai copiato in tutta Italia, perché quando abbiamo aperto la spiaggia d'inverno ci hanno detto che eravamo dei pazzi,
0: e invece
1: è stata una sfida vincente, un brand che funziona moltissimo. Dal 18 al 6 di gennaio, villaggio di Natale dentro la spiaggia, con una sauna sfera, con le vasche idromassaggio riscaldato, con le animazioni per i bimbi, insomma un bel evento.
0: Roberto, grazie mille, intanto buon lavoro, perché qua di lavoro non ci si ferma mai.
1: Per fortuna no.
0: Esatto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0, su un po' di pubblicità e poi torniamo.
2: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vistiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti, in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vistiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
3: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
4: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
3: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.

0: giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo. E domenica 25, il Grande Mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
3: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
4: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali. E segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Vi aspettiamo!
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
6: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Allora, eccoci tornati sulle rive. Adesso abbiamo un altro ospite, Roberto Bolelli, Mare Nord-Est. Intanto buongiorno, come stai?
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Molto bene, siamo pronti per vedere che cosa succede. Esatto, per combattere. Come
0: allora, cosa
1: come
0: succede
1: sempre
0: in questa Barcolana 2026?
1: Beh, insomma, Barcolana è un mito che viene perpetuato ogni anno, è un 58esima edizione, perciò sicuramente un'edizione importante, e ne vedremo delle belle, anche perché le condimette ora faranno la padrona e vedremo che cosa saranno capaci di fare i nostri amici velisti. Tra l'altro, piccola considerazione, l'Amerigo Vespucci qui, ieri ho appena finito di leggere un bellissimo libro sulle vita di Straulino, che è veramente qualche cosa di incredibile, che diciamo da triestino, ma soprattutto da amante del mare, non fa altro che aumentare l'amore verso questo elemento.
0: Mi piace. Domanda che ti chiedo, logicamente parliamo di Mare Nord-Est, insomma raccontami un po' proprio così come nasce ogni volta che viene creato, come nasce, come cioè, nel senso che non voglio quando vi picchiate a sangue, però quando così, quando c'è il momento del così di dire ok, parleremo di questo.
1: Allora, è un processo lento ma inesorabile, e bisogna dire la verità che negli ultimi anni molte sollecitazioni ci vengono dall'esterno, nel senso che oramai Mare Nord-Est ha acquisito una credibilità soprattutto nel mondo della subacquea a livello nazionale ed internazionale, perciò spesso capita che coloro che sono venuti qui con l'obiettivo di fare divulgazione poi ci sollecitano a dire ma perché non affrontiamo altri temi, e quindi creando così una tela, no? Diciamo così, un gruppo che si autoalimenta di idee, e poi chiaramente gruppo operativo di Mare Nord-Est, Edoardo, Monica, Manuela, Tiziana e tutti gli altri che chiaramente contribuiscono in maniera incredibile. Non sono rare le telefonate notturne in cui ho l'idea e quindi lì direttamente viene fuori il problema.
0: Allora, intanto raccontiamo anche dove lo troviamo, come, ogni quanto, così abbiamo tutta l'informazione.
1: Allora, intanto è il nostro sito www.marenordest.it, che è un po' la guida, un po' ci fa, diciamo, da collante di tutte quelle che sono le iniziative che durante l'anno vengono svolte. Il prossimo 24 ottobre saremo in mare nuovamente per la ennesima operazione di pulizia dei fondali, ma la grande novità è questa simbiosi che c'è stata con i campus, perché insieme ai ragazzi proprio di campus andiamo in acqua, facciamo loro vedere che cosa bisogna evitare di fare e quali sono invece i comportamenti premianti nei confronti dell'ambiente e automaticamente quindi verso se stessi.
0: Com'è la parte anche dei giovani? Cioè, come vedi la parte giovanile o l'interesse, come vuoi chiamarlo?
1: Guarda, io sono estremamente ottimista su questo aspetto, nel senso che abbiamo da una parte i ragazzi che sono interessati, che sono veramente interessati alla cosa, e quindi anche da loro arrivano per esempio delle idee, delle sollecitazioni importanti. Dall'altra ovviamente c'è una altrettanto parte che è un po' meno diciamo così sensibile alle tematiche, ma perché magari sono prese da altre considerazioni. Bisogna dire che il mondo della scuola ci fa da amplificatore, e il plauso va quindi alle istituzioni scolastiche. Io anzi, Mare Nord-Est da anni collabora con l'Istituto Nautico, e il mio saluto va al preside con il quale stiamo facendo un ottimo lavoro, e insieme all'Accademia del Nord Adriatico, il professor Zvecche, con il quale oramai ci lega veramente un sentimento di amicizia e di collaborazione, e comunque anche tutte le altre scuole. Per esempio durante l'anno abbiamo fatto, io lo chiamo le incursioni culturali per esempio al Liceo Galilei e in altri istituti, per esempio per diffondere quello che è stato uno, diciamo, delle operazioni più importanti di Mare Nord-Est, ovvero il Battiscafo Trieste, e ha creato tantissime diciamo così interesse, e questo interesse poi ha avuto riscontro anche in tutta una serie di contatti che abbiamo avuto, e quindi sicuramente ci hanno dato il carburante necessario per fare altri tipi di operazioni, tra le quali quelle di quest'anno estremamente importante, che è stato quel raduno di idrovolanti che sicuramente ha avuto un grande successo.
0: L'ultima domanda che ti faccio è: cosa possiamo fare per anche noi, il nostro ruolo? ruolo, perché è importante anche, no? Tu ne parli, però alla fine noi cosa possiamo fare? Noi che dall'altra parte siamo dall'altra parte, diciamo, perché il problema è sempre quello, no? Boh, ma tanto lo fa lui, lo fa l'altro, è un po' la catena che si spezza, ma è un consiglio che puoi darci?
1: Responsabilità. Beh. Responsabilità nei confronti di se stessa e nei confronti degli altri, non far finta di nulla e vede che c'è qualcosa che non va, segnalarlo, o al limite, se non segnalarlo, perché a me non piace molto questo discorso, certo, della segnalazione tu curta eccetera, semplicemente di far sì che la persona che in quel momento ha un atteggiamento scorretto gli venga fatto presente, ma non con cattiveria, non con acrimonia, semplicemente facendo presente che quello che sta facendo è un danno per tutti, per la collettività.
0: Senti, ti chiedo giusto così al volo, un evento dove ci potrebbero essere le persone comuni che vengono a dare una mano, ci sarà così nel
1: al
0: futuro?
1: 24 di ottobre saremo probabilmente a Sistiana, faremo un'operazione di pulizia dei fondali, ci saranno i ragazzi appunto dei Trieste Campus, ma chiunque può venire.
0: Come può andare?
1: info@marenordest.it.
0: Quindi mi raccomando, se così volete dare un senso e volete dare una mano al nostro grande mare e anche questo grande, insomma, posto che ci dà veramente grande vita, fate, insomma, andate a informarvi o mettetemi una bella mail e scrivetevi. Grazie mille.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Voi rimanete sempre collegati, tra pochissimo, sempre con Nicola Damiano, il suo meteo, e poi chissà, andremo a scoprire tra poco.
2: Punto Meteo Regione, a cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
0: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, nostro Marcellino Salvador. Marcellino, com'è la stazione meteo?
3: Meteo ancora un po' confusa, diciamo, abbiamo flusso di aria ancora umida, il che genera una linea di rovesci temporali che va grossomodo da Lignano verso Cividale, invece sulle altre zone delle regioni, in un contesto di variabilità, al momento non piove. In giornata ancora variabilità con qualche rovescio, qualche pioggia sparsa, più probabile tra la costa e le Prealpi, ma non escludo qualcosa anche in montagna, quindi la giornata è ancora incerta. Vento che è già di bora, una bora debole e moderata, ma ci sarà poi anche nel pomeriggio, e questo contribuirà a rendere l'aria più secca nei bassi strati e portare a una stabilizzazione del tempo. Ancora però per domani avremo ancora un po' di variabilità, non è ancora del tutto sistemato il tempo, che si sistemerà probabilmente la giornata di domenica, quindi poi da domenica in poi prevalenza di bel tempo con tendenza dei venti in genere di bora moderata, borino, cose così, quindi dovrebbe andare meglio in generale poi da domenica.
0: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Scoprite Virginia Residence a Portorose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
1: Sedem stoletij zgodovine, trije edinstveni fragmenti, evropska zgodba, mednarodna razstava Markov evangelij od 13. septembra 2026 do 25. aprila 2027 v palači Palazzo Majzlek v Ogleju. Prvič po sedmih stoletjih boste lahko občudovali enega najdragocenejših kodeksov srednjeveške Evrope. Razstavo pripravlja in organizira Fondazione Aquileia. Več informacij na ilvangelodimarco.org.
0: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
2: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
3: Meraviglioso!
2: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
4: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
5: 360 FVG, la banca giù.

0: banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Aria di festa, il Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm. E tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
4: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
5: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
7: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Rieccoci in diretta, intanto stanno passando la scolaresca che, guarda, proprio non hanno nemmeno paura. Ciao bro, devo chiamarli bro perché loro sono i bro. Ciao bro ragazzi, ciao, mi raccomando. Guarda, lui è molto, tu sei molto rock, con gli occhiali da sole è molto rock. Tanto, sì. Comprensivo, aspetta, chiedi, dammi il microfono. Aspetta, adesso vengono fuori così sentiamo. Aspetta, vi sentiamo così salutate tutti. Mettiti lì. Allora, chi abbiamo? Scusami, chiudi la porta così, vai, ecco. Vai, vai.
1: Siamo, che scuola siamo?
2: Rismondo di Melara. Scuola, sì, scuola media, comprensivo in Comal Masic.
1: E siamo in uscita integrata.
0: Integrale,
1: uscita,
0: come il pane.
1: Integrata.
0: Cioè, cosa vuol dire? Cioè, traducete per favore, noi qua siamo gente
2: vai,
0: comune.
2: Vai, Mosca, no,
1: spiegato.
0: Spiega. Cosa avete fatto?
3: Non lo so.
0: Dove siete stati?
4: Siamo stati vicini a Merigovic Spucci e ci hanno fatto delle foto un po'.
0: Ma siete saliti?
4: No, non siamo riusciti perché non ci hanno dato la proposta.
0: Ah, perché hanno visto che eravate cattivi, hanno detto no, voi siete troppo cattivi e non vi ho lasciato fare, niente. Allora, intanto volete salutare qualcuno? Salutate qualcuno. Dai. Salutate, non so, la scuola, gli amici,
3: mamma,
0: i compagni, dai.
3: Non ci hanno fatto entrare sulla Vespucci, sono cattivi.
0: Ecco.
1: E la sua mamma cosa ha fatto per la barca?
4: La mia mamma ha costruito ha progettato la tazzona che...
0: Ha progettato, la
4: tazzona che è in Piazza Unità.
0: Chiudi la porta, occhio, la portiamo. Ah, quindi scusami, ha progettato la tazzona che c'è sulla Piazza Unità d'Italia.
4: Esatto.
0: Ecco, mi raccomando allora, ragazzi, buon giro. Ciao. Che bello, stanno bene loro così tranquilli, rilassati. Ah, che bello, vedi, sono quelle cose belle. Guarda lui che è British. Ciao bro. Ciao, vuoi salutare qualcuno? Ciao. Allora, intanto che loro vanno a fare un giro, volevano andare sulla Vespucci, non ce l'hanno fatta, mi spiace. Ogni tanto è come i giochi, ogni tanto si va, chi vince però fa parte del gioco, insomma, non sempre ci può fare. Allora, intanto che noi siamo qui venuti Barcolana, siamo sulle rive, sto cercando, perché voi non sapete, ma io ieri ho portato tutto il programma Barcolana e me l'hanno fregato. Io avevo il programma Barcolana con tutte le cose che vengono fatte, tutta la Barcolana, l'ho messo qui. Ma no, vediamo se lo troviamo da qualche parte. Io l'ho messo qua bello, tranquillo, ho detto me lo porto, così avevo tutto il quadernetto con tutte le varie cose, tutti gli appuntamenti. Ma c'è una cosa, è come un pozzo senza fondo, controlla se c'è da qualche parte, niente, neanche nei sacchettini, né cose, nelle altre scatoloni, tutte e quattro, non c'è niente. Vabbè, adesso controlliamo. Quindi niente, non volevo darvi delle informazioni, non posso darvele, allora metto un po' di musica e vado a cercarla. Just in time.
5: Radio Orologio.
6: Sono le 11:50.
5: Punto Zero FM.

0: porterà qui sulle rive un buon caffè, chissà, potrebbe esserci due caffè, due K&B se volete, due K&B, noi siamo qua, siamo sulle rive, quindi se volete, siete di passaggio, state ascoltando, noi lo accettiamo. Allora, intanto che siamo qua sulle rive, i vari ospiti devono ancora arrivare, adesso vedremo, sapremo anche, insomma, ieri abbiamo avuto buongiorno, cosa state bevendo? Red Bull, ah, ti mette le ali, vi mette le ali, sì, dove dovete andare? Aspetta, vai, porta il microfono fuori un secondo che voglio chiedere. No, no, no, dove scappa? Vieni qua, guarda come scappano. Cioè, stai fuori, Nick, stai fuori, che chiediamo adesso il prossimo che passa. Ecco, le signore che hanno le borse. Chiede alla signora le borse, vedi che hanno due borsette. Chiediamo cosa hanno comprato. Vai, vai, porta il microfono, dici buongiorno. Buongiorno. E niente, guarda, guarda, fa paura, eh. Cioè, guarda che quando tu ti avvicini, la gente proprio scappa. Ma no, volevamo sapere cosa avete comprato. Eravamo curiosi, sai che c'è shopping, a me piace lo shopping, mi piace così. Allora, rimani lì che adesso andiamo a chiedere un po' in giro, voglio scoprire un po' di più delle persone che vanno in giro per la Barcolana, dove stanno andando, cioè che direzione stanno prendendo, se è una direzione, guarda, chiede a loro due, guarda loro due, dai, dai, prendi il microfono, dai, prendi il microfono. Intanto, buongiorno, come stai?
1: Tutto bene, Igor, con te?
0: Beh, allora, voi dove siete? In giro?
1: No, no, siete, siamo no, soltanto turisti oggi.
0: No, giura che stai passeggiando normalmente.
1: Guarda, pazzesco.
0: C'è una cosa, allora.
1: Non capitava nemmeno da 30 anni.
0: Ah, ecco, infatti, no, perché si, quasi si stupisce. Allora, logicamente, quando dovete fare in qualche modo un problema, non so, dovete fare la patente, avete 18 anni, moto, motorini, macchine elettriche, col cambio, scooter, insomma, qua ormai è 8.000 patenti.
1: Perché nautiche, ormai, visto nautiche, momento.
0: Ecco, tutto, nautiche. Dove dobbiamo andare?
1: Sicuramente da noi.
0: Di nome,
1: Autoscuole Bizac a Trieste o Piccina. Stavamo dicendo con il nostro amico Igor che quest'anno non abbiamo lo stand e ci sentiamo
0: nudi,
1: un po' liberi, un po' sollevati.
0: Ma no, a me non va in giro tanto, tu con la macchina sempre in giro. Ti si
1: è
0: vede
1: la prima volta che vedo tutti quanti gli stand. Normalmente
0: sì,
1: ci bloccano,
0: infatti,
1: all'interno di un gazebo.
0: E gli fate festa?
1: Più o meno.
0: Adesso dove andavi, scusami, direzione?
1: A cercare qualcosina da sgranocchiare.
0: Ah, che cuccioli. Guarda, sembrate proprio, sembrate quasi una coppia normale oggi.
1: Quasi.
0: Sì, quasi, solo oggi, perché poi per il resto della giornata siete a mille. Ragazzi, grazie mille.
1: Ciao ragazzi.
0: Un bacione.
1: Ciao, Igor, un abbraccio.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Intanto che voi, insomma, state così ascoltando la radio, come vedete poi ci sono amici che passano, le persone vanno in giro, che insomma scoprono di qua, vanno di là, poi c'è una ragazza che si è fermata, ha fatto un selfie, ha fatto una foto, però è scappata via, non ha avuto neanche tempo di dire ciao, scusami, lei ha fatto la foto e è scappata, non lo so, così funziona, così. Lui invece è disperato, lui ormai non ce la fa più, è due giorni che sta girando su e giù, infatti vedi lui su, è sempre che va, che corre, insomma. Qua abbiamo veramente, se volete mangiare, se volete farvi un giro, se volete scoprire qualcosa, abbiamo, come avete sentito ieri in Piazza Unità, volete immergervi nelle acque a 3500 metri sott'acqua? C'è la possibilità, dovete andare in piazza, cioè vedete che c'è questo mega stand in mezzo, lì entrate e lì andate sotto l'acqua, quindi andate proprio in immersione a 3500 metri sotto il livello del mare. Beh, bella, sei mai stata? A 3500 metri? Mai? No, mai. Tu non sei mai stata a 100 metri? A 20? Aspetta, no, dimmi. A un metro? Sei stata a un metro?
2: Forse un metro.
0: Ah, ecco, un metro ce l'ha fatta, bravo. Quando hai immerso la testa, poi si è fermata lì. Allora, manca un minuto e mezzo per la pubblicità, quindi ancora una chiacchieratina veloce. Vediamo se questi che arrivano faranno un po' di chiacchiericcio con noi. Perché sono molto timidi. Io una volta, non so, forse era... Cioè, una volta erano meno timidi, adesso sono più timidi. Allora, guarda loro, ferma loro. Sono studenti, ferma. Dia il microfono alla maestra, dì buongiorno. Buongiorno! Buongiorno maestra. Maestra, buongiorno. Ecco, lei la maestra, chiedi alla maestra cosa sta facendo. Dov'è? Di che scuola siete?
3: Scuola con lingua di insegnamento slovena di San Giacomo.
0: Allora, cosa state facendo di bello qua alla Barcolana?
3: Proviamo a chiedere ai ragazzi.
0: Vai, chiedi a un ragazzo. Cosa state facendo, ragazzi? Ma venite più in qua, venite più avanti, se no vi vedo. Prendete più avanti, Nick. Vieni. Oh.
4: Stiamo facendo un giro
0: turistico?
4: No.
0: Un giro
4: per vedere cosa c'è qua.
0: Ah, ok, cosa c'è? Cosa hai visto?
4: Le barche, i giochi da fare con la scuola.
0: E poi?
4: Basta.
0: Ah, ma siete appena arrivati?
4: No.
0: Ah, siete già da un po'.
4: Siamo andati a vedere la barca là, quella grande, però era da prenotare.
0: La Vespucci, dici?
4: Sì.
0: Quella lì, quella sì. Storica, la Vespucci. Ma avete, prof, l'ha portata in centro lì, in Piazza Unità, che c'è l'immersione a meno 3500 metri? Se voi andate in centro.
3: Adesso ci andiamo.
0: Ecco, in centro, in mezzo, c'è questa cosa che voi entrate e vi immergete a meno 3500 metri.
3: Bene, grazie. Grazie per l'informazione.
0: Prego. Allora, grazie. Intanto buona giornata, ragazzi. Buon giro, mi raccomando. E loro stanno dicendo, ma dov'è? Dove dobbiamo andare? Voi seguite la maestra. Voi seguite la maestra, le maestre. Quante maestre siete? Siete una? Due, ecco, grazie. Siete due maestre, due make a one. Sì, sì, lo capisco, tranquillo. Adesso sono loro di pranzo, dai. Portateli a pranzo, così poi si sfogano, si mangiano. Fanno. Ciao, British. Lei quella seria, bravo. Ciao, ecco. Allora, facciamo così, pubblicità, poi torniamo sempre qui a Radio.0, intanto l'ora esatta e tutte le altre cose che dobbiamo fare, perché c'è mezzogiorno, quindi c'è anche il GR, ci sentiamo mezzogiorno e 10, mezzogiorno e 8 circa. Intanto io saluto tutti i ragazzi che sono qui, che stanno navigando, stanno facendo, stanno... Cosa sta? Cosa si fa? Cosa combina? Cosa combina? Ah, che bravi, mettete subito, ecco, lei è il polipo, vedi, uno lascia la scimmia, uno c'è il polipo, ognuno c'è il suo. Ora esatta, torniamo qui dopo il GR, quindi manca veramente, dai, tra poco, dai, tra pochissimo, ciao.
2: Just in time. Radio Orologio.
5: Sono le 12.

0: Bentrovati da Alessandro Cisiling. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Silva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della Cassa Integrazione presentato ieri dal governo. Il caso della minicar che a Roma fa cadere le persone in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno, il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantiere Nautico Forza 7.it. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.

0: trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
1: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13. Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
2: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
1: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
2: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
1: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
2: Il ricamo che ti distingue.
3: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: Barcolana 58. Presented by Generali.
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Oh, rieccoci qua, sempre in diretta, stiamo aspettando. Io volevo vedere se beccavamo Nordio, potevamo beccarci Nordio, se così il tempo facciamo giusto volo, un meteorino, così aggiornamento. Adesso vedremo di farci arrivare, anzi vediamo, lo facciamo chiamare in diretta, così vediamo cosa ci dice e vediamo se ci risponde o ci dice: Nick, vieni qua un attimo, senti se, chiedi se può passare proprio al volo, senti rispondere, sai? Perché oggi è scuole, sapete, venerdì, mattinate, deve fare mille cose, però se riusciamo a beccarlo un secondo, che lui è qui proprio a 50 metri e ci fa una corsettina, dopo casomai ci dice giusto un piccolo aggiornamento su quello che mette, ma ho paura che sia a scuola, perché stamattina ho visto che era con i bambini piccoli, che stava spiegando già alle 9:30 di mattina, quindi mi immagino che sia ancora iper occupato. Tra poco arriverà anche un altro ospite. Parleremo di social, parleremo insomma anche quello, fa parte di come comunicare, no? Quanto è importante comunicare sui social anche durante durante la barcolana, durante anche gli eventi, come funziona. Adesso noi qua siamo in una zona dove riusciamo a vedere un po' tutto quello che c'è in contorno, vediamo che ci sono molte persone, tante presentazioni, tanti eventi. Vi ho detto prima, ho trovato il libricino della barcolana, proprio dove ci sono tutti gli eventi che vengono fatti da veramente dall'inizio, e sono infiniti. Voi pensate che ci sono veramente, c'è Barcolana Women Sailing by Generali, che è partita stamattina alle 10, quindi e finisce circa alle 16, quindi avremo sicuramente qualche ospite col nostro Falcon. Poi abbiamo la Lanterna Aperta alla Città, poi ci sono conferenze, memorie, mostre, Rioni, Borgo Teresiano, Rotte in Libertà, cioè provate a immaginare. Poi c'è l'esperienza B Coffee, c'è la Vespucci, che fino a poco tempo fa ha fatto la premiazione della Marina Militare col nastro rosa veloce, e poi c'è anche la settimana, presentazione della settimana Vedica Internazionale, l'edizione del 2027. Cioè veramente c'è un elenco di eventi che, se uno dovesse solo star qui a vedere, a scegliere, non penso che uno possa farcela a fare tutto, cioè quasi impossibile, improponibile. Comunque ci sono anche la parte, oggi comincia anche la parte musicale, domani noi abbiamo Mr. J che parte dalle circa le 7, le 8, circa dovrebbe partire dalle 7, 19 di sera, il nostro Mr. J con anche altri ospiti. E poi abbiamo anche un talk questo pomeriggio, Navigare le onde dello spazio-tempo, insomma ne abbiamo un diverso di più. Noi avremo anche i nostri ospiti che passano qua proprio qui nel nostro stand, andiamo a parlare con loro, scopriamo un po' quello che succede. Alle 18 arriva il nostro Andrea Falcon, che invece parla proprio di mare, di vela, con i diretti interessati, come avete sentito in questi giorni, già da mercoledì pomeriggio ha cominciato a intervistare le varie persone, dove raccontavano anche ieri l'armatore, che ha detto, l'armatore fa: ma io dormo sulla mia imbarcazione, sono tranquillo, e quindi fa parte anche lui di questo mondo. Intanto noi ci fermiamo un secondo e poi torniamo sempre qui a Radio.0 con ospiti. Chi sarà? Lo scopriamo.

0: Eccoci subito ritornati, subito in diretta, perché insomma avevano due o tre cose, poi tra una cosa e l'altra. Però qua io leggo una parte, però mi sembra che tu non sia Fabio, così a vederti non sei Fabio, però non si sa mai, io non voglio sbagliare, nome?
1: Carlotta.
0: Allora Carlotta, Animal Festival, raccontiamo anche, insomma, raccontaci un po' cosa succede, Carlotta.
1: Allora, io sono la mamma umana di Marley, conosciuto sui social come Marley Supercane, che è il primo cane cieco in Italia a far parte della protezione civile. Lui fa ricerca persone scomparse in superficie, ha il brevetto di cane bagnino e ha il brevetto sociale. È il primo cane che è stato ricevuto a Montecitorio, si torna ora da un invito alla regione Friuli Venezia Giulia, abbiamo avuto un'accoglienza straordinaria e sarà il primo cane cieco a partecipare alla Barcolana. In quanto noi siamo venuti da Marina di Ravenna con la nostra barca e parteciperemo alla Barcolana.
0: Quindi ti chiedo una cosa, come è nata un po' la storia, come è partito tutto questo?
1: Allora, Marley è praticamente stato abbandonato al canile perché è nato cieco in un allevamento, certo. Doveva essere soppresso, non hanno avuto il coraggio e l'hanno proprio abbandonato al canile. Noi l'abbiamo visto, eravamo reduci dalla scomparsa del nostro cane già disabile, adottato disabile, e abbiamo scritto alla volontaria, siamo stati le zampe di Klaus, vorremmo essere gli occhi di Marley.
0: E da lì poi il passaggio successivo com'è avete scoperto? Cioè, non è che uno dice, cioè non è che gli dici, senti, cosa vorresti fare?
1: Allora, no. Praticamente un giornale di zona, piccolo giornale, sì, proprio piccolissimo, ha fatto un articolo con la storia di questo cane. E cosa è successo? Che questo articolo è stato ripreso dal Corriere della Sera e Marley ha iniziato a essere invitato in tutti i programmi TV più importanti. E proprio durante la registrazione di uno di questi programmi eravamo in una cascina, lui passeggiava tranquillamente perché era in ritardo la trasmissione, come spesso accade, e l'hanno visto lavorare, fra virgolette, l'hanno visto i carabinieri annusare il terreno e hanno detto questo cane praticamente annusa terreno esattamente come fanno i Blood Hound, i famosi cani molecolari, sì. E ci hanno detto che c'è un'accademia a Firenze, se eravamo interessati. Noi abitiamo in Toscana, quindi insomma vicino a Firenze, abbiamo detto proviamo.
0: Tanto... avete fatto fare la...
1: E ha iniziato l'accademia. Quando ha iniziato l'accademia abbiamo visto le potenzialità enormi di Marley e soprattutto poi le ha viste un istruttore della protezione civile, ha fatto fare la prova a mio marito e a Marley, è rimasto estasiato e ha detto non ho mai visto un binomio lavorare così bene.
0: Quindi un po' come succede nei noi umani, che quando noi abbiamo una mancanza, sì, di una parte, sviluppiamo le altre parti, no? Noi ho visto anche l'altro giorno, ho fatto una conferenza proprio di non vedenti e c'era questa cosa, si parlava di quanto sensibilità, quasi come se fossero in un campo visivo, loro vedono, e quindi c'era un qualcosa di particolare. Immagino che insomma valga lo stesso anche per lui, per il discorso olfatto, orecchie insomma sviluppate. Come sta reagendo su queste cose? Come sente il calore delle persone quando arriva? Anche tutte queste, insomma, di arrivare, primazioni, eventi, tranquillo?
1: Allora, proprio ora sono rimasti scioccati, fra virgolette, in regione, da quanto è tranquillo lui quando va agli eventi, nelle festival, premiazioni, perché lui proprio è abituato fin da piccolo a vivere una vita normale. Noi abbiamo sempre cercato di fargli vivere la vita il più normale possibile, non l'abbiamo mai messo sotto una campana di vetro, certo, lasciandogli la libertà di sbagliare, perché ci sta, certo, ma soprattutto di vivere. Cioè, quando è arrivato, noi la settimana dopo l'abbiamo portato in metropolitana a Milano.
0: Quindi adesso vi fa fare i giri ovunque. Cioè, adesso è lui che vi porta in giro, vi sta trasportando in Italia a cercare. Cioè, voi a casa non siete più a casa.
1: Esattamente, siamo stanchi, distrutti. Cioè, però...
0: lui è tranquillo, voi distrutti. Mi piace questa cosa. Prossimo evento che avete dopo post Barcolana, cosa c'è?
1: Allora, c'è un invito a un festival di libri a Milano. e poi ci sarà un evento ancora top secret non possiamo dire, però
0: uno spoiler. Sempre comunque in Italia.
1: Sempre in Italia, sì, anche se devo dire che ci ha contattato anche la TV francese, perché è andato in onda un servizio RTG francese su Marley, lo stanno riprendendo un po' tutte le TV francesi, e proprio ora in questi giorni ci ha contattato e vogliono fare un servizio su Marley.
0: Ti toccherà cominciare a parlare francese, così comincia a dire oui, Gigi. Chi volete salutare, ragazzi? Vi salutare qualcuno?
1: Tutti gli zii che seguono Marley, che ci accolgono sempre in ogni posto con enorme affetto.
0: Logicamente lui immagino che sia Fabio. Fabio, almeno tu sei Fabio. Fabio, un saluto, fai un saluto almeno tu. Ci fai un saluto, ci sei stato citato, almeno fai un saluto al microfono, saluta tutti. Dici grazie mille a tutti quanti.
2: Ciao a tutti, sono Fabio, sono il responsabile dell'Animal Festival che si è tenuto domenica scorsa per la festa di San Francesco. Ecco, io ho conosciuto Marley.
0: Ho visto tantissime persone.
2: Sì, tantissime persone, è vero. E si spera sempre di più, ma non persone, animali.
0: Animali, certo. Sempre non animali con le proprie. Con le
2: sì, persone. Certamente, perché di soli non possono.
0: Di soli è difficile comunicare.
2: È difficile che arrivi.
0: Non vado sui social, non è ancora, noi abbiamo questo potere.
2: Niente, io ho conosciuto Marley tramite i social nel 2024, anzi forse anche nel 2023, mi pare, e ho pensato di chiamarli come invitati all'Animal Festival,
0: e quindi
2: che sono arrivati, dunque li ho conosciuti nel 2024 e sono stato, posso dire, folgorato.
0: Sì, come no.
2: Folgorato dalla bellezza, ma anche dal cane vero e proprio, e così è nata questa amicizia.
0: Prossimamente invece che avete fatto il festival, c'è qualche altro evento prima? O?
2: No, non c'è niente, noi facciamo solamente la benedizione di
0: Dio. Quindi 4?
2: Sì, adesso vediamo se sì, proprio cade. Il 4 ottobre, sì, sì. Che sicuramente non cadrà di domenica, oppure la prima domenica di ottobre, sempre sotto la Barcolana.
0: Quindi mi raccomando, voi rimanete sempre con noi, sì. Grazie.
2: Assolutamente, venite con tutti i vostri amici animali, però guardando sempre la loro salute prima di cosa.
0: Okay.
2: Non portate un pitone al freddo perché non ha senso, però
0: se lo dici vuol dire che è capitato, capito? Bene, allora noi ci fermiamo a pubblicità e poi torniamo sempre qui Radio.0 tra poco.
3: Caldo, afa, notti insonni, basta!
4: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio scegli il comfort giusto.
5: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, largo Barriera a Trieste.
6: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.si.
7: Morje prihaja na mizo v Italijo. Odkri novi ribji menu, okusen, skrbno pripravljen in po pravi ceni. Vsak dan te pričakujemo v Italy Trieste na naslovu Riva Giuli 1.
8: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
9: Cantiere Nautico Cadei, ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei, venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
10: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini. e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
11: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
12: Motor Service, vendita e assistenza motori fuori bordo Suzuki, tender, gommoni e imbarcazioni. Venite a vedere le novità. Modello Suzuki 40 cavalli Evo in offerta a 4.500 euro e tutta la gamma di motori Stealthline con possibilità di finanziamenti a interessi zero. Passate a trovarci da Motor Service in via Caboto 1 a Trieste e visitate il nostro sito nauticamotorservice.it. E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
13: Smuttamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di Armo e Puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12 con Betonfer. No problem.
14: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: la zia Giulia.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Punto Zero FM.

0: al Latte il Grembiule si parte con Radio Chef, ricette, consigli, interviste ai professionisti e le eccellenze del territorio. Un viaggio tra sapori, storie e passione per la cucina.
1: Cari amici, ben ritrovati nel nostro appuntamento con Radio Chef. Oggi, anche se parliamo di una fiera che ci parla di Dolomiti, siamo in riva al mare, perché a Trieste è il periodo della barcolana e noi con Radio Punto Zero la seguiamo dal vivo con il nostro stand sulle rive di Trieste. Allora, oggi parliamo di un evento che si terrà subito dopo la barcolana, la prossima settimana, dal 12 al 14 ottobre. Infatti Longarone Fiere ospita Dolomiti Horeca, una fiera di riferimento per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, dove insomma si parla di tutto quello che riguarda appunto la montagna e che appunto sia riservato agli operatori, ovviamente essendo una fiera Horeca. Ne parliamo con l'amministratore unico, che è in collegamento con noi, Maurizio Castro. Buongiorno Maurizio, ben trovato.
2: Ben trovati a voi. Stiamo facendo, insomma, come si usava negli anni 60, una pizza a mari e monti, vongole e funghi.
1: Sì.
2: Dolomiti e Golfo di Trieste.
1: È proprio così, infatti, possiamo dirlo forte e chiaro. Tra l'altro, l'appuntamento con Dolomiti Horeca sarà 3 giorni di business, di incontri, di aggiornamento professionale. Vediamo un po' come sarà strutturato il programma, Maurizio.
2: Sì, sono 3 giorni, lunedì, martedì e mercoledì. È una fiera, in gergo si chiama B2B, cioè destinata soltanto agli operatori professionali, che fa il quadro dell'ospitalità e della ristorazione al servizio del turismo di montagna. È evidente che dopo la grande avventura delle Olimpiadi invernali di quest'anno, nuova attenzione a livello internazionale viene dedicata non soltanto a Cortina, ma a tutto il territorio dolomitico, sul versante veneto, sul versante friulano, sul versante trentino, e bisogna trovare delle risposte adeguate in termini di un'ospitalità contemporanea che non si limiti a coltivare la nostalgia del bosco e della baita di legno, ma sappia offrire servizi all'altezza di una clientela internazionale che cerca sì pace, tranquillità, riposo, ma insieme vuole anche eventi, vivacità gastronomica, intelligenza nella proposizione commerciale dei servizi. Raccogliamo 250 operatori che mostrano la loro capacità di dare risposte a questa nuova, più intensa e più qualificata domanda di servizi. Vengono da 15 regioni italiane, da 11 paesi, soprattutto dall'area Germania, Austria, Slovenia, e io credo che ne esca un racconto interessante che aiuterà a riflettere. Ci saranno anche convegni dedicati su questi temi, su come debba essere declinato d'ora in avanti il turismo per la montagna. Conosciamo tante polemiche, overtourismo, non overtourismo, selettività, universalità, ecco, sarà un modo per incominciare a raccontare in modo più compiuto e credibile le vicende che dipaneremo nei prossimi anni per arricchire le proposte turistiche dei nostri territori.
1: Beh, ricordiamo anche allora, Maurizio, a chi è soprattutto indirizzata questa fiera Horeca, quali tipi di operatori saranno presenti o di professionisti in questo appuntamento dedicato alla montagna?
2: Hanno turismo, quindi chi ha un bar, chi ha un ristorante, chi ha una trattoria, chi ha un albergo, chi ha un resort, chi ha un B&B. Tutti costoro sono interessati a quanto i produttori di prodotti e di servizi possono offrire loro, perché la loro offerta turistica sia coniugata al meglio. Quindi andiamo, che so io, dalla bibita all'interior designer, con una differenziazione di prodotto che rende anche più vivace la narrazione della proposta turistica.
1: Benissimo, allora ricordiamo anche dove si trovano tutte le informazioni per partecipare alla fiera, che appunto si terrà dal 12 di ottobre presso Longarone Fiere.
2: Sì, sul sito di Longarone Fiere ci sono tutte le indicazioni. Longarone, che tra l'altro in questi giorni conosce il suo momento più intenso e più difficile, perché ricorda la tragedia del 9 ottobre del 1963, nello stesso tempo vuol dare il segno della sua ritrovata vitalità. la fiera fu edificata proprio dopo quella grande tragedia, quindi in qualche modo anche qui un affratellamento tra Friuli e Veneto, dimostrare che le nostre genti sanno reagire anche alle tragedie più dispiegate con la voglia di fare e di farlo sorridendo.
1: È vero, grazie anche per aver ricordato questo anniversario doloroso, ma che parla anche appunto di rinascita e di un paese che è riuscito a ricostruire. Allora, io ringrazio Maurizio Castro per essere stato con noi. Appuntamento a Rugarone Fiere, troverete anche tutte le informazioni sul nostro sito radio.0.it e noi ci ritroviamo per un'altra puntata di Radio Chef domani. Grazie e buon lavoro a tutti voi.
0: Hai ascoltato Radio Chef, il programma dedicato a ricette, gusto e territorio. Rivedi la puntata sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. E non perderti le gustose ricette di Radio Chef su radio.0.it.
3: Just in time. Radio Orologio.
4: Sono le 12 e 38 minuti.
5: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: sempre in diretta dalle rive, insomma, di quello che sta succedendo tra ospiti, chi passa. Abbiamo Christian Sedlan del distretto de Natisonis, perché così ho letto prima. Che cosa state combinando? Cosa succede? Quando sarà questo evento? Aspetta che ti accendo, vai.
1: Ciao a tutti, appunto sono Christian Sedlan, sono il manager del distretto del commercio e turistico Corte Natisonis. Vabbè, che comprende il territorio di...
0: Non si può fare quelle acronimi, CDS...
1: Ma facciamo... così è più simpatico. Okay, quindi rappresentiamo il territorio di Cividale, Valli del Natisone, Valli del Tore. Siamo qui alla Barcolana per il secondo anno, un'esperienza stupenda. A proporre proprio tutti i prodotti del nostro territorio, quindi dai cammini e percorsi bike alla Gubana, al Fricco, e poi ovviamente agli eventi culturali con il top che è Cividale, città UNESCO.
0: Che bello. Cosa, dato che la gente arriva da voi, cosa vedi che c'è la prima attenzione quando arrivano?
1: Devo dire che c'è un interesse molto forte. Beh, l'attrattiva principale è il cibo, quindi quando vedono la foto della Gubana
0: subito
1: vengono a chiedere informazioni. E poi devo dire che sta funzionando tantissimo, è salito l'interesse per i percorsi, per i cammini. Da noi c'è un cammino straordinario delle 44 chiesette votive, già riconosciuto dal Ministero, da Promoturismo, e quindi sono 12 tappe e è un cammino già organizzato e noi come distretto lo promuoviamo.
0: Trovate tutto su www.cortenatisonis.it, lì trovate tutte le informazioni. Ti chiedo un'altra cosa, dato che abbiamo fatto natura, sport, eventi, un po' quando si parla delle valli, quando si parla di qualcosa che in qualche modo far capire, perché ovviamente spesso e volentieri chi arriva da fuori è un po' più sensibile, ma molto spesso anche chi arriva da qua, nel senso che la nostra Friuli Venezia Giulia del territorio, non conosce bene neanche lui o lei, insomma, il nostro territorio com'è. Questa è un po' anche una chiave, no?
1: Ti dirò che le valli del Natisone e del Torre sono un territorio lì al confine, e facendo diciamo base su Cividale, no? Che è un po' un centro di smistamento, perché è super attrattivo, poi le persone, no, si avvicinano alle valli per fare tutte le attività. Sono valli che hanno ovviamente questa vocazione transfrontaliera, hanno un sacco di tradizioni, quindi oltre al cibo hanno anche il carnevale,
0: certo,
1: il bus,
0: sì,
1: e quindi c'è una fortissima identità che attira molto molto le persone, quindi bei ristoranti, buon cibo, ancora molti produttori locali, anche se con fatica, no? Sappiamo che il piccolo commercio, le piccole produzioni, certo, fanno fatica, ma lì nelle valli della Natisone soprattutto tengono ancora duro. È un territorio molto laborioso, molto molto, ripeto, identitario, e quindi in legame con Cividale devo dire che il binomio funziona molto bene.
0: Potete staccare un attimo, prendervi il vostro tempo, non essere sempre inghiottiti da quello che è la ruota della vita, siete al posto giusto.
1: Vi aspettiamo allora.
0: Super, intanto voi rimanete sempre... Vuoi salutare qualcuno prima che sta?
1: Saluto tutte le nostre imprese e le associazioni che sono iscritte al distretto, che sono il vero fulcro, insomma, delle nostre attività. Sono sempre attive e noi cerchiamo di aiutarle e di promuovere, e venite a trovarci allo stand,
0: yep,
1: in questi giorni.
0: Allora venite qui, tanto noi ci fermiamo in pubblicità perché tra poco arriva altro ospite, tra pochissimo.
2: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
3: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
2: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 10 ottobre alle ore 20:30 la radiocronaca della partita Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.
4: Caldo, afa, notti insonni, basta!
2: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
5: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
6: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
7: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il Grande Mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
8: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per Barcolana.

0: giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: eccoci. Scusate, non mi giro, già clic. Sento già un click. Allora, intanto, bentornata, Giorgio, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Allora, bene, tutto a posto. A parte che siamo adesso coperti, siamo al sicuro. Cioè, queste sono quelle cose che mi ricordo quando ero bambino. Copertina che ti metti nascosta nel lettino, che salta anche la luce, sinceramente.
1: Sì, calduccio.
0: Salta, sì, calduccio. Salta la luce e sei tranquillo, guardi fuori dalla finestra e dici, oh, che bene che si sta. Allora, la nostra greghe mamma che in qualche modo abbiamo raccontato a te sempre sul discorso social, sul discorso figlio, sul discorso di comunicare alle persone una vita che è un po' la vita che facciamo tutti noi, non è che fai...
1: Esatto, niente di speciale.
0: Niente di speciale, però il speciale è dedicare alle persone e mostrare questa vita, come puoi prenderla, come puoi farla, come puoi gestirla, o comunque in qualche modo dentro di noi siamo un po' tutti tra virgolette social, però dipende sempre come uno lo utilizza.
1: Esattamente, a me piace condividere la nostra normalità, il nostro quotidiano, proprio una vita vera. Ogni tanto c'è qualcosa di fuori dal comune, ovviamente, però è più la vita vera, ecco.
0: Cioè, tanto lui è Falcon.
1: Lui, fa anche lui social.
0: Sì, ecco, lui è uno molto vedi, fa vedere...
2: Di casi dove sto adesso.
0: Ah, vedi.
1: Perfetto.
0: Ah, sì?
1: Diciamolo
0: Diciamo a tutti.
2: Diciamo
0: no! Per fortuna non si sente, tranquilla, il microfono. Ma invece che ti chiedo una cosa, quando tu vai in giro, no? E così e condividi sui social, oggi le persone che domande ti fanno di più? Cioè, se ti fanno più domande mamme, domande, cioè, che cosa ti chiedono? Di
1: intendi
0: più?
1: Di persona, se
0: sì,
1: incrocio
0: sì.
1: Qualcuno?
0: Anche sui social, se vuoi.
1: Okay. Allora.
0: Perché sai, forse è più facile beccarti, perché insomma, non è che girando, quando giri, non è che è facile uno che sta col bambino, va in giro, fa la spesa, non è che riesci a fare chissà che.
1: Mi fermano in qualsiasi circostanza,
0: ah, sì?
1: Sì.
0: Anche in cose assurde?
1: Sì, sì, certo.
0: Alla fila della quando stai facendo la spesa in fila,
1: sempre da Zara, soprattutto.
0: Ah, sì, no,
1: si può dire.
0: Sì, okay. E cosa ti chiedono, scusami?
1: Ma allora, la cosa più assurda è che io mi sento terribilmente in imbarazzo.
0: Ok.
1: E noto che loro sono molto più in imbarazzo di me.
0: Sì.
1: E quindi devo cercare di nascondere in realtà il mio imbarazzo e far sembrare che per me sia una cosa normale essere salutata per strada, mi chiedono le foto, per
0: sì,
1: me è sempre strano.
0: Tu sei
1: strano.
0: Così. Cioè, tu sei così, una è così, anzi lei, se tu gli fai qualcosa e chiedi qualcosa, lei va anche un po' così, quasi intimidita.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, io sono molto timida nella mia vita,
0: cioè,
1: reale.
0: Nel mondo che fai, però sei intimidita dall'altra parte. Una cosa che invece in questo momento stai notando sui social, c'è qualcosa che sta cambiando, qualcosa che... Io sono andato a vedere ieri il film The Social, che è la continuazione di quello vecchio di Facebook e Meta, no? Dove racconta la storia di Facebook negli ultimi anni, di algoritmi, di cosa è successo, di come stanno un po', insomma, come vogliono, e c'è poi questa ragazza che non ti spoilerò niente, ma c'è questa storia di questa ragazza che lavorava per Facebook, che poi nel 2008 è diventata Meta per questo, quindi è cambiato Facebook da Facebook a Meta per questo motivo qua. Però come è cambiato i social, come li vedi che stanno così modificando, anche perché TikTok ha fatto una grande...
1: TikTok sta un po' calando, diciamo,
0: okay,
1: negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, da quando ha introdotto TikTok Shop. Secondo me piace molto meno perché c'è troppa pubblicità.
0: Cioè,
1: dall'altro lato,
0: ognuno che vende qualcosa, c'è sempre uno che vende qualcosa, cioè, ognuno che tu scrolli, vendo. No, a parte poi dipende, perché se cose intelligenti, ok, ma spesso volentieri vendi cose assurde.
1: Ma infatti i brand ora chiedono contenuti pubblicitari sempre più simili all'organico. Vogliono più il set fotografico, la luce perfetta, la frase perfetta, vogliono un po' più la realtà. Vogliono che il prodotto sia integrato davvero nella nostra quotidianità, vogliono che lo proviamo, vogliono che ci piaccia sia i prodotti skincare che il cibo, perché io faccio davvero di tutto,
0: okay,
1: per quanto riguarda pubblicità.
0: E come adesso in questo momento, non so, non ti dico trend, ma quello che in questo momento funziona sui social, non so, tra story, reel, post, è cambiato veramente negli ultimi mesi tutto. La cosa che va di più in questo momento cos'è? Cioè, c'è qualcosa che dici, ok, con quello lì, non dico che cresci 100.000 follower, ma se vai, continui...
1: Devi metterci la faccia e devi raccontare qualcosa di te. Non basta
0: faccia,
1: la bella foto, devi avere qualcosa da dire.
0: Che è la parte più dura, dici?
1: Esatto.
0: Ma invece quando ti fai la parte di, non so, tu fai anche le prove che prodotti per tuo figlio, quindi anche per il bambino, bambini piccoli, neanche troppo piccolo ormai. Perché,
1: insomma, a 4 anni e mezzo, 5 tra poco.
0: Ormai vi batte, se vuole fare un pensiero vi uccide con un pensiero. Però cioè, per esempio la curiosità, per adesso una mamma che ha un bambino 3, 4 anni, 5 anni, io ho visto anche la cosa dell'ego, dei giochi, come sviluppano questa cosa qua? Cioè tu cosa hai visto, qualche, non so, noti qualche differenza mentre giocano, sono più incuriositi dal gioco, dalla struttura, da costruzione, cioè cosa hai notato negli ultimi così?
1: Ma allora, io ho un bambino molto intelligente che non si fila alla televisione se non qualche mezz'oretta la mattina, okay, prima di andare a scuola, e a lui i giochi non lo intrattengono più di tanto. A lui piace parlare, gli piace scoprire, io devo raccontargli le cose, come funzionano. È faticoso, esatto, la tua faccia
0: è il famoso perché?
1: Esatto, cioè, esatto.
0: È il famoso che dovresti metterti l'auricolare con ChatGPT direttamente, quando lui fa la domanda ChatGPT, allora devi spiegargli. Sì.
1: Mamma, che viaggio fa il cibo nella pancia? Oh mio Dio.
0: È lì scatta. Ma proprio per questo, quando tu non dico mettersi a nudo perché è brutto, però in qualche modo è i social, mettersi, dare te stessa, anche se in realtà poi uno non è che ti conosce dal vivo, cioè o ti, allora conosci dal vivo, se no i social, non è che una persona che l'hai vista sui social poi quando la vedi la abbracci e baci. Cioè,
1: qualcuno mi abbraccia e mi bacia, mi mette particolarmente in difficoltà perché io non tollero il contatto fisico,
0: quindi sei già,
1: in crisi, mi pietrifico.
0: Beh no, perché io capisco che in qualche modo uno percepisce già di conoscerti proprio perché i social buttano giù quel muro. Però non so, in questi periodi che siamo in una zona dove tutto è molto veloce, dove molte ragazze vedo che stanno, come hai detto tu prima, TikTok Shop, sta spopolando tantissimo, e in tutto questo la tua fetta comunque continua a battere forte, no? Cioè cosa vince? Cioè vince, a parte te, perché tu, vabbè, simpatica, sei un personaggio anche tu, come fai, però cos'è che vince su questo mondo qui?
1: Allora, vorrei dirti che vince la simpatia e l'onestà, non sempre è solo quello. Fa molto mettersi a nudo, fa molto far capire alle persone che credi davvero in quello che dici, però fa anche molto la facciata. Okay. Quindi è tutto un equilibrio tra sono reale, però un po' devo anche fare quello che piace, devo anche dire quello che piace, devo anche sembrare esteticamente
0: quello che
1: nel prototipo della ragazza a cui magari si vuole arrivare.
0: Domanda, tu in barca a vela sei mai stata?
1: Io sì,
0: mondo,
1: e
0: sì,
1: ho avuto un mal di mare indimenticabile.
0: Allora, peccato che non c'è adesso la nostra Lisa, la nostra nutrizionista, che l'altro giorno raccontava cosa fare quando hai mal di mare, cosa mangiare, come muoversi, cosa fa, e lei ha spiegato e spiegava che c'erano dei cibi, adesso non mi ricordo, io purtroppo ho la memoria dei pesci rossi, dopo che parlava ero mi sono perso, però era molto interessante la parte di cibi solidi, pane, non bere, perché bere non ti fa benissimo, perché dopo tu invece l'avevi bevuto.
1: Io ero vinello e sushi.
0: Ah vabbè, allora ti credo che hai avuto un mal di mare, scusa, ma crociere mai fatto?
1: Crociere l'ho fatta, ma sono anche stata spesso in barca a motore e non mi ha mai dato fastidio la barca a motore.
0: Solo vela?
1: Solo l'unica volta di barca a vela ho avuto il mal di mare, non so se sia stato un caso.
0: Invece un tuo sogno nel cassetto qual è? C'è un sogno, un viaggio, un qualcosa che vorresti fare nell'arco della tua...
1: Difficilissimo questo.
0: Sì.
1: Io vorrei andare in pensione, il mio sogno nel cassetto.
0: In pensione? Pensione.
1: Io non voglio lavorare più.
0: Basta. Vuoi fare? Guarda, ieri c'è stato un armatore che Falcone ha intervistato, che lui ha detto, cioè, tu calcoli. No, perché sono qui con la mia barca. Quanti metri, scusa, la barca Falcone? Quanti metri aveva l'armatore la barca? 30? Non so, ho detto 30. 30 metri. 30 metri di barca. E lui gli ha chiesto, ma tu dormi in barca? Sì, lui dorme in barca, quindi lui fa, no, io esattamente in barca. E il mio sogno vuol dire che già c'è, fare un giro del mondo in barca a vela.
1: Molto più ambizioso del mio, devo dire. No, io sono più coi piedi per terra, attendo la pensione.
0: Eh sì, proprio. Sì, ma anche lui, mi sa che era già così. A parlare come ha parlato, non mi sembrava che dicesse domani mi devo svegliare alle 8 per andare a lavorare. Quindi l'ho visto molto tranquillo, che stava in barca con la sua barca, che mi pare di 30 metri, quindi insomma...
1: Comodo.
0: Sì, comodo. E non mi pare che non ne era neanche una, ne aveva due. Cioè, cose assurde. Invece, come quando si va, c'è, come tu sei sui social, come ti fermano? Greg cosa fa quando ti fermano?
1: Cioè, Greg si imbarazza molto.
0: Ah, come te,
1: sì.
0: Quindi?
1: Greg si imbarazza, di solito si nasconde dietro la gamba e dopo mi chiede, era una nostra follower?
0: Ah sì?
1: Sì, ho imparato questo termine perché all'inizio, le prime volte, non sapevo come spiegarglielo e gli dicevo, una mia amica. Poi mi è sembrato strano raccontargli di tutte queste mie amiche che poi in realtà non viviamo mai.
0: Certo.
1: E quindi gli ho detto la verità, gli ho detto sono delle ragazze che guardano i miei video sui social.
0: Però le foto no, non si fanno.
1: No.
0: La cosa che quando lui si ferma, che ti fa una domanda, il fatto che lui deve essere uno ipercurioso, tu a parte di dirgli che quella persona voleva fare la foto, mi immagino che anche le persone vogliono interagire con lui o comunque sono curiose. O sono discrete?
1: Allora, io ho un pubblico molto giovane, di ragazzi, okay. Quasi del tutto femminile, okay. E quasi tutto molto giovane, ripeto, quindi hanno molto rispetto di Greg,
0: okay.
1: Lo salutano, gli dicono ciao,
0: sì, ciao,
1: come sei,
0: basta.
1: Carino, o qualche
0: basta.
1: Cosa molto semplice senza infastidirlo.
0: Ok,
1: sono
0: sta già
1: tutte
0: trovando
1: molto
0: ragazze,
1: discrete.
0: Bene, a 4 anni e mezzo già le prossime ragazze, già l'impegno, ha già un'agenda di ragazze, Greg, ho già capito. No, dicevo, scusami, tu che prima del telefono ci hai calcolato minimamente, l'armatore di ieri, quanto era grande la sua imbarcazione, quanti metri aveva?
3: È un Southern Wind 100 e un piede sono 33 centimetri, 100 piedi 33 metri.
0: 33 metri, questo è 33 metri di imbarcazione, bella, tranquilla, e ha detto che va, lui non è in pensione, ma cosa ha detto? Che lui comunque la fa il giro del mondo senza
3: certamente
0: stress.
3: Sì, lui gira molto per il Mediterraneo e poi fra 2-3 anni il sogno, ma di tanti, è quello finalmente di fare il giro del mondo. Però c'è anche chi su quel tipo di barche fa il giro del mondo e lavora, perché su quelle barche lì, insomma, è meglio di casa nostra,
1: Terrorizzante. Io perché? No. Io non attraverserei l'oceano in barca neanche se mi pagassero.
0: Ti pagano. Guarda, io c'ho Alex Bellini, che non so se conosci, lui è qua a Trieste, lui è un esploratore e lui si è fatto con una barchettina la traversata in oceano. Se tu vai a vedere le sue foto, infatti ho cercato di beccarlo, ma è sempre in giro che gira il mondo, e lui fa queste cose qui, cioè, quindi tu vedi la sua imbarcazioncina piccolina, lui si è fatto il giro in oceano.
1: Pazzesco.
0: Sì, ha mangiato cose, cioè lui pescava solo in oceano, cioè tu però mai immaginati questo, che se pescava, cioè, non è che poteva portarsi perché l'imbarcazione era, non so, 8 metri, e lui si è fatto la traversata con questa imbarcazione. Prossimi invece eventi tuoi cos'hai?
1: Guarda, ti dico la verità, ho fatto Venezia, sono andata alla mostra del cinema, ho fatto red carpet, è bellissimo, stressantissimo, e poi visto il periodo un po' difficile a livello familiare ho deciso di dedicarmi di più, quindi ho saltato la Fashion Week proprio a piedi pari.
0: Tanti quest'anno però ho visto che...
1: Ma negli ultimi anni
0: un po',
1: sì.
0: Un po' quest'anno è stato un po' più,
1: sì,
0: così...
1: Però adesso ti...
0: Uno scoop?
1: La moda paga pochissimo.
0: Ah, ok. No, pensavo che mi dicessi, non so, vado, faccio, no.
1: Quindi si fa per prestigio,
0: okay.
1: Però c'è poco ritorno economico.
0: Sì, sì,
1: io sto cercando di privilegiare la mia vita familiare, le mie attenzioni sono tutte su Greg, quindi più riesco a stare a casa, a Trieste, meglio è per quanto mi riguarda. E quindi non ho niente in programma in realtà.
0: Non c'è, sentito loro parla perché c'hanno le mille cose che stanno guardando, piogge, cose, metto, tu non farti distrarre, perché sono tu,
1: ma io resto qui.
0: Sono due porte persone. Allora, lui deve sapere, lui si chiama Andrea Falcone. Tu non
3: dire niente.
0: Tu non dire niente di quello che stai pensando.
3: No, io non penso niente.
0: Allora, chi abbiamo? Intanto, prima di la pubblicità e tutto, chi abbiamo come ospiti? Anzi, chi hai come ospiti alle ore 18?
3: Beh, stavo proprio adesso arrangiando l'appuntamento. Abbiamo un grande ospite. Non so se converrebbe anche fare una locandina social, perché alle 18:25 viene qui Ganga Bruni, Gabriele Bruni.
0: Falle entrare intanto.
3: Le ultime regate di Coppa America, anche oltre ad essere un grandissimo velista, allenatore, eccetera, ma è anche il telecronista, la voce della Rai. Rai come commento tecnico delle regate di Coppa America. E quindi oggi vorrei anche, insomma, sì, una volta che ci ha detto cosa fa qui a Barcolana, su che barca sta, però io farei anche un momento Coppa America, che è un argomento che interessa andiamo tanti. Quindi adesso vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Comunque 18 e 25 di sicuro Ganga Bruni.
0: Allora, yeah, dato che tu non ti sei accorto, ma io te l'ho chiamato apposta perché io sapevo che tu venivi, adesso tu ti cucchi e ti do 5 minuti da 4 minuti perché chi è arrivato adesso qui?
3: De Ambassi.
0: Dai, vai, dai,
3: però guarda che io adesso faccio la domanda da giornalista, occhio,
0: no,
3: siete pronti?
0: Tu devi farla.
3: No, perché poi dopo mi...
0: Ma io lo faccio apposta, io ti conosco.
3: No, attenzione.
0: Vai.
3: Io esco perché è un pentolone.
0: Vai,
3: De Ambassi,
0: vai, scoop. Scoop, vai.
3: Io faccio la domanda in diretta, perché è un argomento... Io sono arrivato a Trieste, arrivo da Roma, lo sapete.
0: Non si sente.
3: Dai, va bene, però... Qui si parla non solo di Barcolana, c'è un altro grande argomento in fermento.
0: Vai.
3: Allora vediamo un po', io faccio una domanda perché in effetti non me la sento di fare la domanda che vorrei fare.
0: Come
3: la vorrei fare?
0: Falla.
3: De Ambassi, si potrebbe liberare il posto per te di presidente della Barcolana il prossimo anno? L'avete capita la domanda?
4: No, non l'ho capita.
0: Spiegala bene, perché anche tu parli troppo.
3: Allora, io sono un battitore libero qui, sono fuori dai giochi.

0: povere, e ad oggi così è e così resta. Poi quello che farà Mittia o non farà Mittia, i giornali li leggiamo tutti, ma scrivono i giornalisti come te.
1: Esatto.
0: Non parla lui, quindi credo che sia giusto che la domanda venga posta a lui.
1: No, ma vedi che io ti ho fatto una io sono giornalista di vela, infatti vedi che ti ho fatto una domanda in ambito veli, io non mi permetto di andare a altri argomenti che non sono affari miei. Io infatti vedi che ho fatto la domanda come così da giornalista di vela. Però siccome tu sei una persona diretta, ti sei iscritto diretta, anche io sono diretto, quindi avrai va bene, no? Sta domanda, abbiamo creato un incidente diplomatico?
0: Assolutamente no, io ti ho risposto da vicepresidente che di presidenze dura fino al 59 e poi siccome sono andato alla vera domanda ti ho risposto che formalmente deve rispondere Mitia, ammesso che ci sia qualcosa da rispondere, perché fino ad oggi hanno scritto solo i giornali.
1: Ah, ecco, va benissimo. Allora, dai, il numero di iscritti, a quanti siamo arrivati?
0: Ma io non ti parlo del numero di iscritti, io ti parlo della 512 eventi che abbiamo fatto in 10 giorni in 100 location, quindi Barcolana sta crescendo e non guardiamo più quel numero, perché quel numero è un numero che ci ha dato il record, ma non è quello che si sta inseguendo più. Adesso inseguiamo qualità e invece di andare sui numeri in una direzione andiamo in altri due assi, spazio e tempo. Abbiamo usato più tempo, perché siamo da 10 giorni e più, perché il primo evento Barcolana Fan è cominciato un mese fa, il 5 settembre, e più spazio perché siamo andati ovunque nella Friuli, nel bellissimo Friuli Venezia Giulia, quindi Lignano, Grado, Barcolana Soup, o SAP come volete dirlo, ci sarà Barcolana Ski a Tarvisio, quindi monti e montagna, ma soprattutto, e qua concedimi perché ne sono orgoglioso, Barcolana Lake Up, dove abbiamo fatto model vela sul lago dei Tre Comuni e dove uno con un signore bizzarro con una bandierona enorme di 3 metri per 6 con scritto B58 si è lanciato col parapendio dal monte San Simeone atterrando sul lago facendo delle immagini fantastiche. Non vi dirò mai chi è.
1: No, no, hai fatto bene a dirlo, perché proprio l'altro giorno ero qui a eri tu.
0: Ero io e il gruppo generale che assicura le regate, che il nostro main sponsor, era molto preoccupato, ma questo siamo riusciti a farlo.
1: Allora, Dan Bassi mi sta facendo vedere la foto di lui, quindi, che scende col parapendio. Ora però lo schermo del tuo telefonino è tutto quanto crepato, ma è stato quindi la conseguenza di questa discesa?
0: No, è stata altre cose che non si possono dire in radio.
1: Allora, senti, hai fatto bene a raccontare degli eventi, perché proprio l'altro giorno eravamo qui appunto nello studio sulle rive di Radio.0 e guardavo, perché volevo intervistare il presidente della classe Meteor, che c'è il campionato italiano, l'abbiamo invitato qua, eccetera, e mi sembra che fosse la giornata di sfogliavo nella guida, la giornata di martedì o mercoledì, non importa quale fosse. Ho detto, ammazza, però, giornata 10 pagine, cioè ogni evento nella guida della Barcolana, per dire il numero di eventi, no? Cioè 10 pagine di eventi, perché poi magari il numero è. Però quando uno sfoglia la guida della Barcolana, ogni giornata sono 10 pagine di eventi.
0: Beh, questo abbiamo voluto farlo non solo digitale, ma su carta, proprio per toccare con mano, perché è diventata una enciclopedia. No? È ormai un libro, non è più
1: brossurato, è una guida brossurata.
0: Sì, è un libro, perché succedono tante cose, ma succedono solo per un motivo, perché c'è tanta società che ci aiuta. Cioè, l'anno scorso abbiamo fatto il conto alla fine dei giochi e più di 1100 persone in maniera diretta, indiretta, cioè non solo soci ovviamente, certo, ma in qualsiasi collaboratori a qualsiasi titolo hanno partecipato a costruire quanto è Barcolana. Ed è una cosa che abbiamo detto oggi al meeting sui super yacht e mega yacht, quanto è importante fare networking, e la cosa che abbiamo detto ieri a Barcolana IAC Summit, che si è posta come obiettivo nel prossimo anno di far diventare non più la Silicon Valley come centro del mondo, ma l'AI Gulf. Il Golfo di Trieste deve entrare al centro dell'AI in campo della blue economy, quindi sostenibilità del mare tramite AI. Quindi costruiremo un'azienda compartecipata tra tutti i stakeholder locali, e questa è l'idea. Il networking ci fa crescere, dalla Barcolana come esempio a tante altre realtà economiche.
2: Comunque volevo dire, Andrea, che ho visto che non sa parlare, proprio per un presidente, lui non sa parlare, infatti, cioè noi...
1: Io non ho ancora capito se a fine collegamento mi rimprovera.

0: domanda che ho fatto. Io sto qui un po' non ho ancora capito se insomma siamo formalmente facendo l'intervista, però poi dopo quando tu ci darai lo spazio pubblicitario dice però Falcon, ma che cavolo di domanda mai fatto?
1: Io non ho detto di non saper parlare, io ho detto che dico quello che penso e questo non sempre non
2: piace. Bravo. Allora io intanto ti ringrazio Andrea Falcon. Ci fermiamo un secondo, dobbiamo dare la linea a GR e tutto il resto, poi torniamo con la nostra Giorgia. Intanto voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navana Temenavi Pillai. Una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiede tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio. Nicola De Muro.
4: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navana Temenavi Pillai, illustre giurista sudafricana originaria dell'India, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid, e poi dal 95 su nomina di Nelson Mandela la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, prelude a una serie di incarichi internazionali dal Tribunale Penale per il Ruanda alla Corte Penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani. E attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità.
3: Sgomento per una nuova azione violenta da parte dell'ICE, la forza anti-immigrazione voluta da Trump, e stavolta a New York. Un agente ha aperto il fuoco contro un 28enne originario della Repubblica Dominicana a bordo della sua auto, dove si trovava anche il figlio di 5 anni. L'uomo è stato colpito al collo e trasportato in ospedale con ferite ritenute non letali. Hanno agito mascherati e senza neppure una divisa. Via da questa città, protesta il sindaco Mamdani, aggiungendo di aver parlato al telefono anche col presidente Trump per negoziare il rilascio della vittima. Ora in Italia giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto. Fermata l'area a caldo, come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano, a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'alto forno è stato posto in modalità minima in attesa di ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della Cassa Integrazione presentato ieri dal governo. Intossicazioni ma anche esplosioni con danni alle persone e alle cose. E il bilancio di episodi che spesso riportano le cronache, tutti dovuti alla medesima causa, il gas. Uno molto grave è successo nei giorni scorsi a Bergamo, con una persona tuttora in pericolo di vita e decine di sfollati. Drammi che potrebbero essere evitati, spiega Federica Rossi Gasparrini, presidente di Obiettivo Famiglia Federcasalinghe, anche per scongiurare altri problemi di salute.
5: È certificato che la combustione del gas produce sostanze che sono dannose per la salute. Va tolto dalle case per inserire prodotti non nocivi, piastre a induzione molto moderne, sistemi di riscaldamento senza gas, ma che hanno anche costi contenuti.
6: Presidente, voi avete chiesto un intervento al Parlamento in questa direzione. Quali sono le vostre richieste?
5: La richiesta che abbiamo fatto al Parlamento, che deve preoccuparsi dei propri cittadini, è di imporre nella legge di bilancio che i soldi che l'Europa sta dando all'Italia per fare decarbonizzazione delle abitazioni e elettrificazioni siano dati alle famiglie per fare questo.
3: Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli. Trombe d'aria nel Trapanese, vi sarebbero danni e alcuni feriti. calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con 3 gare si alza il sipario sulla 6ª giornata. L'Inter che condivide il comando della classifica con le romane ospita il Parma. Jenny Di Gaetano.
7: Riparte per prima l'Inter, campione d'Italia in vetta. Domani ore 18, appuntamento a San Siro contro il Parma, affidato a Gilardino. Senza l'infortunato Jones, con la new entry Spence, ex esterno visto al Genoa. Reduce dall'esperienza in maglia Tottenham con tanto di Europa League. Lautaro chissà, dopo le fatiche con l'Argentina e la partita d'addio di Messi. Al suo posto corsa due Bonni più Esposito. Apre Genoa-Fiorentina alle 15, alle 20.45 il Napoli, finora ingolfato, aspetta la sorpresa Frosinone. Con l'Inter guidano la classifica anche Roma e Lazio domenica a pranzo a Como, alle 15 all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18 Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta. Duello tra figli d'arte Daniel Maldini-Francisco Consensao, ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì Monday Night per 2, Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e stasera ricomincia anche la B. Si gioca Avellino Sampdoria.
3: Infine la Formula 1 a Singapore, miglior crono di George Russell nell'unica sessione di libere prevista.
8: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
9: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
10: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
11: Utrsprihaja Bora Beer Fest, srednjeevropski festival piva. Od 30. oktobra do 3. novembra vas v Generali Convention Centru, magazinu 28 v Porto Vecchio, Porto Vivo, čaka 5 dni veselja v pivu, srednjeevropskih specialitetah, glasbi, nastopih in zabavi za vso družino. Za najmlajše bo urejen poseben otroški kotiček. Vstop je prost, kuhinja pa bo odprta ves čas. Doživite okuse, glasbo in srednjeevropsko vzdušje Trsta. Bora Beer Fest, od 30. oktobra do 3. novembra. Več informacij na borabirfest.it.
12: Il mare sotto, il Carso appena sopra. In mezzo c'è Duino Aurisina, con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la Barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina, nel villaggio Barcolana, per scoprire quello che secondo il sindaco Igor Gabrovets è il comune più figo del mondo.
13: Si sente già il profumo delle calde arroste. A Valle di Soffumbergo, nel comune di Faedis, torna alla 45esima festa delle castagne e del miele di castagno. Il 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 ottobre ti aspettano 3 weekend sul balcone sul Friuli, tra passeggiate nel bosco, sapori locali, musica e attività per bambini. Vieni a festeggiare con la Proloco Valle di Soffumbergo. Programma su prolocovalledisoffumbergo.it.
14: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 full electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppagrado sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. Be Barcolana.
15: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
16: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Venezia Giulia.
1: Rieccoci in diretta dalla riva, siamo all'ultimo momento appuntamento, poi ci fermiamo anche noi, andiamo a mangiare. Giorgio, ti ho fatto aspettare troppo, però tra uno e l'altro che sono arrivati un po' di persone, ospiti, altre cose, tanto buongiorno, benvenuti a tutti, non riuscivo a bloccarli perché poi questi arrivano, schizzano via. Stavamo finendo di parlare per il discorso di social, ma per il discorso anche di quanto oggi sia importante dire le cose come stanno. Tu sei una abbastanza così.
2: Io non le mando a dire se
1: sì,
2: mi
1: su questo sì, sei timida da una parte, ma dall'altra parte invece sei una molto
2: esatto.
1: Diretta.
2: Lo vivo molto come se fosse casa mia, quindi a casa mia le regole le faccio io.
1: Aia. E invece vedo che ultimamente, non so, ti ho visto dal nostro amico lì Adapta, no? Anche lì.
2: I torturatori.
1: I nostri torturatori, ho fatto tre volte a settimana vado, cioè sono proprio,
2: io due ancora.
1: Ecco, sono amante della infatti domani mattina prima di venire qua vado a farmi torturare. Ma ti chiedo una cosa, anche in questo mondo qua dove c'è palestra, dove c'è informazione, dove ti chiedono anche i sponsor, queste cose qua, come riesci a mettere tutto insieme? Comunque dopo un po' a me viene tanto viene l'ansia, nel senso anche quando siamo qua siamo tutto il giorno che devi fare questo, quindi mi immagino dalla tua parte tua uguale, sia che hai degli impegni, delle scadenze, delle cose molto fisse, e che casomai capita anche che sono tutte in quel periodo lì, cioè non diluite, ecco, no, tutti che vogliono oggi. E come funziona?
2: Come funziona? Ogni tanto vado in burnout, vado dallo psicologo ogni settimana e, e scarico su di lui tutti i miei problemi. Sembra molto facile da fuori, in realtà esserci dentro è faticoso da tantissimi punti di vista, non è solo avere tante scadenze lavorative, okay. Ma è proprio sentire sempre questa necessità di essere all'altezza.
1: Facile,
2: rispetto a tutti gli altri creator con cui io mi paragono, quindi sì, mentalmente è davvero faticoso. Anche lo sport per me non è relax, lo sport è dovere, perché sennò
1: io sono una palla,
2: esatto.
1: Sappilo, perché io
2: ecco,
1: vado adesso a mangiare, sarei una palla, nel senso che infatti Elia mi guarda, dopo verrà in questi giorni, spero che dovrebbe venire domani un mattino un secondo, io sarei una palla che gira, perché a pranzo è il biscottino, a cena è cosa, a mattina è briochina, cose che la nostra nutrizionista mi guarda e mi fa... peccati, mi spiace.
2: Io amo mangiare, non potrei mai seguire una dieta. No.
1: ma scusami, come quando fai un piano così, che ti danno anche delle regole? Perché parliamoci chiaro, quando sono i social, voi pensate che uno fa l'influencer, fa il suo video, ciao. Ma invece non è proprio così, perché comunque questi ti mandano le mail con insomma delle richieste ben specifiche, dove però devi firmare con quello che sei anche tu.
2: Certo, infatti loro non solo mandano delle richieste, ma poi richiedono un copione vero e proprio di quello che sarà poi il mio video.
1: E che devi mandarglielo per vedere se va bene.
2: In approvazione, certo, assolutamente.
1: E se non va bene, devi farlo.
2: Lo devo rifare. No. All'infinito anche. No, a parte gli scherzi. Ormai ho imparato, so okay, benissimo come si fa e sono anche veloce a farlo. Vanno rispettate le linee guida che il brand dà. Però la difficoltà è riuscire a restare reale e in linea con il proprio personaggio, questo è, perché tanti brand sono molto tranquilli, di veduta aperta
1: ti
2: e ti lasciano fare, spaziare con la tua creatività, altri sono molto chiusi e questo devi dire, così lo devi dire. È molto faticoso a quel punto rendere un contenuto più appetibile al pubblico.
1: Allora, dato che prima mi hai detto il discorso della fashion, ti dico che è una cosa che ho notato molto in questo periodo qua, c'è poca pubblicità su vestiti, molta pubblicità su occhi, anche per l'uomo, adesso c'è un'azienda che fa per l'uomo, per le macchie, e va moltissimo quella parte lì. Cioè sta sviluppando molto una parte di creme, di cose, di prodotti più che vestiti. Vestiti un po' secondo piano, scarpe sì, molto sneaker, però vestiti vedo che, non so, un po' meno presente.
2: Allora, è una cosa che per esempio a me piace, mi diverto sempre a vestirmi, però la mia gente mi segue e mi ha sempre detto la moda non paga. lo fai per passione o sei un big, cioè o sei Chiara Ferragni,
1: sì, sì,
2: o se no è davvero difficile. Mentre il beauty e la skin care cerca di raggiungere qualsiasi target, qualsiasi persona, uomo, donna, giovane, più vecchio, e quindi paga dappertutto e la gente spende.
1: E poi mangia sano, vive sano,
2: certo,
1: dimagrire.
2: Sempre di più, la cura del corpo è sempre al centro ormai ultimamente. Addirittura mi sembra, avevo fatto un corso in cui mi avevano spiegato che il 52% degli acquisti di prodotti di skincare sono fatti a seguito di una pubblicità vista sui social.
1: Pazzesco.
2: Cioè di un consiglio dato da un influencer.
1: Cioè pensa a te. Ma ti faccio l'ultima domanda: qual è stata la parte del tuo lavoro che ti dici che bello? Non so, un viaggio, una spa, un qualcosa che hai detto che.
2: Cioè,
1: nel senso che è stato un lavoro, ma alla fine hai detto beh, però.
2: Allora, quest'estate a giugno un brand di moda, in realtà, cioè abbigliamento, mi ha portata in Liguria in un hotel a 5 stelle, ma probabilmente se esistessero gliene avrebbero date anche 6. Era meraviglioso, era tutto curato nel dettaglio. Ogni volta che uscivo dalla stanza e rientravo, che fosse per mezz'ora o per 4 ore, trovavo le cose dentro messe in un ordine diverso, quindi gli asciugamani ogni volta erano diversi a creare un'immagine, una figura, appesi in modo diverso, i miei vestiti piegati. Pazzesco. Io sono sempre stata in tanti belli hotel, ma questo
1: li abbatte
2: tutti.
1: Allora, dato che hai detto vestiti piegati, perché sei disordinata?
2: Io sono disordinatissima.
1: Cioè, il tuo armadio quando apri sono le palline. Cioè, tu sei quella la pallina o quella che piega e butta dentro?
2: No,
1: perché
2: io lascio.
1: Sei quello la piallina che butta dentro.
2: Io lascio l'armadio ordinato, ma ho una sedia nella mia cabina armadio
1: che
2: raggiunge i 2 metri.
1: Ah, esatto. Allora, chi vuoi salutare invece?
2: Io saluto la mia mamma e mia sorella, che sono le donne della mia vita.
1: Però anche lei loro sono meno sole. Un po'
2: tranquille. Le tutelo, mettiamola così, le tengo per me.
1: Che dolce. E prossima cosa che saremo adesso, che ti vedremo da qualche parte, se puoi dirlo.
2: Non so dirti niente ancora.
1: Beh, non ci spoiler, brava, sempre discrezione, la priorità di discrezione. Però quando la vedete, mi raccomando, potete urlare, facciamo un selfie!
2: Così. Ma non mi toccate, vi prego, non mi abbracciate.
1: Non mi toccate, vi prego. Allora, con questo, Giorgia, intanto ti ringrazio tantissimo.
2: Grazie,
1: bacione.
2: A te, Ivo.
1: Voi rimanete sempre collegati con Radio.0. Buon pranzo, ci vediamo dopo, più tardi, per le 16. Ritorniamo e poi c'è il nostro Falcon. Non so, ma forse lo scacciamo via. Dai, tranquilli, rimanete qua.
0: Punto Zero FM.

0: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
2: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
3: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
4: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
5: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
1: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee e regalo originali per i vostri pensieri rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
7: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
8: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
7: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
8: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
9: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
10: Meraviglioso!
9: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
3: La promo Hera Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
10: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
11: Vintage. Girano i vinili di

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Tržaškega zaliva do Gradeške lagune, mimo Ogleja vse do Kavacovega jezera. Od 2. do 11. oktobra se vrača Barkolana 58, presented by Generali. Prijave za jesenski pokal so odprte na barkolana.it, s prijavo pa sodelujete tudi v nagradni igri Honda. Letos lahko osvojite popolnoma električni motocikel Honda dvojni VN7 in skuter Honda SH125. Doživite dogodke po vsej Furlaniji Julijski krajini od Barkolana sup v Gradežu v soboto 3. oktobra. Pa vse do velikega praznika morja v nedeljo 11. oktobra. Barkolana 58, presented by Generali. Be Barkolana.
3: La Barkolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali e segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Ti aspettiamo!
4: Cantiere Nautico Cadei, ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei, venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
5: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
6: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
7: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisantantonio.it.
8: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità.

0: regolamento della patente nautica. Accademia di guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
1: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
2: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Friuli Venezia Giulia in collegamento con l'ARPA, il nostro Marcellino Salvador. Marcellino, com'è la stazione sulla costa?
2: Sulla costa attualmente soffia un borino, quasi una buona moderata da Trieste, con cielo variabile nuvoloso. Temporale invece nella fascia lagunare, in particolare a Lignano, quindi la situazione è ancora piuttosto confusa. Nel pomeriggio la bora dovrebbe andare aumentando un po', quindi ancora nuvolosità variabile, permane il rischio di qualche pioggia sparsa, forse ancora di qualche rovescio, più probabile però ancora verso le zone occidentali rispetto a quella alla zona di Trieste. Per domani ancora variabilità, ci sarà bora moderata sulla costa, possibile ancora qualche breve pioggia, invece da domenica il tempo si stabilizza e avremo una situazione appunto più tranquilla, senza che vi siano altri elementi di rilievo, tendenzialmente con bora, con borino o bora, quindi venti da est-nord-est che non danno le sorprese appunto dei temporali come ieri o come stanotte, che portano appunto troppa aria umida, quindi una situazione che per domenica dovrebbe risolvere.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
0: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
3: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
1: Attenzione Trieste, è davvero l'ultimo periodo per approfittarne. Lo storico negozio Monti cessa l'attività. È iniziata la svendita totale con super sconti su tutto. Asciugamani, accappatoi, pigiami, camicie da notte, tovaglie e tanto altro per la notte e per la casa. Tutto a prezzi davvero speciali. Ma affrettatevi, quando finisce Monti chiude. Vi aspettiamo in via Mazzini 27, Trieste. Monti, ultimi super sconti. Non lasciatevi sfuggire. E grazie a tutti i nostri clienti. Ci abbiamo messo il cuore, sempre.
2: Dal 12 al 14 ottobre a Longarone Fiere torna Dolomiti Horeca, fiera di riferimento per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, riservata agli operatori. 3 giorni di business, incontri e aggiornamento professionale. Programma e registrazione su longaronefiere.it.
3: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
0: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
4: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
5: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
6: Meraviglioso!
5: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
7: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
8: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
9: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
10: 7 secoli di storia, 3 frammenti unici, un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo 7 secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
11: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio, tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
1: La Luna è più vicina che mai. Scopri la Luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon. Vieni a viverla a Jesolo. Aperto ogni sabato e domenica.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della legata velica Barcolana. In collaborazione con...
3: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe. È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
5: Motor Service. Vendita e assistenza motori fuoribordo Suzuki, tender, gommoni e imbarcazioni. Venite a vedere le novità. Modello Suzuki 40 cavalli Evo in offerta a 4.500 euro. E tutta la gamma di motori Stealth Line con possibilità di finanziamenti a interessi zero. Passate a trovarci da Motor Service in via Caboto 1 a Trieste e visitate il nostro sito nauticamotorservice.it.
6: Suzuki.
7: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
8: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
7: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
8: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
9: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie in via Combi 12 a Trieste.
3: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
10: Spodaj morje, tik nad njim kras, vmes pa devinna brežina, s svojimi plažami, potmi, osmicami, okusi in tisto prvinsko lepoto, ki se tu spreminja že na razdalji nekaj kilometrov. Med Barkolano pridite spoznat kraje, zgodbe in ljudi, zaradi katerih je ta del Jadrana edinstven. Od srede do nedelje vas pričakujemo na stojnici občine Devinna brežina v Barkolanini vasi, kjer boste odkrili občino, ki je po besedah župana Igorja Gabrovca najbolj kul občina na svetu. We'll be right back.
6: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento col meteo da montagna del Friuli Venezia Giulia. Vediamo oggi nella notte, al mattino, cielo nuvoloso coperto con piogge sparse, più abbondanti sulla bassa. Invece la temperatura media a 1000 metri 11 gradi, a 2000 metri 5 gradi. Domani cielo da variabile a temporalmente nuvoloso col passaggio di nuvolosità piuttosto in quota. Temperatura a 1000 metri 11 gradi, a 2000 metri 5 gradi. Andiamo a vedere Sappada. Invece abbiamo una giornata nuvolosità sparsa con schiarite verso il pomeriggio, con venti che vanno fino a 22 km all'ora, temperature 8-13 gradi. Domani invece previste nubi sparse, pomeriggio forse qualche pioggerellina leggera, 17 km all'ora il vento, le temperature dagli 6 ai 15 gradi. A Cortina d'Ampezzo invece abbiamo la giornata di oggi, insomma la mattina, con schiarite, venti che vanno fino a 23 km all'ora e 8-14 gradi la temperatura. Domani invece nuvolosità innocua, venti che vanno fino a 17 km all'ora e temperature dai 6 ai 15 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borino Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: State ascoltando Verano Latino.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Da sempre più atteso dall'opinione pubblica, il Nobel per la pace è stato assegnato questa mattina a Navi Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, della Corte Penale e delle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio per quanto sta facendo Israele a Gaza. Non ci vuole coraggio a dire la verità, ha detto nel suo primo commento Pillai, che poi ha ironizzato: se applaudite un po' più forte forse dividerò il premio con Trump. La consegna avverrà il 10 dicembre ad Oslo, mentre gli altri Nobel saranno conferiti a Stoccolma. Per il comitato svedese che assegna il riconoscimento, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. La pace richiede giustizia, ha detto il presidente Fridnes in un momento in cui il sistema del diritto internazionale è sotto attacco. Durissima la reazione di Israele, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Non ha trovato riscontro per ora l'ipotesi iniziale dello spostamento del ferito in un'area esterna alla struttura. E questa mattina un altro incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Bergamo. Un imprenditore edile di 62 anni è morto schiacciato da un mini escavatore che stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta attraversando l'Italia, concentrandosi in queste ore soprattutto sul centro-sud. Per oggi la Protezione Civile ha proclamato allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. Totalmente distrutta la scuola Alcide De Gasperi, 4 bambini e 5 adulti sono stati trasportati in pronto soccorso. Problemi anche in Puglia, un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Brindisino, allagate strade, scantinati e garage. Allagamenti e alberi pericolanti anche sul litorale di Anzio e Nettuno, vicino Roma. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
3: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Politica estera: si è svolta ieri l'audizione del ministro della Difesa Guido Crosetto, che davanti alle commissioni esteri e difesa delle due Camere ha riferito sull'attacco sferrato dagli Houthi yemeniti alla base di Taif in Arabia Saudita. Il ministro ha confermato che a essere colpito è stato un caccia, mentre illesi sono i membri del contingente italiano impiegato nell'area esclusivamente per scopi difensivi. Come di consueto si è svolto mercoledì il question time del governo. Hanno partecipato tra gli altri il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. Tra gli argomenti affrontati, le iniziative a sostegno dell'autotrasporto contro il caro gasolio, gli aiuti per agricoltori, allevatori e pescatori in relazione alla crisi climatica e all'aumento dei costi di produzione. Trasporti e ambiente: prosegue presso l'ottava commissione ambiente, la nona commissione trasporti, l'esame della legge di conversione del decreto in materia di circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Il provvedimento rinvia al 1 ottobre 2027 l'entrata in vigore del blocco alla circolazione di questa categoria di veicoli in alcune regioni italiane, sostituendo la scadenza originaria fissata per il 1 ottobre di quest'anno. È andato in scena ieri presso la Sala della Regina di Montecitorio il convegno La cultura democratica azionista. All'iniziativa, che è parte delle celebrazioni per l'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente, hanno partecipato Giorgio Lamalfa, Maurizio Griffo e Mirella Serri. Il vicepresidente Giorgio Mulè ha portato i saluti della Camera. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Ricamificio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
4: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile. Personalizzazioni di capi di vestiario. Abbigliamento sportivo o da lavoro. Toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
0: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
4: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
0: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
4: Il ricamo che ti distingue.
5: Scoprite Virginia Residence a Porto Rosi e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà

0: Giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
1: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road.

0: notti insonni. Basta!
1: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
2: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
3: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
4: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale, 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone. La forza dell'acqua termale. Il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso. 0481 41 27 13.
5: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
6: Aria di festa, il Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm e tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
7: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Basket Mania. Interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della Pallacanestro Trieste vi è offerto da Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
1: Puntata di Basket Mania, come dico sempre, normalmente scudetto, di buon auspicio che prima o dopo Trieste, dopo 70 anni, non mi ricordo più neanche l'ultimo scudetto che ha conquistato Trieste, ne ha conquistati 5, Trieste, dagli anni 30 in su. Quindi speriamo bene. Allora, ospite di Radio Punto Zero è Abramo Sanca, e lo ringrazio per la tua partecipazione. Parliamo subito, diciamo, del tuo trascorso. Ormai sanno vite e miracoli di te, dove hai iniziato già da ragazzino andare a Roma, quindi ti sei già spostato a 16 anni, non mi sembra?
2: 14.
1: Aspetta, chi c'è il microfono? Okay. A 14 anni già a Roma, quindi con la Stella Azzurra, poi velocemente sei andato a Roseto a fare un'esperienza 2019-20, poi praticamente a 18 anni hai cominciato a girare, sei andato in Russia, poi in Lituania, poi in America. E cosa ti è rimasto? Tu nelle precedenti tue interviste ho sentito che l'esperienza con l'UCLA, io dico UCLA perché così mi capisco, è stata la tua più bella esperienza, io penso, no?
2: In America, sì. Insomma, l'esperienza in Russia è stata pure molto molto bella,
1: sì.
2: Perché il presidente aveva fatto una squadra, insomma, quell'anno una squadra per vincere l'Eurocup e provare a rientrare in Eurolega.
1: Sì.
2: Quell'anno è stato l'ultimo anno delle grandi forze russe. Mi ricordo quando scoppiò la guerra, sia il CSKA che, sì, San Pietroburgo erano tra i prime quattro in classifica in Eurolega e noi eravamo primi in Eurocup. Quindi una squadra molto attrezzata, eravamo in 10 stranieri, io ero il decimo straniero, poi c'eravamo 6-7-8 russi, quindi una squadra molto lunga, che ha speso tantissimo. E mi ricordo avevamo battuto l'ultima partita, prima che scoppiò la guerra, avevamo battuto il Partizan di Obradovic con Panther, sì, Idei e compagnia bella in casa. È stata un'esperienza pure quella molto bella.
1: Dopo è scoppiata la guerra nel 22, quindi ti sei trasferito in America. La tua più bella stagione in America qual è stata?
2: Beh, a livello di pallacanestro, insomma, l'ultima, quella in Florida, in cui ho ritrovato il campo dopo vari infortuni,
1: sì.
2: Però a livello di vita, di storia, di tutto, UCLA, insomma, non...
1: Ovvio.
2: Con 11 titoli.
1: Quante magliette ti sei portato dietro?
2: Tante. Era tutta mamma a casa.
1: No, ricordo che tua madre è albanese e tuo padre è di origine senegalese, ecco, giusto per spiegare un po' anche le tue origini. Comunque sei nato a Genova, sappiamo tutto che a te sei tifosa da Sampdoria, ma passiamo a oltre, ormai sanno tutto di te.
2: Tifosissimo.
1: Giusto due parole sull'ultima partita. Io sono quello delle statistiche, a me piacciono molto i numeri, non so se tu hai buttato l'occhio un po' su vari referti, ma comunque a 10 minuti alla fine Trieste era sotto, era avanti di 3 punti. Cosa è successo nell'ultimo quarto? È successo che Trieste ha fatto 5 su 8 da 2 e 1 su 11 da 3. E secondo me è stato determinante, perché Venezia ha fatto 4 su 6, sempre nell'ultimo quarto. 4 su 6 da 2 e 3 su 3 da 3. E chi ha segnato, chi hanno segnato questi 3 tiri? 3 giocatori di Venezia che fino a quel momento avevano un 0 su 5 da 3 da parte di Green, 0 su 4 per dire la verità, e 0 su 2 da parte di Cardi. E proprio questi due giocatori hanno fatto 3 su 3. Nonostante tutto, ultimo minuto di gioco, Trieste avanti di un punto, 80-79, con una schiacciata, sono d'accordo, è andata in onda in tutte le TV, perché è meravigliosa, da parte di Jones. Per me c'era anche un fallo. Tu non so se hai rivisto
2: Oh, sì, ho rivisto.
1: Secondo te, ma non è, non è tanto criticare gli arbitri.
2: No, no, per carità.
1: Era un'azione contropiede, gli arbitri erano dietro, solo come è caduto, proprio è caduto a 3 metri dove era la nostra postazione, io ho visto veramente un fallo su di lui. Era talmente veloce che penso che gli arbitri, vabbè, hanno lasciato stare, però...
2: No, sì, sicuramente, come ha detto lei, dalle percentuali i giocatori sbagliano e, come ha detto successivamente, pure gli arbitri possono sbagliare, è umano.
1: Non hanno visto, secondo me. Più che... La dinamica, no? Uno cade per terra provvisoriamente, cioè sembrava un fallo, perché uno non schiaccia due mani, ma di solito si appende, ma invece lui è caduto a terra. Quindi...
2: No, sì, sicuramente, sono d'accordo con lei. Ci sono stati altri episodi, secondo me, che sempre nel quarto che hanno inciso la partita, mi ricordo una rimessa dal fondo in cui era borderline 5 secondi, e poi tanti, non magari, almeno secondo me, non per criticare gli arbitri, che perché come ha detto lei le statistiche prima, noi sul campo abbiamo tirato peggio di Venezia.
1: Certo.
2: Però mi ricordo a un certo punto Venezia aveva 4 falli, noi avevamo un fallo, e nel giro di 1 minuto e mezzo eravamo a 4-4 in un gioco fisico, in una pallacanestro fisica come è la Serie A di quest'anno e come la direzione in cui sta andando la pallacanestro in generale a livello mondiale. Rischiare tre falli.
1: Non se puoi col giubbotto, sì, se puoi levarlo, perché tocca il microfono.
2: Okay. Fischiare 3 falli di fila così, insomma, secondo me ha inciso pure quello sulla partita.
1: Sì, no, ci sono tante cose, però nonostante tutto eravate avanti. Questo è, nonostante le percentuali di tiro di 1 su 11, a parte che dopo nell'ultimo minuto ci sono stati 2 tentativi da 3 sbagliati, fino a quel momento 1 su 9. È peccato veramente, perché ma un poco di più, io non voglio mettere la croce addosso al nostro caro Galloway, però è chiaro che da lui ci si aspetta qualcosa di più. Questo inizio di campionato, io sinceramente, ha fatto sempre tiri giusti, come si usa dire, però sono usciti. Allora, noi eravamo abituati a Markel Brown, che di solito certi tiri li segnava, e quindi ci meravigliamo, anche perché Galloway è un giocatore di grande esperienza. Io penso che quando avrà una condizione fisica migliore, perché è arrivato praticamente da 2 settimane, penso che giocherà meglio, perché ha sempre giocato bene nella sua carriera.
2: Sì. No, ma queste 2 partite l'ex hanno giocato bene, a mio avviso. Insomma, la pallacanestro, a volte i tifosi non lo sanno, però lei, essendo un signore di numeri, certo, sa benissimo che la pallacanestro è uno sport in cui sbagli di più rispetto ai tiri segnati.
1: Ma non sarà forse l'intensità difensiva? Perché, per esempio, Galloway è il miglior rimbalzista della squadra. In 2 partite ne ha catturati ben 11, insieme ad altri 2 giocatori, per dire la verità. Il fatto che lo vedo molto bene in difesa, come tutti, come tutta la squadra, non è che il dispendio di energie potrebbe portare via poi...
2: No, io che lo vedo tutti i giorni in allenamento, segna, in allenamento segna, e in partita segnerà, insomma, non c'è assolutamente da mettere nessuna pressione a Langston, che insomma è un professionista, è quello che ha più esperienza di tutti noi, è quello che ha avuto la carriera migliore di tutti noi, è una carriera, a mio avviso, molto più importante di quella rispetto a Brown. Brown comunque ha fatto una carriera, una grandissima carriera, però Langston ha fatto tantissimi anni in NBA, ha fatto grandi stagioni in Europa, quindi non c'è assolutamente da preoccuparsi.
1: 2 parole anche su di te. Allora, Tacetti, quando sei arrivato a Trieste, è stato abbastanza chiaro con te. Cioè, dovevi recuperare, non parlo fisicamente, dovevi recuperare l'autostima, cosa dovevi recuperare? Cosa ti ha detto Tacetti quando sei arrivato a Trieste?
2: No, insomma, mi ha detto che sia con la società che con il coach abbiamo parlato dell'opportunità di venire a Trieste e insomma di far rivedere a tutti quello che magari si diceva una volta, che si è un po' perso per vari motivi negli ultimi anni, infortuni, situazioni,
1: malattie,
2: la malattia, la guerra, insomma, sì. Ho passato tante situazioni inusuali, insomma. Chi l'avrebbe mai detto che sarebbe scoppiata una guerra?
1: Sì, dopo, ti aveva detto, guarda, che all'inizio giocherai di meno, però...
2: Io ho fatto il mio esordio in Eurocup dopo 2 settimane scoppiata la guerra e io ero arrivato da un mese.
1: Sì,
2: sono arrivato a metà stagione, mi hanno richiamato dal prestito a metà stagione.
1: Ma io ho visto delle immagini tue anche quando giocavi all'estero. Ti vedo, cioè, ti ho visto sicuro, tranquillo, buone percentuali di tiro, quindi secondo me... Poi quando parlavo di autostima, è proprio quando uno come te che viene da infortuni, malattie, eccetera, eccetera, è chiaro che è difficile trovare spazio, no? Però nel tuo ruolo, che è 2-3, no? Nel tuo ruolo, la Serie A è fisicamente dura, no? Cioè, tu hai visto, cioè, quale poi avete giocato contro Milano, contro Venezia, non 2 squadrette, ecco.
2: No, sì, sicuramente la Serie A è dura, però... Insomma, io ho giocato gli ultimi anni al college,
1: sì.
2: In cui ci sono dei fisici paurosi, a livello tecnico-tattico, ovviamente la Serie A è anni luce avanti,
1: certo.
2: Però a livello fisico pure lì ci sono dei ragazzi che fanno one and done e vanno direttamente in NBA,
1: certo.
2: Quindi fisicamente pure lì ce ne sono tanti di atleti paurosi e gli anni che ho fatto in Lituania, insomma... Il campionato lituano ho fatto un anno e mezzo di alto livello in Lituania, insomma, e pure quello è un campionato molto fisico, magari un po' più lento,
1: sì.
2: Meno contropiede, meno run and gun, però è un campionato molto molto fisico. Quindi io penso che a livello fisico non sarà un problema, insomma.
1: Certo. E, niente, come si pronuncia Lee Jay Jones?
2: Lee Jay, sì.
1: Sì, ok, è giusto. E io l'ho visto un po' così spaesato, non so, catapultato dall'America, la prima volta che viene in Europa, cioè lo vedo molto serio, no? Cioè, un sorriso, strappare un sorriso è molto molto difficile. Come si sta adattando secondo te? Anche perché dai commenti anche a livello fuori di Trieste tutti vedono questo un giocatore potenzialmente forte. Cioè, come si è adattato anche al gioco europeo?
2: Molto bene, molto bene. Sia in campo che... Però penso l'adattamento... l'adattamento deve avvenire fuori dal campo, insomma. Penso che la cosa più difficile per un giocatore sia adattarsi fuori dal campo. Insomma, la pallacanestro non è un gioco universale, quindi alla fine... Sì, ci sono un paio di regole diverse, però quando hai capito quelle... Va bene, però fuori dal campo insomma lo stiamo aiutando tutti. Ieri sera sono stato a mangiare con lui per fare compagnia a un ragazzo giovane, 2 anni più piccolo di me. Però io sono stato all'estero, capisco che magari quando sei a 10 ore di volo dalla tua famiglia e non c'è nessuno, magari quel compagno che fa cena con te o gioca alla PlayStation con te, insomma, fa solo che piacere.
1: Ma secondo te è più difficile un italiano adattarsi all'estero o un americano adattarsi...
2: L'italiano.
1: Si adatta meglio, no?
2: No, l'italiano fa più fatica.
1: Più fatica, no? Ma per mangiare o per...
2: Sì, siamo un po' mammoni, poi il mangiare. Insomma, il mangiare è difficile, molto difficile.
1: E invece l'americano scopre...
2: Sì, l'americano... Bene o male, dai.
1: Scopre, perché io non penso che Jones sia stato abituato a mangiare come si mangia qua, ma comunque ho visto che durante la settimana siete stati in trasferta
2: sì.
1: ad assaggiare dei vini, quindi dalle fotografie, è una bella... Cioè, la differenza, per esempio, da quando hai vissuto dei mesi con la Virtus Bologna, l'ambiente super professionistico, cioè sei arrivato a Trieste con un ambiente familiare, come possiamo definire?
2: Sì. Pure qua molto professionismo di altissimo livello, insomma, pure qua. Però sì, diciamo che è un ambiente un pochino più, come ha detto lei, un po' più familiare, insomma. La Virtus sì, è molto... Poi giocando queste tante partite devo dire che la Virtus era pure difficile magari fare degli eventi così. Certo. Magari si potevano fare all'inizio, abbiamo fatto un paio di cose col presidente pure ad Asolo, col 4 Zanetti, però poi quando è iniziata l'Eurolega campionato giochi ogni 2-3 giorni e era difficile. Invece qua che giochiamo una volta a settimana abbiamo opportunità di vederci fuori dal campo, di spendere, cioè di passare più tempo tutti insieme, ed è secondo me è una cosa fondamentale, insomma, perché il giocatore, di essere giocatore, è un umano, quindi è un essere umano, quindi...
1: Allora, col fatto che voi vi allenate praticamente durante la settimana, non avete trasferte di Coppa come Trieste, l'ha giocato l'altro anno, per te, cioè, che tipo di lavoro individuale stai facendo?
2: No, sto lavorando con gli assistenti e con... Sì. Col coach, con l'head coach, tutti i giorni abbiamo queste cose che chiamiamo vitamins, insomma, si chiamano le vitamine, insomma, l'essere umano ha bisogno di vitamine tutti i giorni per sopravvivere, quindi stiamo lavorando sul tiro, stiamo lavorando sulla velocità di piedi, che dopo gli infortuni che ho purtroppo avuto a tutte e due le caviglie saranno un pochino addormentati, però stanno risvegliando, insomma, mi sento bene fisicamente, ho preso 17 kg l'anno scorso.
1: Adesso quanto pesi, per curiosità?
2: 90 kg.
1: Ah, beh, 17, avevi perso 17.
2: Dopo la mononucleosi, sì, purtroppo.
1: Sì, 17 kg, incredibile. Quando vedremo il vero Sanka?
2: Io sono pronto, insomma, sono pronto, sto lavorando, ho lavorato tutta l'estate, e stiamo lavorando con la squadra, con i coach, con lo staff tutti i giorni. E quando l'opportunità arriverà, insomma, sono sicuro che la prenderò al basso, insomma.
1: Perfetto. Fine della prima parte, ci sentiamo fra qualche minuto per la seconda.
3: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
4: Meraviglioso!
3: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
5: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget. Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
7: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1. Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello. Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
8: Caldo! Afa!
4: Notti insonni, basta!
8: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
9: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
10: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto

0: mulino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
4: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo. E domenica 25, il Grande Mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.

0: Banca FVG, la banca giovane, moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti? A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kerntenterme.com.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Smottamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di armo e puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12 con Betonfer. No problem.
2: Dall'8 all'11 ottobre Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: Blu. Attenzione Trieste, è davvero l'ultimo periodo per approfittarne. Lo storico negozio Monti cessa l'attività. È iniziata la svendita totale con super sconti su tutto: asciugamani, accappatoi, pigiami, camicie da notte, tovaglie e tanto altro per la notte e per la casa. Tutto a prezzi davvero speciali. Ma affrettatevi, quando finisce Monti chiude. Vi aspettiamo in via Mazzini 27, Trieste. Monti, ultimi super sconti. Non lasciateveli sfuggire. E grazie a tutti i nostri clienti. Ci abbiamo messo il cuore, sempre.
1: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
2: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
1: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
2: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
1: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
2: Il ricamo che ti distingue.

0: zia Giulia.
1: Seconda parte della trasmissione Basket Mania su Radio.0. Con noi abbiamo Abramo Sanca. Abbiamo parlato nella prima parte, diciamo, della partita persa in casa contro Venezia. Adesso parleremo del futuro. Sabato si gioca a Varese. Varese che è reduce da una brutta sconfitta mercoledì scorso in Coppa per 85-58. Una batosta, con delle percentuali incredibili negative. In totale hanno tirato col 28%, in totale tra due e tre. Quindi soltanto un giocatore è andato in doppia cifra, Hunter Hale, che poi contro Scafati aveva segnato anche 25 punti, quindi mi sembra che abbia segnato 17-16 punti nell'ultima partita, l'unico giocatore in doppia cifra. Varese che vi ha battuto, mi sembra, di 29 punti in precampionato, però eravate praticamente soltanto con lo straniero, no? Mi sembra, con McDermott in quella partita.
2: E Rosford, sì, sì.
1: Chi era?
2: C'era pure Colby.
1: Ah, Colby, sì, oh, miseria, il miglior giocatore almeno fino adesso. Colby Ross, dopo vi daremo anche qualche dato statistico, perché Colby Ross è il primo praticamente come valutazione, come percentuale di tiro da due, ve lo dico già adesso. Colby Ross ha quindi queste prime due partite a 27 minuti di media in campo, 5 su 8 in totale, da 2, 62%, 6 su 9 da 3, quindi non è un mangiapalloni perché ha tirato 17 volte in due partite, 7 su 8 tiri liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, 2 recuperate, 11 assist più 46 in valutazione. Una media di 23. Colby Ross, tu non lo sai, però questo è il terzo anno che gioca a Trieste. Nei primi due anni non è che abbia fatto, anche per problemi fisici suoi, però aveva fatto le partite di playoff veramente ottime. Cioè era Colby Ross che tutti noi ci ricordavamo proprio nella sua prima esperienza a Varese, quando era stato considerato il miglior giocatore del campionato. Colby Ross, come lo vedi? Cioè, tu lo conoscevi già o l'avevi visto in qualche
2: film? Sì, lo conoscevo già, essendo stato pure lui al college in California a Pepperdine, che sta molto vicino a UCLA, insomma a 20 minuti di macchina da Westwood e Malibu. E lo conoscevo già da Pepperdine, ha fatto una carriera collegiale strepitosa e poi è venuto in Europa. Sì, ha fatto una stagione strepitosa a Varese, mi ricordo il suo MVP di Varese, in una Varese che quell'anno era stata spumeggiante, e insomma sono sicuro che quest'anno noi saremo ancora meglio, insomma.
1: Tu non sai, ma nella partita qui a Trieste, vinta da Varese, Colby Ross aveva rotto il naso allo zero. No, sì, un contropiede per tenerlo lontano, ha tenuto il gomito sinistro un po' alto e gli è storto, ha rotto il naso allo zero, ha dovuto giocare poi con la maschera nel successivo partito. Chiusa parentesi, e quando ricordo Ross, non mi ricordo. Vabbè, chiusa parentesi. E quindi Trieste per te è una cosa nuova, però hai la possibilità, diciamo, di ritornare quello che tutti si aspettavano da parte tua. Il fatto di già 20 anni di fare esperienze così, no? In Europa, secondo te ti è servito o forse è stato troppo presto?
2: No, secondo me mi è servito, insomma. Io ho già fatto due ottime stagioni in Serie A2, un'ottima stagione, la prima stagione insomma un po' di ambientamento a 16 anni, poi l'anno dei 17 anni ho fatto ottime statistiche in A2, sì. A livello giovanile ho vinto tutto,
1: sì. Hai giocato la nazionale?
2: Sì, nazionale, giovanili, ho fatto raduno con la nazionale maggiore, il preolimpico con Meo Sacchetti, oltretutto, sì, sì. Dove c'era pure Ruzier.
1: Sì.
2: Insomma, oltretutto non è stata manco mia decisione il fatto di dover andare a giocare all'estero, è solo che l'anno in cui avevamo deciso con la mia famiglia, insomma, sì. di cambiare aria dalla Stella Azzurra, per poter fare dei passi in avanti per la mia carriera era l'anno del Covid.
1: Cioè, sì, proprio una sfortuna anche.
2: È l'anno del Covid.
1: Della tua generazione, in certo senso, perché tutti i ragazzi che uscivate, le esperienze, esatto, delle nazionali under 17.
2: Tanti, diciamo, non si ricordano, ma l'anno del Covid non si parla nemmeno, ci sarebbe stato un campionato.
1: Certo.
2: Quindi io ho deciso di andare a giocare all'estero in una nazione in cui era 100% sicuro, sia a livello economico che a livello strutturale, a livello proprio del tutto, di poter giocare, insomma.
1: Sì, parlando con te, mi sembra di parlare con un ragazzo, non so, di 27, c'hai 24 anni, quindi sei considerato al limite della giovinezza, diciamo. Quindi è chiaro che per te, non so che contratto che hai qui con Trieste a livello di periodi, non so, è per un anno o più anni, ma comunque se sei venuto qua a Trieste vuol dire che hai fiducia nello staff tecnico, è uno staff tecnico formato da tre italiani, che certe volte avere degli attori stranieri non so se è meglio o peggio. Quindi il livello secondo te com'è?
2: Della no, il livello altissimo. Mi ricordo, ho fatto un'altra intervista sempre con dei ragazzi di Trieste prima che iniziassi, durante la pre-season, e guardando gli altri staff tecnici, per non togliere a nessuno. Comunque abbiamo Costa Accetti, che l'anno scorso ha guidato una squadra playoff dopo l'esonero di Gonzales,
1: a un passo
2: cioè, quindi
1: dalla semifinale, sì.
2: Incredibile. E come assistente abbiamo Casinero, che è assistente in Eurolega la Virtus, l'assistente Real Madrid,
1: esatto.
2: Quindi non si parla di magari newcomers, di ragazzi,
1: sì, giovani,
2: e della Rosa, insomma, che ha fatto il campionato a Pistoia, che è una delle piazze più calde d'Italia. Quindi abbiamo uno staff preparatissimo, sia tecnico che poi fisico, insomma. Gugo e Vava sono due preparatori incredibili, quindi insomma a livello di staff e di società, Mike, Daniele Cavaliero, è tutto perfetto, insomma ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione.
1: Tu hai parlato di Cavaliero, lui ha esordito a 16 anni, io facevo già le radiocronache, quindi me lo ricordo molto bene. Comunque torniamo alla partita con Varese. Trieste quindi ha giocato le prime due contro Milano e contro Venezia, prima e seconda dell'anno scorso. Varese invece ha perso la prima contro la Virtus Bologna e ha vinto a Scafati. Ha vinto a Scafati, cioè la prima in casa. Per dire la verità, riguardando la partita, Varese è stata in partita fino a 3 minuti alla fine del terzo quarto, era almeno 2, eh? Poi 90-69, uno guarda il risultato, ha vinto di 21, sembra una passeggiata, non è stata una passeggiata da parte di Bologna. Nella seconda partita invece a Scafati, che mi ha deluso fino adesso Scafati, perché aveva fatto un precampionato molto buono secondo me Scafati. Invece 85-77, quindi ha controllato fin dall'inizio la partita, e ripeto, la partita poi di Coppa, la prima partita di BSL di campionato europeo, ha perso di 85-58 contro il Murcia, che pochi giorni prima aveva vinto contro il Barcellona. Quindi Murcia, quindi è una squadra forte spagnola, e quindi è da capire, da vedere, però sai, se una squadra tira col 28% deve essere stata una partita veramente negativa. Come vedi questa partita? Tu l'hai incontrata, ripeto, i primi di settembre, quella volta, come hai detto te giustamente, c'era solo McDermott e Ross, però secondo me Varese veniva considerata come la sorpresa del campionato, e quindi sarà una partita molto difficile. Ricordo la partita sabato alle ore 20:30. Avete già visto ancora, dovete ancora vedere un po' particolari di Varese?
2: No, stiamo già preparando la partita tutta la settimana. Varese è una squadra molto attrezzata, che ha speso pure a livello economico molto rispetto a tante altre realtà della Serie A. Insomma, io non penso che loro siano quelli che hanno giocato non siano quelli che hanno fatto vedere a Murcia, insomma Murcia pure una squadra attrezzatissima del campionato spagnolo. Oltretutto gioca un ragazzo comunque che ha giocato con me alla Stella Azzurra, Willy Falk. Insomma, Varese sarà una partita ostica, è sempre difficile giocare lì. A Varese sarà un palazzetto pieno.
1: Un pubblico che assomiglia molto a quello di Trieste. Secondo me tu hai assaggiato, diciamo, per la prima volta il tifo triestino.
2: Sì, sì.
1: Sono 5.000 spettatori, però Varese niente da dire.
2: Sì, Varese è una realtà molto molto calda, una realtà storica, dopo la canestro italiana. E, insomma, ci sarà pure il rientro della Valle, da quello che si dice,
1: esatto,
2: che non ha giocato le partite precedenti. Insomma, quindi sarà una partita intensa, dove si correrà tanto, e vedremo come andrà. Insomma, noi siamo pronti.
1: Sì, Varese, allora, nelle prime due partite non è che sia eccezionale nelle percentuali, no? Trieste, siamo Lela, comunque da 2 tira col 54%, da 3 col 27%, tira più da 2 che da 3, tiri liberi col 67%, ha catturato fino adesso in totale, cioè di media 32 rimbalzi, e attualmente ha 2 punti in classifica. Trieste tira col 49% da 2 e 31% da 3 e l'81% dei tiri liberi, prende più rimbalzi, 35, diciamo che la differenza è che Trieste ha giocato contro Milano e contro Venezia. E, tutti hanno commentato in maniera favorevole il modo di giocare in difesa. Se siete ben organizzate, qualche volta passate anche a zona, però ritornate velocemente a uomo. Cioè io te lo dico, a differenza dell'anno scorso la squadra difende molto molto bene, quindi la vostra arma attualmente, in attesa che poi ci sia praticamente che Luka Blajkovic entri, diciamo, nel vostro gioco, che dopo tutti i giocatori abbiano qualche settimana in più per avere un rendimento migliore, non basta la difesa, non basta la difesa, bisogna migliorare anche l'attacco. Quindi lavorate, quindi la difesa secondo me è già al 90% pronta, quindi potete fare la differenza con Varese. In attacco si spera che il Galue la butti dentro.
2: No, sì, chiaro, però sicuramente, come ci diceva sempre l'allenatore a UCLA, Mick Cronin, riprendendo John Wooden, allenatore storico,
1: sì,
2: la pallacanestro, i campionati si vincono in difesa, non in attacco. Quindi l'attacco verrà, insomma, c'è un giocatore di un talento strepitoso, giocatori spumeggianti che faranno vedere, insomma. Però l'importante è...
1: Come nel calcio, allora. Nel calcio si comincia con una buona difesa... E dopo,
2: se tu fai una buona difesa, comunque è più facile correre in attacco, più facile
1: prendere
2: rimbalzi.
1: Sì, sì. Comunque, quindi tu sei fiducioso, anche perché sono d'accordo, complimenti, Trieste ha giocato bene, però ha perso le prime due partite, quindi si perde di uno, si perde di 30, sono sempre sconfitte.
2: No, sicuramente, però da quello che che ha passato la società, insomma, durante l'estate, insomma, da tutti i giornalisti, le varie TV, le varie radio, per come ci davano all'inizio del campionato, insomma, abbiamo fatto vedere che noi ci siamo, che noi lotteremo,
1: certo,
2: e che sorprenderemo tantissima gente.
1: Ultimo argomento, prima della chiusura, come avevo così anticipato, prima dell'inizio della trasmissione, il fallo tattico. Il fallo tattico, lo avete capito voi? Cioè, da quello che hai visto, gli arbitri hanno la stessa linea di interpretazione? Perché ci sono stati molti commenti, per esempio la partita di Napoli che è durata 2 ore e mezza, soprattutto non tanto per i falli chiamati, ma per i continui, il fatto che l'istante replay viene visionato spesso e volentieri da parte degli arbitri. Cioè, questa nuova regola ha migliorato secondo te il basket o ha peggiorato, in certo senso?
2: Ah, secondo me né lo ha migliorato né l'ha peggiorato, insomma, purtroppo in Italia si vede tanto nel calcio, però ora se ne sta parlando pure tanto nel basket con le nuove regole, e ci sono delle nuove regole.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la Commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi, che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Ed è stata durissima la reazione dello Stato ebraico, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Congratulazioni sono arrivate invece dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Pillay, paladina dello Stato di diritto contro il diritto della forza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi di artificio contro gli agenti, che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e l'accusa contestata. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Quinta la Ducati di Marquez, decima quella di Bagnaia. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
4: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 full electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. B Barcolana.
5: Il mare sotto, il Carso appena sopra. In mezzo c'è Duino Aurisina, con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la Barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina, nel villaggio Barcolana, per scoprire quello che secondo il sindaco Igor Gabrovets è il comune più figo del mondo.
6: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali. E segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Ti aspettiamo!
7: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
8: È impossibile descrivervi Casa Oberrichter a Malborghetto. Ristorante e camere con laboratori artigianali, mostre e collezioni in un ambiente unico tutto da visitare. Come le accoglienti camere Fiori, Scoiattolo, Cince, Volpi e Bosco. Cucina tipica con vari assaggini di antipasti. La selvaggina, palacinche ripiene di verdure di stagione, i piatti vegetariani e tutto il giorno merende e dolci fatti in casa. Per info cercaci su Google o sulla nostra pagina Facebook.
9: Si sente già il profumo.

0: Canestro Barese, Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
1: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Filippo Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti a questa Radio Punto Zero, sempre dalle rive della nostra Barcolana 58esima edizione. Logicamente ci troviamo in una giornata un po' uggiosa, leggermente. Adesso tra poco avremo anche più tardi il nostro Falcon che ci racconta di come sta andando questa, così, come direbbe lui, perturbazione, che ci gli piace, sono parole che poi noi diciamo ah sì, perché quando uno dice coperto, perturbazione, vede il tempo, adesso qua guarda che brava, guarda come corrono, bravi, piano, con calma. E quindi c'è questa cosa che quando tu ti abitui a insomma in queste giornate, logicamente ho visto anche il meteo prima, guardando un po', anche facendo stamattina il meteo proprio con l'Osmer, l'ARPA, c'era scritto, insomma hanno detto che durante tutto il pomeriggio sarà ancora così, dovrebbe così mollare, o come volete chiamarlo in gergo, smettere di questo tempaccio dopo le 17:30. Vediamo, mi sembra che abbia preso carica più di ieri, perché ieri insomma è stata una giornata dove ha fatto un diluvio, poi è arrivato un caldo fotonico con tanto di sole, quindi stava anche da Dio. Ma bando alle ciance, perché noi abbiamo intanto, ciao,
2: buon pomeriggio.
1: Che serietà. Buon pomeriggio. Allora, lei come ti presenti di solito? Quando adesso, se tu dovessi presentarti, quando entri su un palco, come ti presenti?
2: Come Asia.
1: Basta, semplice.
2: Sì, ciao, sono Asia. Asia.
1: Ciao, sono Asia. Tipo quelle cose, sai. Ciao, sono Asia, sono alta.
2: 1,56.
1: Ah, sei come Lady Gaga.
2: Sì? Promette bene.
1: Non so, dipende. Quanti anni hai?
2: 21. Lady Gaga era già...
1: Non so, 21, hai ancora un margine di crescita, non so, sì, quanto, dai, dirti, ma potrebbe essere che cambierai forse negli ultimi, prossimi 2 anni. Ma però anche Lady Gaga, se pensi anche l'altra, Kylie Minogue.
2: Ma c'è un sacco di gente bassa.
1: Sì, sì, sì. Ma non è bassa.
2: Diversamente alta.
1: Ma no, è così, cioè, fa pare, io sono troppo alto, pensi, io sono il 91... Quindi se io sono troppo alto, non è che tu sei,
2: no, è
1: normale.
2: Vero.
1: Allora, Asia, che l'abbiamo vista cantare proprio quando c'è stato proprio le Miss Trieste agli specchi qua in Piazza Unità, proprio a fine estate, cioè fine agosto. E intanto ti chiedo come è andata, come se ti sei divertita, e il feedback delle persone.
2: Allora, mi sono divertita moltissimo, c'era un sacco di gente e... principalmente quando c'è tanta gente, più gente c'è più mi diverto, e ho riscontrato un bel feedback, devo dire, nel senso che ho visto la gente

0: gasata, quindi mi sono gasata soprattutto al secondo pezzo, quindi più andavo avanti più vedevo che la gente si gasava e quindi mi gasavo di più anch'io, e quindi devo dire è stata veramente una bella esperienza.
1: Sei stato, intanto io vorrei sapere, intanto guarda le ragazze che brave, guarda che brave le ragazze, loro vanno senza paura con ombrello anche. Io ti chiedo invece, com'è nata la tua carriera da cantante? Cioè qual è l'input che ti ha fatto partire?
0: Allora, io sono stata contattata quando avevo 16 anni da questa pagina Instagram. E mi chiedevano di partecipare a un concorso, io pensavo fosse finto. Poi sono andata a controllare, effettivamente il concorso esisteva. Mi ho detto vabbè, proviamo, buttiamoci. Sono andata, era in provincia di Padova, mi sembra, la prima.
1: Padova, dove sono i sassi?
0: Esatto, proprio lì. Sono andata lì, ho fatto la prima audizione e lì ho conosciuto quello che adesso è il mio manager, quindi da lì ufficialmente è partita, diciamo, la cosa in maniera un po' più concreta. E tant'è vero che l'anno dopo è uscito il mio primo e unico per ora album, che si chiama Forte Respiro, e da lì insomma è stato tutto un susseguirsi di eventi, di situazioni che mi hanno portata a dove sono adesso. Ho fatto un sacco di concorsi.
1: Cosa vorresti fare? Cioè, c'è un tuo sogno nel cassetto? Adesso tra poco ci fermiamo. C'è un sogno nel cassetto che dice io vorrei fare questa cosa, mi piacerebbe fare quella cosa.
0: Ma inerente sempre alla musica.
1: Sì, immagino che tu sia il tuo sogno la musica,
0: sì,
1: però
0: decisamente.
1: Non so,
0: sì.
1: Fare un palco in Pino Centro.
0: Ma io non sono una
1: centro.
0: Che sogna proprio in grandissimo, nel senso che non ho la presunzione di vedermi a San Siro. Okay.
1: Ah no, io pensavo invece direttamente, non so, allo stadio di San Paolo. No,
0: quello sicuramente è cioè una cosa che sperano tutti, ma non ho la presunzione di dire quello lì è il mio sogno. Il sogno sarebbe più trovarmi anche una nicchia di persone che apprezza quello che faccio, che conosce la mia musica, così quando sposto il microfono verso il pubblico loro sanno la canzone. E quello.
1: C'è un momento, cioè la tua timidezza quant'è sul palco?
0: Ma la mia timidezza in realtà arriva prima di salire sul palco.
1: Un momento.
0: Sì, proprio l'ansia solita. Però allora non svanisce dal momento in cui magari mi fanno prima delle domande, svanisce dal momento in cui parte la base.
1: Okay.
0: E lì sto bene.
1: Qual è la tua caratteristica più forte? Cioè, se uno dovesse adesso chiudere gli occhi, sa che fai tu, la tua caratteristica qual è? Quella tua proprio cosa che dice, questo è il mio cavallo.
0: Penso la mia espressività, nel senso più che a livello vocale, spesso sono stata apprezzata proprio per l'interpretazione che do ai brani.
1: Vedi? Allora, ci fermiamo un secondo, dopo torniamo subito qui, sempre sulle rive di Trieste, tra pochissimo.
2: Basket Mania, interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della APU Udine Basketball, vi è offerto da Civibank, gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
1: Ribentornati, eccoci qui con il momento del basket, questa pillola insomma dove in pochi minuti vi raccontiamo, vi aggiorniamo sulla situazione proprio APU Udine. Infatti abbiamo il responsabile della comunicazione Stefano Pontoni, intanto benvenuto, come stai Stefano?
3: Ciao Igor, tutto bene. Settimana di avvicinamento a una partita importante che adesso ti racconterò un po' meglio.
1: E infatti siamo curiosi proprio perché così vogliamo in qualche modo a chi in questo momento sta ascoltando dire ma cosa sta succedendo, cosa manca e cosa ci dobbiamo aspettare in questi giorni.
3: Allora, cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, intanto ci ho salutato Bruton, che era un po' la scommessa dell'estate, il giocatore ha rescisso il contratto e se ne va a Legia Varsavia, quindi si trasferisce nel campionato polacco. E in questa settimana, tra l'altro, c'è stata la bella notizia del ritorno di Anthony Hickey, fissato tra l'altro per il derby contro Trieste. Quindi Anthony Hickey, insomma, pagherà la sua squalifica e poi il mese di aprile sarà di nuovo a disposizione di coach Bertemate. Abbiamo detto Tony's back. Che un po' questo è il messaggio, perché tutto l'ambiente bianco-nero aspetta quello che è stato il suo trascinatore, il suo eroe della scorsa stagione, un uomo importante anche all'interno dello spogliatoio, anche simbolo dei tifosi bianco-neri. E poi c'è questa partita importante che si avvicina nel weekend, che è la sfida con Brescia, tra l'altro preludio di quella che poi sarà la sfida delle Final Eight di Coppa Italia, il quarto di Coppa Italia, proprio contro Brescia. Quindi settimana ricca in casa APU e settimana poi che ci avvicina, ecco, a questa partita che diventa un bel antipasto della Coppa Italia.
1: Domande che ti faccio, parlando con oramai di basket, no? Cosa noti, anche una cosa importante, specialmente parlando di chi è tifoso? Vedo che i tifosi veramente sono iper attivi.
3: Sicuramente, Udine comunque tra l'altro nelle graduatorie della Serie A è la squadra che ha il miglior riempimento del proprio palazzetto, che ha il 99%, quindi un costante sold out, e questa è testimonianza di una passione che è andata crescendo negli anni. Non dimentichiamo mai, Igor, che l'APU parte veramente dal basso, dalle palestre di paese, quindi di quartiere, quindi poi l'APU è cresciuto negli anni e oggi diciamo può vantare, ecco, una tifoseria che la segue in maniera insomma costante, passionale. Il Carnera è sempre un catino che ridolle, e questo è riconosciuto non solo all'interno poi dell'APU stessa, ma poi è riconosciuto anche dagli avversari che ci vengono a giocare. Quindi l'ambiente quest'anno, ma come lo è stato l'anno scorso, sta facendo la differenza ed è cresciuto ancora questa passione ancora di più in Serie A. Ed è questo molto bello, perché poi anche diciamo al di là dei risultati delle coppe, dei trofei vinti, vedere che tanti giovani, tante famiglie si avvicinano alla pallacanestro, si avvicinano all'APU, credo che sia anche questo un bel riconoscimento, ti ripaga un po' delle fatiche fatte, degli investimenti fatti in tutti questi anni.
1: Allora, io vi ricordo intanto, se volete tutte le notizie, www.apuudine.it, il loro sito ufficiale, trovate tutte le informazioni, tutto il calendario, le partite che ci saranno, quelle che c'erano, insomma tutto, potete trovare veramente ogni informazione. Intanto Stefano, buona partita e buone informazioni, cercate di così, per la prossima puntata, così non so, troveremo qualcosa? Chissà se troveremo o spoilereremo qualcosa di nuovo. Lo scopriremo alla prossima puntata.
3: Grazie Igor, e speriamo alla prossima puntata di festeggiare la vittoria con Brescia. Non sarà facile, ma ci proviamo.
2: Avete ascoltato Basket Mania, in collaborazione con Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
1: Rieccoci sempre in collegamento, allora questo pomeriggio carico d'aria. Infatti Asia, la nostra ospite, sta dicendo: ma io come vado a casa? No, tu resti qua, cioè tu sei sequestrata. Buonasera, tutto bene? Volete stare qua? Sei sequestrata, cioè tu rimani qua, bene. Abbiamo da bere, però abbiamo l'acqua,
0: perfetto.
1: Forse abbiamo anche qualche biscottino nascosto.
0: Ottimo,
1: di quelli buoni,
0: allora, quello che basta per,
1: no, di quelli che ho mangiato io, sappilo, perché io sono tipo, hai presente i maiali al tartufo? Ecco, io sono il maiale da dolcetti, perfetto. Cioè tu qualsiasi cosa che sei dolce io lo trovo, cioè tu puoi anche nasconderlo.
0: Allora potevo portare dei dolcetti,
1: no, ma non hai portato niente?
0: No.
1: Non c'è,
0: ho delle patatine che ho portato a merenda per l'università.
1: La merendina è portata, che brava. Allora, ci siamo lasciati che ti raccontavi, insomma del tuo sogno nel cassetto, ma quando uno fa canta canzoni, no? Ecco, come nasce un tuo brano, come nasce una tua struttura, come lavori, senza adesso dirmi tutto, però come...
0: Allora, quando scrivo io i pezzi, di solito questi pezzi nascono da un beat preso su YouTube, in verità, che mi ispira, mi dà mi suscita qualche emozione, diciamo, e da lì inizio a fare versi totalmente randomici.
1: Gorgheggi.
0: Sì, sì. Okay. Quando vedo che funziona, lo registro e ci metto sopra le parole. Quindi di base io lavoro così.
1: Ma tu suoni qualche strumento?
0: No.
1: No, neanche io.
0: So suonare due canzoni all'ukulele.
1: L'ukulele.
0: Sì.
1: A Zimbabwe.
0: E basta.
1: A Zimbabwe.
0: Quasi.
1: Senti, ma se adesso io ti dicessi, non so, siamo qua sulle rive, logicamente adesso in questo momento... momento anche un po', perché se ci fosse stato caldo qua avevamo il degheio, però adesso chi ascolta la radio dice sì, vabbè sì, ma dopo metti MP3, l'autotune. Tu non usi l'autotune?
0: No.
1: Ecco, se dovessi fare un ritornello della tua canzone, un ritornello, quello che vuoi.
0: Uno dei miei pezzi.
1: Beh, certo, uno dei tuoi pezzi.
0: Tanto.
1: Sì, un ritornellino se poi si può. Io si dopo può, tirai, cerco di regolarti il microfono senza che mi distruggo già i miei timpani ormai distrutti, ma ti lascio. Proviamo, vediamo, vediamo. Attenzione, qua non c'è base, non c'è niente, c'è qua. Come si dice? No filter, no filtri, niente. Vai, Asia.
0: Io non ci credo alle stelle che cadono, ma credo ai tuoi cambierò. Poi tutto è come sempre, in bianco anche stanotte, ma come faccio a correre se c'ho le gambe rotte? E mentre il cuore fa pezzi lo stomaco,

0: applauso qua, facciamo un applauso, ragazzi. Aspetta, aspetta. Ah, non ce li ho gli applausi in questo momento. No, ci avevo l'applausi
1: grazie,
0: prima, ma mi hanno fatto una cosa, mi hanno tolto via il giochetto. Io avevo tutti gli applausi, niente, adesso me l'hanno disattivato momentaneo. E, quando intanto, dove ti trovano sui social?
1: Su Instagram, asia.delprete_basso.
0: Su
1: Spotify, brava, ecco. Io sono Asia, tutto attaccato. Con l'album Forte
0: Respiro. Io sono Asia.
1: Sì,
0: okay.
1: Tutto attaccato, scritto.
0: Tutto attaccato. Beh, guarda, tutto attaccato.
1: Mi raccomando, no, perché no, la gente non mi trova.
0: E dice, ma non ti trovo. No, devi scrivere, io sono Asia. Come quello che fanno, non so se vedete su TikTok, quando gli chiedi, scusa, mi dai il wifi? Sì, ecco, io sono Asia. Io sono Igor.
1: Esatto.
0: E uno non capisce quando vedi che c'è quello che dice uno spritz, ordina uno spritz, e tipo, ok, va bene, uno spritz, ma mi dai la password del wifi? Ordina uno spritz.
1: Esatto.
0: E so, beh, tu sei io, sono Asia. Come mai io sono Asia? Come dire, oh, io sono Asia. No.
1: Ma non c'è un vero motivo in realtà.
0: Non c'è, no.
1: Su tu no.
0: Allora, tu hai 21 anni?
1: Sì.
0: 21. Quindi sei già maggiorenne e puoi già andare in America a viaggiare, esatto, senza problemi. Qual è, tu sei una, come ti definisci? Cioè, se tu uno ti, adesso, non so, devi presentarti a un ragazzo, come saresti? Tu sei una, non so, più introspettiva,
1: no,
0: più simpatica, più...
1: Sono molto estroversa.
0: Eh?
1: Molto.
0: Cioè, quindi... Non sei timida? Part time?
1: Ma no, non sono timida. Non sono timida.
0: Ok. Quindi, però il tuo ragazzo deve avere, è santo.
1: Sì.
0: Perché tu sei lunatichina. No.
1: Sì.
0: Leggermente.
1: Sì.
0: Meteoropatica? No.
1: Un po'.
0: Ah, per questo oggi un po' così.
1: Un
0: okay.
1: Po' così.
0: Quindi lui è diventato santo in questo momento.
1: Sì.
0: Allora, dai, saluta intanto.
1: Ma non sono così sono spontanea.
0: Dai, salutalo intanto.
1: Ciao Manu.
0: Ecco, ciao Manu, scusati, scusami Manu. Giuro che non ti farò più arrabbiare, vai.
1: Giuro che migliorerò.
0: Migliorerò, mamma mia. Invece, prossimo lavori, prossime cose che così c'è bolle in pentola, quello che puoi dire, senza spoilerare troppo.
1: A breve esce un altro pezzo, finalmente, dopo tanto.
0: Che non vedi l'ora, immagino.
1: Sì, esatto. E poi in realtà bisogna vedere, non è per ora questo.
0: E
1: questo
0: poi...
1: lavorerò sicuramente ad altri pezzi, lavorerò a cose che ho scritto io anche. Perché in realtà molti pezzi dell'album non sono stati scritti da me, anche
0: okay,
1: perché ero molto piccola, non sapevo ancora.
0: E dico io, è una tatina.
1: Sì, e quindi non sapevo bene.
0: Vabbè, proprio... insomma, perché uno deve cominciare, mica nasce impalato,
1: no,
0: ci
1: esatto,
0: vuole tempo, insomma.
1: Esatto,
0: proprio,
1: esatto. E adesso finalmente il tempo è arrivato.
0: È il tempo,
1: e quindi
0: è tempo delle mele.
1: Esatto, inizieremo a lavorare anche sui miei pezzi.
0: Allora, prima di salutarci, noi ci fermiamo un secondo, poi torniamo e poi fai i vari saluti, insomma, chi vuoi a parte. Manu, parte tranquillo Manu, adesso ho letto una casa, ha detto che oggi non ti farà più arrabbiare, per oggi, poi domani torna un altro
1: poi
0: giorno.
1: Poi domani si vedrà.
0: Esatto, tra poco.
2: Basket Mania, interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della futurosa Forna Basket Trieste vi è stato offerto da Civibank, gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
0: Benvenuti all'appuntamento con proprio Futurosa, oggi ospite Milagros Mazza che è playmaker italo-argentina, classe 2003, Milli che ha giocato in tutte le nazioni giovanili argentine ed è arrivata poi all'esordio nazionale maggiore a soli 19 anni contro il Venezuela. Dopo l'esperienza in Spagna e Portogallo, quest'anno è arrivata in Italia, la sua terra di origine, per giocare in A2 raccogliendo l'eredità pesante di proprio Macarena Rosette tra le fila del Futurosa. Arrivata come playmaker pura, quella che ama correre, organizzare il gioco ad alta velocità. Nelle ultime partite sta dimostrando anche ottime capacità realizzative, non a caso le sue migliori prestazioni coincidono con le vittorie di Futurosa, che dopo un avvio complicato, insomma, ha anche infilato due successi consecutivi raggiungendo quota 10 in classifica. Ha girato parecchio l'Europa, nonostante la giovane età, Spagna, Portogallo e ora Italia. Che differenze stai trovando a livello di gioco e campionato?
3: Beh, allora in Spagna ho trovato un basket molto tecnico, diciamo, con grande attenzione alla lettura del gioco.
0: Okay.
3: Invece in Portogallo il gioco era più fisico, con tante situazioni di uno contro uno. E adesso nella Italia, na due, mi sembra tipo un mix. Okay. C'è tanta tattica, ma anche fisicità.
0: Ok. Che ti richiedo? Futurosa ha avuto un inizio di stagione complicato, la squadra ora sta girando meglio, sono arrivate due vittorie consecutive. Cos'è cambiato nello spogliatoio e in campo in queste ultime settimane?
3: Direi tutto e niente allo stesso tempo, diciamo. Noi abbiamo continuato a lavorare e ad allenarci, ma è certo che nelle ultime settimane siamo diventate più unite. Abbiamo iniziato anche a fidarci di quel lavoro che abbiamo fatto prima, no? Questo poi si vede nel campo perché siamo più intense e anche giochiamo più come una squadra.
0: Mi piace. Ti sei descritta come una giocatrice che ama correre, organizzare, creare vantaggi per le compagne. Nelle ultime partite però stai segnando tanto e la squadra ne ha beneficiato molto. Cosa è cambiato nel tuo gioco?
3: Sì, in realtà non è cambiato il mio gioco. Penso che semplicemente mi sono adattata alle nuove esigenze della squadra. Soprattutto ora che Teresa...
0: Rieccoci sempre in diretta, sempre Radio.0. Allora siamo giunti al momento catartico, il momento quando tutti dicono: ah, che bello, finalmente vado a casa, sei libera. Aspetta che non ti sento, vai, dimmi.
1: Sono libera sotto il diluvio.
0: Ma allora, tu sei molto brava, quindi salterai da goccia a goccia. Potrebbe nascere una canzone anche.
1: Vero? Beh, effettivamente questo tempo è molto da...
0: Fai come Mr. Rain che scriveva le canzoni quando piove, esatto. E dice: io scrivo quando piove, e abita a Milano due volte all'anno, quindi due canzoni all'anno.
1: Esatto.
0: Allora, intanto vuoi salutare qualcuno in particolare? Anche la casa discografica, se vuoi citarli, ringraziarli.
1: Ma allora, sì, a questo punto sì.
0: Sì, dai, vai.
1: Sci-Fam Group. Saluto, mando un saluto.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao a tutti, grazie. Sì. Grazie per il supporto.
0: E il supporto anche.
1: Esatto. Beh, ringrazio mia mamma e saluto mia mamma, mio fratello che si subisce le mie canzoni.
0: Infatti lui ha il telefono di lei, cioè io prima mi manda un brano e il brano fa: no, ma scusa, non è il nome Asia, no, lunga storia.
1: Sì, esatto, ormai conosce tutti i pezzi, i miei pezzi, sì, non ce la fa più.
0: È più piccolo?
1: Sì, ha 15 anni, quasi 16.
0: Adolescenza pura.
1: Esatto.
0: Anzi, come fa qualcuno, adrenalina pura.
1: Quando accendo il microfono so già che un tre urla partiranno. Basta!
0: È finita!
1: Vabbè, però è così, se la deve subire. Ringrazio la mia migliore amica e saluto la mia migliore amica. Perché
0: che la vedrai domani?
1: La vedrò oggi, che è tornata a Torino.
0: Oggi cucciola, come si chiama?
1: Esatto, Sofia.
0: Sofia, tra poco ti arriva. Ti
1: Manu male. L'ho già salutato.
0: Sì, basta.
1: E tutti i miei amici.
0: E tutti quelli che mi conoscono.
1: Sì, tutti quanti.
0: Allora, Asia, grazie mille per aver partecipato a Radio.0. Intanto, buon proseguimento.
1: Grazie,
0: e ci sentiamo
1: mille.
0: Quando esce, quando è, tu chiama. Che
1: assolutamente,
0: dopo,
1: okay? Grazie per l'invito. Grazie.
0: Intanto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0 tra poco con Igor da Milano. Quindi, chissà cosa andremo a fare. Chissà.
2: Just in time. Radio Orologio.
4: Sono le 16:33.
2: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
5: Dal 7 all'11 ottobre Radio.0 trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio a TS Box. ATS Box. Noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
6: Siot Tal a Barcolana. Energia e passione. Siot Tal. Our people. Our environment. Our energy.
7: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
8: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti. Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
5: Oggi scegli My English School. L'inglese è più comodo, ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School. Scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
8: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
10: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
9: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
11: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Siot Tal a Barcolana. Energia e passione. Siot Tal. Our people. Our environment. Our energy.
1: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
4: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
3: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
5: Barcolana 58. Presented by Generali.
6: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
7: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
8: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
9: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
10: Wow! Cos'è questo?
11: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
10: E sotto?
11: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
10: E le saune?
11: Sì, sono state completamente rinnovate.
10: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
12: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre, produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
13: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
14: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School. Scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
15: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo. E domenica 25, il Grande Mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
16: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
17: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
16: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.it.

0: un'ora con le hit di musica italiana.
1: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti, questa è Radio.0. Insomma, oggi giornata che il nostro Sergio Nordio è passato per dirci: guarda che piove, grazie Sergio, grazie mille. Intanto ha detto che potrebbe smettere verso sera, quindi ci becchiamo questo pomeriggio di acquazzone. Dai, diciamo che in qualche modo fa pulizia, laverà, lava, sciacqua. Beh, ma comunque la natura ringrazia, insomma, ci serve. Il mondo respira anche di questo, è una così. Un qualcosa che in qualche modo un bilanciamento della nostra terra. Proprio per il bilanciamento prendo un po' spunto perché abbiamo con noi Vincenzo Picardi. Intanto benvenuto, come stai?
2: Grazie, bene.
1: Aspetta che vai.
2: Bene, grazie dell'invito.
1: E l'ufficio stampa Onda, proprio perché Onda è molto sensibile su questo mondo, su questo argomento, quindi un po' prendiamo spunto, no? È cambiato molto negli ultimi anni e ti chiedo subito come sta evolvendo in questi ultimi 5 anni, perché in questi ultimi 5 anni veramente è stata una cosa esponenziale, logico, è una vita, però in questi ultimi 5 anni avete fatto un saltino in avanti, un po' così, facendo uno skip finale.
2: Sì, è un cambiamento importante, anzi direi un vero e proprio viaggio, un percorso che è iniziato più o meno 4-5 anni fa, quando abbiamo deciso di puntare, diciamo così, verso l'elettrificazione sostanzialmente, quindi una forma di mobilità il più possibile sostenibile. Per fare questo abbiamo rinnovato e elettrificato tutta la gamma. Oggi tutta la nostra gamma è dotata di quel propulsore full hybrid, dove sostanzialmente la componente elettrica in realtà la fa un po' da padrona, perché poi la trazione è effettivamente generata proprio dal motore elettrico. Questo ovviamente si traduce in prestazioni, ma anche attenzione ai consumi e alle emissioni. Quindi un percorso green di sostenibilità, che tra l'altro non riguarda soltanto Honda, ma è un po' generale tutto il comparto automotive, e che serve, diciamo così, a essere, come dire, ad avere prodotti tecnologicamente innovativi, all'avanguardia, ma che siano anche ovviamente appunto sostenibili e rispondano a quelli che sono un po' i canoni rispetto dell'ambiente, che oggi sono doverosi a tutti i livelli.
1: Allora, logicamente, quando si parla di Honda dovete pensare, chi sta ascoltando la radio, che Honda è parte marina, parte moto, parte macchine, insomma avete su tutti i fronti, dove in qualche modo io ti voglio chiedere anche qui: tutto sta evolvendo, tutto si sta cambiando, e logicamente ci parla anche di risparmio, perché vediamo, insomma, gli ultimi periodi abbiamo la parola chiave risparmiare. Come risparmiare? E l'ibrido, in questo caso, o full hybrid, insomma, sta facendo un po' padre padrone, sta facendo un po' l'asticella del cambiamento. È anche vero che bisogna sfatare questa cosa, che spesso e volentieri quando uno parla di elettrico dice: sì, ma io dove la metto? E invece qui andiamo oltre, quindi volevo chiederti anche qui, no? Anche la moto, ormai sono fattori dove siamo andati un passo oltre, cioè voi fate veramente Honda. Quando uno dice Honda è troppo riduttivo dire macchine, perché si passa da falciare l'erba a navale, insomma di tutto a 360 gradi, quindi a parte vuol dire anche avere grande esperienza, però come si fa a far capire alle persone, specialmente quelle che sono ancora un po' restie al nuovo, no? All'innovazione?
2: Ma allora, intanto è bene sottolineare che Honda, come dicevi tu, è il primo costruttore di motori al mondo, quindi un'azienda presente in tanti business, appunto due ruote, quattro ruote, motori marini, ma anche, diciamo, prodotti green, agri, diciamo così, generatori e quant'altro, quindi veramente ha una trasversalità unica a quasi tutti. Dove c'è un motore c'è Honda, mi verrebbe da dire.
1: Cioè,
2: e quindi questo ovviamente ci dà grande know-how, grande esperienza, grande capacità anche di innovare, saper, come dire, accettare e cogliere sempre nuove sfide in tempi ragionevolmente sempre più brevi, perché oggi l'innovazione passa anche attraverso, come dire, la capacità di rispondere a quelle che sono le esigenze che arrivano dal mercato, ma in maniera diciamo abbastanza rapida, veloce. E poi, tornando alla domanda, è un percorso ovviamente che richiede tempo, nel senso che è un cambiamento direi abbastanza radicale, forse a tratti epocale, perché noi veniamo ovviamente da decenni in cui le automobili viaggiavano semplicemente alimentate dal motore termico. Oggi è un cambiamento direi anche prima di tutto culturale, che però inevitabilmente si porta dietro poi dei vantaggi e dei benefici, come dicevo prima, per cui c'è un lavoro ovviamente di, da una parte, divulgazione e conoscenza tecnica della materia, spiegare che guidare l'ibrido non è come guidare un'astronave, ma è guidare una macchina che poi comunque magari con la quale fai normalmente rifornimento, ma ti permette semplicemente, grazie appunto alla presenza dei motori elettrici, di essere, diciamo così, più sostenibile. Da un punto di vista, tra l'altro, le auto Honda hanno questo vantaggio che le varie modalità di guida sono, tutto viene gestito dall'elettronica, tutto avviene in automatico, quindi non c'è, certo, bisogno. Chi guida una macchina ibrida è come chi guida una macchina alimentata a benzina, quindi il comportamento dell'utente, del guidatore, è assolutamente identico. Quindi è, da una parte, diciamo, un po' bisogna fare educazione, cultura della materia, e poi pian piano devo dire che i risultati ci stanno dando ragione, perché se guardiamo anche i dati di mercato, oggi la percentuale di auto full hybrid o comunque elettrificate vendute in Italia sta crescendo esponenzialmente. Quindi questo significa, un po' come avviene in altri settori in generale della tecnologia, penso per esempio agli smartphone eccetera, quindi ovviamente dobbiamo essere pronti, e in parte già lo siamo, a guidare le auto del futuro. Le auto, sì, del futuro sono ovviamente dotate di questo tipo di alimentazione, quindi è un passaggio, un cambiamento culturale che però ci sta dando delle soddisfazioni, e che soprattutto, questo ci tengo anche a sottolineare, non riguarda soltanto, come dire, le fasce di clientela più giovane, che magari sono quelle un po' più sensibili alla tecnologia, okay, anche, come dire, i target più adulti, più evoluti, stanno effettivamente capendo che passare oggi a una vettura ibrida è assolutamente normale e non ha alcun impatto sullo stile di guida e sui comportamenti del guidatore stesso.
1: Allora, logicamente voi siete proprio in Piazza Unità, potete insomma trovarci qua a Barcolana fino a domenica. So che ci sono anche, si può andare in macchina a testare, so, ho sentito qualcosa, ma non sono ancora riuscito ad andare fino lì, cioè mi hanno fermato prima e non sono ancora riuscito ad arrivare fino al vostro stand, però ho sentito già amici e ragazzi che parlavano proprio di questo, che avete le vetture dietro per andare a fare i test.
2: Confermo, perché questo è un aspetto fondamentale, cioè operazioni come queste, appunto, di sponsorizzazione, grandi eventi come la Barcolana, noi oltre a portare le auto, farle vedere, farle conoscere, farle toccare con mano, è fondamentale farle provare, soprattutto perché si parla di una nuova tecnologia, quindi grazie al supporto del nostro dealer di zona diamo la possibilità a chiunque volesse di provare, familiarizzare le nostre auto, seppure per facendo, come dire, un breve test drive, un breve percorso cittadino, ma è anche un modo per conoscere il prodotto, la qualità e l'affidabilità della nostra gamma.
1: Vincenzo, grazie mille.
2: Grazie a voi, un piacere.
1: Voi rimanete sempre collegati con Radio.0, tra poco andiamo in una città vicino a Trieste, molto vicino a Trieste, che hanno anche lo stand qui loro, proprio sulle rive della Barcolana di Trieste. Sono amici, ma tra poco vi dirò di più, intanto rimanete sempre collegati. Just in
3: time. Radio Orologio.
4: Sono le 17 e un minuto.
5: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo 20 giorni di stop per le nazionali, torna la Serie A. Ad aprire la sesta giornata, domani alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 il turno dell'Inter, capolista insieme alle romane in campo domenica. I nerazzurri di Chivu sfidano il Parma al Meazza, ma guai a sottovalutare i ducali. Parola al mister.
6: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
5: Domani sera il Napoli di Allegri ospita la sorpresa a Frosinone. Parola al tecnico.
7: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
5: Riparte anche la Serie B, stasera alle 20:30 l'anticipo del sesto turno tra Avellino e Sampdoria, domani altri 6 match tra cui Empoli-Palermo, domenica chiude la giornata Modena-Verona. Voltiamo pagina, motori Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint, dietro la Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton, settimo Antonelli. Domani alle 11 la sprint, alle 15 le qualifiche per la gara lunga di scena domenica alle 14. Si corre anche in MotoGP, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Trekhouse, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Ascoltiamo il pilota riminese.
8: Sono abbastanza contento del lavoro, sia in termini di passo che in termini di time attack. È vero che Raul, soprattutto con la soft, è stato velocissimo. Ci sarà da capire bene come poter migliorare, magari riuscire a prendere un po' di spunto da lui, però sono contento, è stata una buona giornata.
5: Alle 4.50 del mattino, ora italiana alle qualifiche, alle 9 la sprint, stesso orario domenica la gara lunga. Siamo al tennis, Masters 1000 di Shanghai, Musetti non riscatta le sconfitte di Berrettini e Cobolli, il cararino ha perso in 3 set contro il cinese Zhu, eliminato anche Novak Djokovic, il serbo ha perso 2-0 contro il polacco Hurkacz. Prima di scendere in campo aveva sposato la scelta di Sinner di concentrarsi sul recupero dall'infortunio al ginocchio, fermarsi è scelta saggia pensando alla carriera. L'altoatesino tornerà non prima del 13 gennaio, data dello One Point Slam, torneo esibizione a cui si è iscritto. Domattina in campo Arnaldi e Darderi, i due azzurri sfidano Fritz, statunitense, e Tsitsipas, greco. In chiusura allo sci alpino, al Teatro Armani di Milano, il Fisi Media Day ha inaugurato virtualmente la stagione 2026-27. Tra i campioni presenti, Sofia Goggia e Federica Brignone. La prima ha parlato dell'infezione che l'ha colpita in Argentina durante la preparazione estiva.
9: Io sono stata molto spaventata quando Ushuaia ha avuto quei dolori inenarrabili. Poi una volta che torni in Italia ti senti rallentata, dici non riesco a fare le scale, ho capito che c'era qualcosa che non andava, però le prime indagini avevano escluso che avesse qualcosa di grave, poi i neurologi hanno capito che era chiaramente un'infezione da virus, così poi è stato tutto confermato.
5: La seconda ha fissato il proprio obiettivo.
10: Io ho lavorato tutta la mia vita per raggiungere il mio massimo, l'ho vissuto due stagioni, più forse le Olimpiadi, ma neanche non stavo così bene, tre giorni dopo praticamente mi sono fatta male e quindi un po' di quello vorrei ancora viverlo e sto lavorando per quello.
5: Ed è tutto.
11: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie in via Combi 12 a Trieste.
12: Il mare ti aspetta. Parti da Trieste Airport e vola verso la bellezza della Sardegna, Olbia e Cagliari. Vivi i colori del sud Italia tra Sicilia, Puglia e costiera amalfitana. Oppure lasciati conquistare dal Mediterraneo con Malta, Tirana, Valencia, Barcellona e Siviglia. Trieste Airport. Parti da vicino, arriva lontano.
13: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
14: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto.
15: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
16: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58ª edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana.
17: Tu cosa aspetti?
18: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
19: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino, Aurisina, Belletti, Italy.

0: Barcolana.
1: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
2: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
3: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.

0: Venezia Giulia.
1: Ma rieccoci qua sempre dalle rive, siamo col nostro Luca Fasan, sindaco di Monfalcone. Vi ho detto amici, infatti sono amici. Intanto buongiorno, come stai?
2: Benissimo, grazie, te non te lo chiedo neanche, vedo che stai benissimo, in super in forma.
1: Sì, io dormo qua, vedi, c'è qua la tendina, sì. La sdraietta.
2: Non ti va neanche qui. Male, c'è anche una bella temperatura.
1: Esatto, stai a dire, in questo momento hai aperto la porta, ho sentito questo brivido lungo
2: fuori
1: la schiena.
2: Fuori un po' meno, ma qui dentro si sta bene.
1: Allora, dato che io vorrei fare un po' con te, un punto di quello che veramente nell'ultimo tempo Monfalcone sta spingendo, l'estate che avete aperto, insomma feste, ragazzi, poi c'è stata una pepe in piazza da voi, insomma avete, cioè, tu un paio di mesi qua, come shakerare, come una città che viene shakerata continuamente.
2: D'altro canto noi abbiamo puntato negli ultimi 10 anni molto sugli eventi, la promozione della città oltre a delle scelte politiche ben precise, quindi sulla nautica, sul potenziamento del litorale, insomma sono cose che, e poi tra l'altro perfettamente attinenti con la Barcolana, certo. In questo rapporto straordinario che abbiamo con la Barcolana e soprattutto per l'amore al mare e il potenziamento delle opportunità che il mare può dare non solo alla città ma ai nostri giovani, ma magari ci arriveremo più tardi. D'altro canto ovviamente gli eventi sono sempre stati il punto di riferimento per riuscire a polarizzare non solo l'attenzione su Monfalcone, valorizzarne ovviamente tutte le sue grandi attività, ma soprattutto per far sì che Monfalcone diventi un punto anche di aggregazione per i nostri giovani. Quindi noi con il Monfalcone estate, che parte sostanzialmente da giugno e finisce alla fine di agosto, il periodo estivo, e poi chiaramente c'è tutta, certo, la parte autunnale, abbiamo svolto tantissimi eventi che vengono fatti, sì, chiaramente non solamente nel centro, perché io non faccio sindaco della piazza di Monfalcone, ma di tutta quanta la città, quindi li abbiamo spalmati anche sui vari rioni e anche molti sul litorale, e quindi chiaramente anche con tutte le attività che abbiamo fatto dedicate al mare, e quindi le potenzialità che Monfalcone ha avuto, ma soprattutto il ritorno che tutto ciò ha generato è stato importante, non solo dal punto di vista del messaggio culturale o ludico che sia, ma soprattutto anche dal punto di vista della ricaduta sulle nostre attività di somministrazione e di ristorazione, che ci sono molto grate per questo.
1: Allora ti chiedo anche, logicamente gli eventi fate veramente mostre, teatro a 360 gradi, però la cosa che ho notato in questi, proprio in ultimo tempo, che ci sono eventi che di solito uno fa uno oggi, uno tot. Invece voi siete molto costanti, no? Perché adesso cominciamo a arrivare verso Natale, quindi già stai preparando sicuramente qualcosa adesso, sono sicuro, dopo mi dirai, sì, no, sicuro, perché so già, e poi c'è il Carnevale, insomma ci sono tanti piccoli eventi che in qualche modo fanno vedere che la città ha un polmone e resiste. Io vedo, ti dico, leggo il giornale, spesso ieri, oggi ho letto su un giornale qui da noi e ho visto che, non so, a Gradisca i due bar principali, ciao, andati. I bar principali sono andati. Logicamente però Gradisca era una città che era molto attiva negli anni quando io ero ragazzo. Poi negli anni piano piano ho visto che il peccato, perché comunque era una cittadella che era vicino tra Gorizia e Monfalcone. Adesso invece Monfalcone si è presa la festa.

0: anche di Gorizia, ti dico la verità, con tutto che Rudy se mi sente poi mi sgrida, però è, no, però è vero, cioè, nel senso che
1: sai, hai ragione, è il gioco un po' dei vuoti e dei pieni, no? Noi chiaramente tutte le attività che facciamo non le facciamo per ovviamente sottrarre risorse ad altri, le facciamo perché crediamo, come ho detto prima in premessa, che sia il modo giusto per riuscire a calmitare l'attenzione sulla città. D'altro canto ci siamo anche resi conto di una cosa. Allora, innanzitutto, quando tu decidi di alzare l'asticella della proposta e quindi della qualità che tu proponi, poi la devi anche mantenere. Tu prima hai citato anche le mostre, come puoi citare il teatro, come puoi citare tutte le attività che noi facciamo. Chiaramente ormai in moltissime di queste noi siamo a livello internazionale e quindi è chiaro che poi non è così semplice mantenere quel livello, ma c'è un altro grande elemento che gioca a favore della riuscita degli eventi. Tu devi essere metodico, non può essere a spot, perché sai, basta chiedere un contributo se te lo danno o comunque avere le risorse economiche, chiamare il nome di turno e comunque una piazza la riempi. Altra cosa è avere un progetto culturale, un progetto ludico, un progetto sulla città, un progetto commerciale che ti permette di pianificare un certo tipo di messaggio che deve arrivare però con metodicità. È un po' come gli operatori, per esempio, che oggi ci sono su Facebook, piuttosto che i risultati ce li hai quando tu sei costante nelle tue proposte e soprattutto nella qualità delle proposte. Che ecco, noi siamo partiti da quello, quindi il grande lavoro che noi stiamo facendo, una branca di tutto il lavoro che stiamo facendo è anche quello, però metodicità e qualità sono i due mantra che devi portare avanti per ottenere dei risultati.
0: La parte ho visto anche del Delfino Verde che arrivava da voi, che si chiamava Stestata, Mo Falcone, arrivava anche nel locale nuovo che avete messo proprio lì, con questa mega rotonda che quando uno arriva via velocemente va verso il Kinemax, verso Grado, oppure va verso Trieste, oppure si ferma lì direttamente. Ecco, ho notato molto anche lì vita notturna, quindi i ragazzi che sono tornati un po' a riscoprire quello che c'era già, ma che però in qualche modo avete un attimo frenato e detto aspetta un attimo, ti faccio vedere con calma, perché forse molto spesso andavano dai paesini vicino e non vedevano quello che c'era in casa.
1: Esatto, esatto. Abbiamo valorizzato, e questo è stato un grande lavoro che ho fatto prima quando era assessore, con Anna quando era sindaco, questa grande idea che c'è stata della valorizzazione del punto più a nord del Mar Mediterraneo, che ormai non è solamente un luogo comune ma è un punto geografico ben preciso. Noi siamo quello, siamo il punto più a nord del Mar Mediterraneo. Da lì tutto il progetto che voi avete visto della riqualificazione completa di un'area che era caduta per decenni praticamente nell'oblio, con una potenzialità enorme che è quella che poi ha ovviamente espresso la qualità. Tu citavi anche prima la scelta che è stata fatta su quel locale, che è un locale molto importante, che ha operato e sta continuando ad operare in modo molto puntuale, attirando ovviamente anche l'interesse di una fascia di persone che magari, come dicevi tu, prima decidevano di andare in altri luoghi. Oggi invece vedono quel punto, quel particolare punto e la città di Monfalcone più in generale, che attraino poi ovviamente l'interesse, poi si espande anche sul resto di Monfalcone, certo. E quindi è stato veramente importante. Lo stiamo valorizzando anche con una serie di attività legate al mare, per esempio il Promomare, parte del Promomare si svolge anche lì, la parte diciamo più spettacolare, più degli eventi viene fatta lì, ma anche quella diciamo delle premiazioni, e quindi c'è anche questo veicolo costante, molte presentazioni magari librarie vengono fatte anche lì, quindi chiaramente c'è tutta un'attività che continua ad andare avanti per... Ma questo fa parte poi... un politico, a mio avviso, quello che deve fare è vedere la propria città con una previsione di 20 o 30 anni avanti e guardarla in modo molto lungimirante, partendo dalle sue potenzialità.
0: Però non è facile, cioè, pensi, io ho visto, Marina Giulia, che uno dice Marina Giulia, tu arrivi, quando vedi che un investitore, una grande azienda arriva, fa piscine nuove, tutto nuovo, strutture nuove, cose per famiglie, mi sorge che vuol dire che in qualche modo ha visto qualcosa, cioè ha visto una visione che casomai non è una visione piccola ma è una visione già anche futura, perché altrimenti uno dice con tutti i posti che ci sono in Italia posso scegliere.
1: Ma tu mi dai l'opportunità di poter dire, partiamo da una situazione molto particolare. Nel 2014-2015 Marina Giulia è stata considerata da una rivista nazionale la spiaggia più brutta d'Italia, questo era stato detto, no? Guardatela oggi. guardatela oggi, guarda anche prima, per esempio, che erano lo stand, persone che hanno la barca qui in questa zona mi hanno fermato, sono veneti questi, mi fermavano e mi dicevano: Marina, io è completamente trasformata. Ma capisci, questo dinamismo, questa visione su un litorale che è completamente cambiato, e continueremo gli investimenti sul litorale ovviamente per le motivazioni già dette, ha fatto sì che ci sia stato poi l'interesse dei grandi brand internazionali, citiamo la Red, esatto, Bull per esempio, che non solo sulla scia di condizioni ottimali come per esempio quelle per poter fare una scuola delle vele, di vela più importante al mondo qui a Monfalcone, ma anche ovviamente spinte da una certa forma di dinamismo sul territorio, perché d'altro canto guarda, funziona proprio così ma anche nella vita, sai, non solamente certo, nelle previsioni che un sindaco deve fare per la propria città. Al dinamismo che tu metti nella vita, poi non è sempre detto che tu abbia il massimo, ma sicuramente generi una serie di positività che poi a ricaduta generano altri tipi di opportunità, ed è proprio qui che c'è il gioco, no? Quindi noi abbiamo visto già a suo tempo con Anna questa grande potenzialità che il mare poteva dare, che il litorale poteva dare, e abbiamo investito. Pensate che su Marina Giulia adesso facciamo quasi 15.000 presenze ogni fine settimana, una spiaggia che non è ovviamente dimensionalmente, certo, parlando immensa, no? Quindi è chiaro che poi va gestita anche quella cosa, perché chiaramente poi bisogna dare ordine, bisogna dare decoro, bisogna fare tutta una serie di attività che comunque accompagnano questo tipo di espansione, e noi ci stiamo credendo molto. D'altro canto, insomma, voglio dire, io tra l'altro sono un sindaco che è molto vicino al territorio, nel senso che parlo spesso con la gente, mi muovo nei rioni, vado alle assemblee con le parti dei comitati di rione per avere il polso un attimino della situazione, e l'entusiasmo che sento ovviamente da parte delle persone e i risultati anche elettorali che abbiamo avuto, insomma, dicono qualche cosa in tal senso, penso che siano proprio la strada giusta che ci ha insegnato che come linea guida noi dobbiamo continuare come abbiamo cominciato 10 anni fa.
0: Super, io logicamente come avete sentito, insomma, so che tanto vi muoverete, tanto anche in radio da noi, insomma, vi racconteremo quello che ci darà novembre, dicembre, perché tra poco arriva Natale, però adesso gustiamoci il nostro ottobre, che già questo ottobre è un po' ballerino che abbiamo fatto ieri maniche corte, oggi siamo in giubbotto, ma dopo ci racconteremo anche di quello che sarà più avanti. Però come avete visto, vi abbiamo raccontato una pillola di quello che è Monfalcone e tutto quello che sta intorno. Sta così, bisogna prendere spunto, bisogna cominciare a guardarsi, e forse molto spesso, come si dice sempre, fare è meglio che dire, no?
1: Certo.
0: Quindi quando si fa la differenza, certo, si vede.
1: Mi permetti l'ultima cosa?
0: No?
1: Allora, domani alle 10 abbiamo creato un rapporto sinergico tra il comune di Monfalcone e Trieste per quanto riguarda la Barcolana, un evento che lega proprio queste due grandi realtà, e domani nel nostro porticciolo, visto che prima parlavamo proprio del punto per nord del Mar Mediterraneo, ci sarà la seconda edizione della Padel Cup, che è questa gara di canoa che ha una caratteristica particolare: non si parte da fermi ma si parte in movimento con equipaggi che arrivano dall'Italia e dalla Slovenia, quindi siamo anche da questo punto di vista sul pezzo. Ecco, quindi tutti coloro che vorranno godersi un bellissimo spettacolo di questa natura nel nostro porticciolo, che per forma e dimensione si presta anche a questo tipo di attività, potrà venire a vederlo anche a Monfalcone.
0: Luca, grazie mille.
1: Grazie a te, è stato un piacere.
0: Voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero, tra poco sempre con altri.
2: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 10 ottobre alle ore 20:30 la radio cronaca della partita Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
6: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
7: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road

0: Žu.
1: 700 let zgodovine, trije edinstveni fragmenti, evropska zgodba, mednarodna razstava Markov evangelij od 13. septembra 2026 do 25. aprila 2027 v palači Palazzo Majzlek v Ogleju. Prvič po 7 stoletjih boste lahko občudovali enega najdragocenejših kodeksov srednjeveške Evrope. Razstavo pripravlja in organizira Fondazione Aquileia. Več informacij na ilvangelodimarco.org.
2: Dal 7 all'11 ottobre, Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Morje prihaja na mizo v Italijo. Odkri novi ribji menu, okusen, skrbno pripravljen in po pravi ceni. Vsak dan te pričakujemo v Italy Trieste na naslovu Riva Giulia 1.
5: Wow, cos'è questo?
6: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
5: E sotto?
6: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
5: E le saune?
6: Sì, sono state completamente rinnovate.
7: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
8: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali. E segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Ti aspettiamo!
9: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
10: Barcolana 58, presented by Generali.
11: È aria di festa e Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la Barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm. E tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
12: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com. È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato, stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Gisto, come non lo hai mai visto.
2: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il Grande Mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
3: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
4: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
5: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
6: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
5: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
7: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
8: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
7: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
8: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
9: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
10: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: giù. Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
1: Meraviglioso!
0: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
2: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget. Siot Tal a Barcolana. Energia e passione. Siot Tal. Our people. Our environment. Our energy.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 17 e 50 minuti.
3: Ben buon pomeriggio. Allora, intanto siamo qui sempre a Radio.0. Vedo gente fuori che saluta. Ciao, salutiamo tutti. Si sono messi un po' da parte, ma noi non abbiamo paura. Abbiamo intanto funziona tutto. Prova,
4: funziona,
3: fai...
4: funziona.
3: Ecco, prova un attimo.
4: Funziona.
3: Sì, non spacca il naso perché poi se no se lo rovini, poi è finita la sua carriera di belloccio. È finita. Allora, abbiamo con noi i Santi, Eric e Simon. Benvenuti.
4: Ciao,
3: ragazzi.
4: Ciao, grazie per l'invito. Buonasera.
3: Allora, come sta? Come sta andando questo periodo?
4: Tutto bene.
3: Allora, io vedo sui social avete veramente smaronato, cioè, siete ovunque. Io mi giro, c'è il mio feed che è tum, giro e vi vedo ovunque. Che siete, ma dove avete girato tutti i video?
4: Tutti a Trieste, sì, tutti i video sono sì, girati quelli... a Trieste.
3: Ma dove? Certe cose anche assurde, io ma anche non riuscivo neanche a capire dove.
4: Allora, l'intenzione iniziale era di farlo sul Molo Audace. Poi abbiamo finito i take, abbiamo finito le idee, quindi abbiamo detto adesso prendiamo vari punti di Trieste a caso, quindi Piazza Unità, Piazza Sant'Antonio,
3: sì,
4: e altri punti, supermercato, perché dovevamo andare a prendere da bere, abbiamo approfittato, ne abbiamo fatto anche uno al supermercato.
3: Senti, ma questa cosa di fare questi video, queste micro, chi è stata l'idea? Chi è dietro che vi sta, veramente, perché siete molto bravi.
4: No, ci arrangiamo da soli.
3: Ecco, siete molto bravi a fare una cosa, un hype, ecco, chiamiamolo hype, perché i giovani chiamano hype, sono le cose hype. Cosa vi è venuto in mente? Perché comunque vedo che c'è molto interesse, avete anche i Nike, insomma, vi seguono. Quando siete partite? Quando è partito tutto questo progetto?
5: Ma allora, il progetto in sé è partito l'8 maggio.
3: Okay, proprio adesso, quindi?
5: L'8 maggio, quando l'uscita di Messico, diciamo.
3: Sì.
5: Là sono nati i Santi. Poi, diciamo, questi video erano più un fattore che sì, abbiamo fatto i video su Instagram, tre, diciamo, reel principali.
3: Sì.
5: Non abbiamo fatto il video di YouTube, diciamo il video completo di tutta la canzone, perché ormai al giorno d'oggi la concentrazione di una persona si è abbassata.
3: Non vale
5: funziona
3: la pena.
5: Meglio un video di 30 secondi, logico, che uno di 3 minuti.
3: Certo, sì, ormai è tutto molto rapido, i reel, le stories, le cose, molto pa così.
5: E quindi, Però, giustamente abbiamo fatto quei 3 video principali che raccontano un po' la storia, ma anche la canzone, perché sono anche diverse parti della canzone. E poi, per promuovere la canzone, giustamente doveva venirci qualche idea, e guardando anche un po' Instagram,
3: certo,
5: TikTok,
3: sì, certo,
5: perché è una cosa che si fa abbastanza in America, ma anche in Italia, giustamente se metti in loop il ritornello, comunque una parte della canzone, prima o poi...
3: Qualcosa esce, dici.
5: Entra in testa.
3: Però il modo che fate è un modo un po' particolare, nel senso che è un modo... non so come dire, qualcosa che vedi fresco, nuovo, cioè non una cosa già vista, perché sai, quando fai nel feed è sempre quella.
4: Più che altro i primi video ne abbiamo fatti, diciamo, normali, come fanno anche in realtà le altre persone, e dopo aver consumato i primi 3-4 video abbiamo deciso di mettere nella testa delle persone il ritornello in qualche modo.
3: Bravi.
4: Non c'era budget per fare i video normali per 30 video, e quindi abbiamo deciso di fare tanti mini video semplici, senza transizioni, quindi statici, però tutti col ritornello, quindi in questo modo le persone quando vanno sul feed la prima volta ascoltano il ritornello, la seconda pure, il terzo pure, e poi ovviamente ti entra in testa come se girasse per
3: ma
4: la radio.
3: Come, insomma, vi siete conosciuti voi due?
4: Siamo fratelli.
5: Sono fratelli.
3: Sì, ma siete fratelli, ragazzi, Ying e Yang, cioè...
5: è proprio questo il punto, no?
3: Cioè, non sembra... Cioè, avresti detto che sono fratelli? Io non avrei detto che sono fratelli. Cioè,
4: no, lui sì. Lui sì, gli avrebbe detto.
3: Avresti detto che sono fratelli?
5: Lui è nostro cugino.
3: Sì, vabbè. Allora, facciamo così. Andiamo a ascoltarceli, adesso vediamo se parte tutto. Andiamo a ascoltarceli e poi torniamo sempre qui in Radio.0. Vediamo se parte e... così. Allora, facciamo così, dato che non parte, io adesso voi parlate che io devo fare una cosa, così proviamo a vedere se parte, perché non mi ascolta oggi.
5: Arrivaniamo
3: macchina...
5: da soli, facciamo una specie
3: no, però intanto dove vi seguono sui social, così cominciamo a dire dove vi seguono sui social.
4: Su Facebook,
3: Spotify, tutto quello, i canali vari che avete, dove siete?
4: Principalmente ci seguono su Facebook e Instagram.
3: Ok. Sì.
4: Boh, mettiamo i contenuti però in realtà anche su TikTok.
3: Ah, anche
4: veramente? Su YouTube non abbiamo messo niente, quindi non abbiamo neanche un canale per adesso.
3: Ah no, niente?
4: No, perché non mettiamo video integrali.
3: Ah, quindi quasi non mi interessa, insomma.
4: Sì, non ci interessa per adesso.
3: No, perché vedo tante volte la parte di... Aspetta che sto cercando di caricare una canzone. Cioè sto cercando di caricare una canzone, ma niente, non ce la faccio, ma adesso ce la farò. Giuro che ce la faccio. Cioè, ci sto provando in tutti i modi, sto smaronando in tutti i sistemi. Ma adesso facciamo così. Ci fermiamo un secondo, intanto io cerco di mettere un brano e poi torniamo subito qua in diretta, sempre a Radio.0. Tra poco...

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillai, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del 21esimo secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno, afferma in un post il ministro degli esteri israeliano. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillai nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa Corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi. Smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Per il comitato svedese che assegna il Nobel, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Dedico questo premio a tutte le persone sopravvissute a crimini internazionali, ha affermato la giurista da Norimberga. Ai leader politici dico: avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gianni Colenzi a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia riferendo che domenica sera, mentre camminava in Viale dei 420, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Jacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo, i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ora è il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme sempre.
2: Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha disposto il trasferimento straordinario all'INPS di ulteriori 3,9 milioni di euro destinati al reddito di libertà per l'annualità 2026. Le nuove risorse consentiranno di accogliere le domande già risultate ammissibili che in alcune regioni non avevano trovato copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità precedentemente assegnate. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento per le Pari Opportunità sulla base dei dati trasmessi dall'INPS sull'andamento della misura, che hanno evidenziato in alcuni territori un fabbisogno superiore alle risorse disponibili. Rafforzare le competenze delle nuove generazioni sui temi della sostenibilità e aprire un canale di dialogo e ascolto con i giovani per raccoglierne punti di vista, priorità e idee. Con questi obiettivi nasce INPS a Scuola, la nuova iniziativa promossa dall'Istituto nell'ambito del percorso di integrazione della sostenibilità avviato negli ultimi anni. INPS a Scuola si affianca ai programmi già promossi dall'Istituto per la diffusione nelle scuole dell'educazione previdenziale, dell'informazione sul welfare e dell'orientamento al lavoro ed è destinata agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, chiamati oggi a confrontarsi con profonde trasformazioni ambientali, sociali ed economiche. Si è svolto a Roma presso Palazzo Wedekind l'incontro formativo promosso da INPS e Serie C, rivolto alle società sportive professionistiche con l'obiettivo di approfondire il quadro normativo e operativo degli obblighi contributivi previsti per il settore sportivo. L'iniziativa ha offerto un'occasione di confronto e aggiornamento sui principali aspetti previdenziali introdotti dal Decreto Legislativo 36/2021, con particolare attenzione alle modalità di iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi e agli adempimenti connessi alla gestione della porti di lavoro nel professionismo sportivo. In un contesto normativo articolato e in continua evoluzione, la corretta applicazione delle disposizioni vigenti richiede infatti competenze specialistiche e una puntuale gestione degli obblighi contributivi da parte delle società. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
4: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
5: Caldo, afa, notti insonni, basta!
6: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
7: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7.

0: Barkolano pridite spoznat kraje, zgodbe in ljudi, zaradi katerih je ta del Jadrana edinstven. Od srede do nedelje vas pričakujemo na stojnici občine Devinna Brežina v Barkolanini vasi, kjer boste odkrili občino, ki je po besedah župana Igorja Gabrovca najbolj kul občina na svetu.
1: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali. E segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Ti aspettiamo!
2: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
3: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
4: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
5: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
6: Barcolana 58, presented by Generali.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più. È Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: insomma, vi siete, è arrivato un puffo.
1: E un
0: vi
1: puffo, siete, sì, un puffo blu.
0: Io non vi ho mai visto, vi siete proprio siete schizzati a vedere subito il puffo.
2: Ma cioè, lo seguo da quando ero piccolo io. Hai mai visto un puffo dal vivo?
0: A me viene già mal di testa. Già io di mio c'ho l'ADHD, pensa, c'ho già io sono iperattivo. Adesso due iperattivi con tre. Siamo in tre. Siamo... Allora facciamo così: dato che voi siete due fratelli,
1: ma hai mai visto un puffo dal vivo o no?
0: No,
1: ecco,
0: in questo momento no, a meno che non mi ricordo, ho visto gente che aveva i puffi in testa.
2: Cioè, io lo seguo da quando ero piccolo. Lui,
0: ah sì,
1: nostro idolo.
0: Allora, tra voi due, chi è quello più cacchierone?
2: Io,
0: allora esci fuori. Il microfono acceso, tu esci e becchi una persona qualsiasi e gli fai domande sui santi. Cioè, vai. Sì, vai, vai.
2: Wow. Entra dentro.
0: No, lì, ti metti in mezzo.
1: Fuori.
0: Fuori, è giovane, sta fuori.
2: Che domande dobbiamo farle?
0: Non lo so, fai una domanda che solo i santi sanno. Che tu sai.
1: Solo i santi sanno.
0: Che tu sai. E non so, una domanda che vediamo.
1: Ma come può risponderci se non sa la risposta?
0: Ma se sono. No, nel senso che da vera fan, vediamo se sa qualcosa su di voi. Vai.
2: La domanda.
0: Fagli la domanda. Non so. Che età?
3: 28.

0: e 20.
1: Wow, sì. Wow, assurdo, assurdo.
2: Veramente?
3: Sì,
2: hai
3: sì,
2: beccato
3: sì.
2: Subito. Ok, chi è quello più simpatico?
0: No, tutti e due, dai.
2: Ah, ok.
0: Sì, sì.
2: Sì, effettivamente sì. Ha beccato qualcun altro? Vai, vai a beccare.
1: Sì, ci sono, vai, vai. Altre domande, altre
2: vai,
1: domande.
2: Vai, becca un altro, vai, vai tu. Ecco, guarda, va anche lui.
1: Eccoci
2: fuori.
1: Qua, eccoci qua.
2: Vedi, ma... abbiamo capito che è più chiacchierone.
1: Come stai, caro?
4: Molto bene che sono ritrovato a te.
1: Un pensiero per i santi.
4: Io sto pensando quando sarà la terza canzone, quando esce?
1: La terza canzone, wow, la terza
3: possiamo
1: canzone.
3: Dirlo? Possiamo dirlo?
2: Fai
3: possiamo
2: quello
3: dirlo?
2: Che vuoi.
1: Esce 27 novembre.
4: Ah, ok, siamo più precisi.
2: Sono sincronizzati loro. Allora, ragazzi, dato che siete qua i santi, voi siete un po' casinari. Questo l'ho capito.
3: No,
1: perché
3: siamo santi, no, sono tranquilli.
2: Sì, tranquillissimi. Vedete, vedi quella ragazza con il cappellino, con vedete quella, ecco, potete entrare, rientro un attimo. Vedi quella ragazza lì è una nutrizionista.
3: Ok, adesso, wow. ci serve.
2: Voi sedetevi, che io adesso vi faccio una domanda.
3: Vai.
2: Allora, tu la mattina quando ti svegli, cosa mangi?
3: Io?
2: Sì, occhio perché lei
3: è bravissimo. No, sono perfetto su sta roba,
1: lui è bravissimo.
3: Allora, ok, vai, la mattina mi alzo, mangio.
2: Aspetta, a che ora ti alzi?
3: lavoro da casa, è più facile.
2: Da che ora ti alzi?
3: Dai, di solito 7:20.
2: 7:20.
3: 7:20.
2: Ah, bom, vabbè, buono, buon orario. E quindi?
3: Allora, 150 grammi di yogurt Fage. 0%.
1: Okay. Yogurt bianco.
3: Okay. Yogurt greco. Poi 8 mandorle, 3 noci,
2: sì.
3: Un cucchiaino di miele, altrimenti fa cagare.
2: Ok, poi?
3: E 4 fette biscottate integrali e marmellata zero. Mezzo litro di latte e uno scoop di proteine.
2: Come
3: questa
2: sono?
3: È la colazione.
1: Latte Zimil, se no...
3: Senza lattosio.
2: Senza tosio. Altro? Aspetta, tu invece?
3: No, questa è la colazione.
1: Sì, io non faccio colazione.
2: No, cosa mangi tu?
3: Lui di solito, quando dorme da me, si beve il drink che è avanzato della serata prima, anche se caldo.
1: No, si scherza, dai. No, allora, in realtà...
2: si scherza, sì.
3: Allora, ho dei video.
1: Sì, in realtà, non veramente, io non faccio colazione. Faccio colazione solo le domeniche.
2: Ok.
1: E anche quello, una volta al mese. Perché sarò sincero, non perché non ho fame, certe mattine sì, ma perché preferisco dormire quei 20 minuti in più.
2: Buon buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo programma, anzi il programma, intanto salutiamo i santi, il programma proprio di Andrea Falcon. Allora Andrea, a te la linea direttamente dal box dove sono anch'io.
5: Sì, benissimo, grazie Igor. Intanto non abbiamo ancora Sergio Nordio, un'altra colonna di questa fascia oraria, ma abbiamo i ragazzi del Fast and Furio Sailing Team che non so, quest'anno, non so se da quest'anno, già l'anno scorso, tu già cominci a... come ti chiami?
6: Giulio Gessi.
5: Ecco, perché vuoi già dare via il microfono? Scusa, sei nervoso. Se sei venuto qui e se sei qui è perché parlerai, capito? Anzi, cominciamo subito proprio da te. Tu sei prodiere di Arca SGR Marta 07. Poi la tua scheda dice anche studente dell'Istituto Tecnico Nautico. Che anno? Avvicina il microfono.
6: Sono 2008. E quindi ho compiuto l'altro giorno 18 anni. 18 anni. E sono l'ultimo anno di superiore, infatti. Ed è il mio secondo anno.
5: Specializzazione con quale?
6: Costruzioni navali.
5: Oh, vedi, questo è lui, amico mio. Io sono diplomato aspirante costruttore navale al Nautico di Roma. C'erano ancora i sessantesimi, comunque me la son cavata con un 55 sessantesimi.
6: Beh, no,
5: disegnate ancora con i piombi, con i topi flessibili.
6: Sì,
5: veramente.
6: Sì. Allora,
5: i pescherecci.
6: No, le lance. Quello si fa in terza.
5: Bene, senti, sei figlio del maestro di direttore d'orchestra anche al Verdi Romolo Gessi, sì, ed è un super cantante. Fatti cantare un pezzo. Cioè, attenzione,
6: ho cantato l'altro giorno.
5: Giulio Gessi, qual è il tuo pezzo preferito?
6: Ah, ne ho tanti, faccio.
5: Vai, fanne uno, vai. No, vabbè, dai, non voglio esagerare. Va bene, allora sei prodiere, quindi questa è una cosa bella. Quando io andavo al nautico, nessuno dei miei compagni di classe andava in barca a vela. Infatti io dicevo sempre: ma perché avete scelto il nautico? Non lo so. Invece tu al nautico e sei velista. Allora, come essere prodiere di un 80 piedi come l'ex Morning Glory?
6: È molto bello, non sono l'unico, infatti sono il quarto prodiere. E abbiamo anche a prua c'è Matej Graciar con Andrea Storici, che sono i primi due prodieri. E io principalmente muovo le vele sotto coperta e le passo l'attacca, la mura e la penna della vela per dopo issare le vele e poi tiriamo giù e le nascondiamo sotto coperta. Però è molto bello e molto soddisfacente.
5: Allora, quanto la composizione dell'equipaggio, quanto è, diciamo, giovani e quanto, tra virgolette, veterani?
6: Allora, esatto. Dipende da regata.
5: Eh no, perché poi ci arriviamo al veterano, mica... Sì, che sta lì. Con la birra in mano. Vai.
6: Allora, principalmente in questa alla Barcolana saremmo all'incirca, se non sbaglio, tra i 7-8 giovani, su quanti? 14-13? Anche più, sì. Uh-huh. Sì, all'incirca una decina, siamo quasi più dell'80% dell'equipaggio. L'altro giorno abbiamo fatto una regata che c'erano soltanto 3 senior a bordo.
5: Il Bernetti?
6: Sì, esatto. Parliamo,
5: Siete contenti del risultato del trofeo Bernetti?
6: Bah, abbiamo fatto tutto quello che potevamo, contando che c'era una condizione di poco vento e il nostro avversario principale, che è Prosecco Doc, aveva una vela, un gennacherone, uno e mezzo. E noi avevamo una vela un po' più piccola e quindi non potevamo fare più di quello che abbiamo fatto. Però siamo contenti perché ogni manovra che abbiamo attuato è andata tutta quanta filata liscia.
5: Va bene, allora il Fast and Furious Sailing Team ha 2 barche in regata e mi sono molto intrattenuto con te, ma abbiamo anche qui 2 ragazzi della barca grande del 100 piedi di Arca SGR, Stipe Vitaljic. Ho detto
6: corretto,
5: bene?
6: Corretto.
5: Benissimo. E sei un super tailor di Spalato. E insomma, torniamo un po' al Bernetti proprio. Insomma, come per noi è stata una regata stupenda. E adesso qui Filippo Busolini dirà Andrea Falcone, insomma, ma l'hai ripetuto 40.000 volte, però per me è stato il Bernetti più bello degli ultimi 10 anni per lo spettacolo che ci avete regalato con il duello con Prosecco Doc. Da voi a bordo un pochettino, lui non era a bordo, vabbè, lo può dire, insomma.
6: Chi è che... Io ero a bordo.
7: Ah, sì.
5: Com'è? Ma perché? Perché non c'è? Perché dici che non c'era? No. E insomma, invece da bordo mi sa che è stata un po' più nervosa per voi come regata.
7: Sì, era un po', eravamo un po' pochi sulla barca, diciamo. Ah, okay. E mancava una persona in pit, quindi abbiamo fatto tanti sbagli. Sì, le vele. E quindi abbiamo, diciamo, regalato tanto spazio al nostro avversario. Lui ha fatto una regata molto buona, esatto. Ma noi abbiamo perso perché anche abbiamo fatto tante cose non buone.
5: Io infatti la riassumo così un po' la regata, perché a boa a boa 1 e boa 2 comunque eravate inseguitori, poi avete scelto la boa di destra. E lì deve essere successo qualcosa, tant'è vero che io ho pensato pure che Prosecco, andando invece alla boa più lontana, avesse un po' sbagliato perché aveva percorso più strada. Voi invece vi siete fiondati sulla boa subito la 1, però da lì è successo qualcosa con i frulloni davanti di sicuro.
7: Sì, abbiamo
5: più vicino il microfono.
7: Sì, abbiamo aperto la vela, ma una cima era sopra l'altra e sì. Su queste barche, quando non fai una manovra buona e devi fermare tutto. Sì. Quindi eravamo fermati là, sì. E abbiamo risolto la cosa. E anche era un'altra boa dove eravamo, sì, in vicino.
5: Esatto.
7: Ma lì, perché c'era quella bonaccia che era là, lui ha avuto
5: uno sprint diciamo,
7: del vento, e noi, sì, eravamo senza, sì. Quindi si è infilato dentro, sì, la boa.
5: Poi ho visto che avete messo quindi il fiocco, l'unica vela che forse ha strallato sullo strallo, e vi ho visto andare verso Piazza dell'Unità e ho detto eccolo lì, si sono arrabbiati e se ne vanno. Invece avete tenuto duro, quando avete riaperto i frulloni davanti, accidenti, avete veramente sverniciati a Prosecco, ho detto eccolo lì, ecco Arca, la sua velocità. Diciamo che però l'analisi mia da giornalista che voglio fare, ovviamente in vista della Barcolana, perché poi l'ultima boa su in alto a Punta Sdoba l'avete girata praticamente insieme, quindi lì eravate pari, e poi ha vinto lui. Allora, noi che informazioni possiamo trarre? C'è stato velocità pari, siete uguali, insomma, anche in ottica, in previsione della Barcolana che racconteremo fra due giorni, sarà un bel duello tra voi due, senza la... poi parliamo anche degli outsider, però tra voi due c'è meno differenza che l'anno scorso.
7: Sì, molto meno, perché lui mi ha migliorato la barca tanto, ho lavorato sulla barca tanto, quindi si vede che barca è più competitiva con l'arca, che è una barca più grande, ma se fai un sbaglio, lui è qua,
5: esatto,
7: vicino.
5: Va bene, non si può più sbagliare questa volta.
7: No, un sbaglio, ma...
5: Allora, parlavamo di veterani, prima Andrea Ballico è il veterano, così, ma voglio dire, insomma, mica in termine...
2: In che senso? Beh, del vecchio, mi hai dato del vecchio.
5: Io ho detto il veterano, ho detto, insomma, vabbè, la tua carriera velica, insomma, si conosce, e te l'ho già chiesto a fine regata, se oltre a, diciamo, essere l'incarico che ti è stato dato per stare a bordo di Marta 07 e ovviamente il tuo detailer, per il quale sei uno dei migliori al mondo,
2: esagerato.
5: Esagerato, però va bene così. Oppure c'hai anche un incarico anche di dialogare un po' a metà barca con i giovani?
2: No, l'incarico durante questa stagione, proprio anche l'anno scorso, era iniziato a fare un po' da coach a questo gruppo di giovani che crescono. Infatti sono stato in alcuni eventi, ho fatto un po' la figura del crew boss, senza un ruolo definito a bordo, però davo una mano al pit, una mano alle scotte, una mano in giro, e anche qui è abbastanza quello di cercare di mettere un occhio, dare un po' di consigli a questo gruppo che sta crescendo, devo dire, molto bene, perché sono ragazzi veramente giovani che hanno un'età in cui raramente si riesce a salire su barche di questo tipo, di queste dimensioni, di questa difficoltà, per cui hanno una meravigliosa occasione e devo dire che la stanno veramente sfruttando, perché sono veramente appassionati. Domenica al Bernetti, è vero che noi non eravamo impegnati in match come le due barche davanti, avevamo un po' di distacco a quelli dietro, per cui facevamo un po' la nostra regata, però tutte le manovre pulite, in silenzio, regolare, nessuno che si è stressato, nessuno ha alzato la voce, nessuno si è agitato, che è la cosa bella ed è forse la cosa che più vorrei trasmettere a questi ragazzi, lavorare in serenità.
5: Benissimo, poi secondo me stiamo anche commettendo un errore, almeno io e forse anche la stampa, i media in generale, di considerare Marta 07 come la seconda barca, la barca 2, quando no, io penso che Marta 07 abbia proprio chance come le altre, no, di provare a vincere la Barcolana.
2: Beh, diciamo che la barca forse è un pochino più piccola, è un po' meno invelata, per cui in molte condizioni sicuramente è di suo un po' più lenta. Però probabilmente ci potranno essere degli spunti interessanti, diciamo. Noi siamo qua per fare bene, non per arrenderci prima ancora di partire. Siamo lì, l'anno scorso abbiamo finito secondi, e se ci sarà l'occasione di mettere il naso davanti lo faremo.
5: Va bene, ultima domanda e poi vi lascio tornare al vostro bellissimo stand Arca SGR. Oggi era programmato che non avete regatato oggi voi alla simulazione, perché?
2: No, non era in programma la partecipazione a questa regata, poi visto anche il tempo eccetera, oggi ci doveva essere un'uscita che invece è stata rinviata domani. No, comunque già non era in programma la partecipazione a questa regata.
5: Benissimo ragazzi, io vi ringrazio tutti quanti per essere stati qui da noi in studio a Radio.0, siamo vicini di casa, vi lasciamo tornare al vostro stand. Ancora un ringraziamento a Stipe Vitalic,
8: esatto.
5: Andrea Ballico, Giulio Gessi, e c'era comunque anche Marco Totis, perché hanno detto viene Marco Totis nel caso, insomma, Stipe,
9: non sono servito.
5: Non sei servito, va bene, però ci ha fatto piacere anche della tua presenza.
9: Grazie.
10: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio a Yurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
8: Caldo, afa, notti insonni, basta!
9: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
11: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
12: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
13: Utrž prihaja Bora Beer Fest, srednjeevropski festival piva. Od 30. oktobra do 3. novembra vas v Generali Convention Centru, magazinu 28 v Porto Vecchio, Porto Vivo, čaka 5 dni veselja v pivu, srednjeevropskih specialitetah, glasbi, nastopih in zabavi za vso družino. Za najmlajše bo urejen poseben otroški kotiček. Vstop je prost, kuhinja pa bo odprta ves čas. Doživite okuse, glasbo in srednjeevropsko vzdušje Trsta. Bora Beer Fest, od 30. oktobra do 3. novembra. Več informacij na borabirfest.it.
14: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
15: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
16: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
15: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
16: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
17: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
18: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
19: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
20: Siot Tal a Barcolana. Energia e passione.
21: Siot Tal. Our people. Our environment. Our energy.
22: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Ed eccoci ancora qua in diretta dallo studio sulle rive di Trieste, il nostro studio di Radio Punto Zero. Abbiamo appena chiacchierato molto piacevolmente con i ragazzi del Fast and Furious Sailing Team. Qui ho ancora il nostro prossimo grandissimo ospite, vabbè, insomma, dopo lo presentiamo bene, skipper, allenatore, velista, Gabriele Bruni, detto Ganga, però anche Ganga è interessato un attimo ad ascoltare quello che ci dice Sergio Nordio, anche perché insomma ci avviciniamo sempre più alla Barcolana, no? Oltre a sapere, oggi io non pensavo di beccare tutta quest'acqua stamattina passeggiando per Trieste. Comunque, al di là se uno è regatante o no, le previsioni meteo mi interessano a questo punto.
2: Buona serata, ben ritrovati a tutti. Condizioni ancora instabili, abbiamo un residuo della depressione che per tutto il giorno ci ha diciamo un po' dato fastidio e ha provocato appunto questi rovesci, soprattutto qua sulla costa. È entrata bora un po' più sostenuta, abbiamo poco fa raffiche intorno ai 25 anche 30 nodi e ci accompagnerà ancora nelle prossime ore questa presenza insomma del vento da est nord-est, anche se andrà calando nel corso della notte e domani mattina probabilmente un po' di ora residua, però con velocità più attenuata rispetto ad adesso. Domani resta una giornata un po' interlocutoria perché c'è un altro debole fronte che passerà sulla regione, un fronte che arriverà piuttosto indebolito, ma purtroppo ci darà ancora l'occasione per un po' di nuvolosità, quindi cielo variabile, forse anche a tratti nuvoloso, quindi è una giornata ancora non diciamo proprio luminosa. E il Borino andrà, la bora moderata andrà calando ulteriormente nel corso della mattinata e avremo vento probabilmente un debole sud-ovest poi nel pomeriggio di domani. Temperature sono scese, abbiamo sentito poco fa l'abbassamento della temperatura, siamo adesso scesi qui intorno i 17-18 gradi, scenderemo ancora chiaramente durante la notte, quindi domani temperature leggermente più basse di quelle che abbiamo registrato in questi giorni, resteremo intorno ai 20 gradi i valori massimi. Per domenica le prospettive sono buone, quindi un miglioramento del cielo, quindi una giornata probabilmente abbastanza soleggiata, e però diciamo ritornerà a soffiare bora prima della partenza, soprattutto quindi nella notte tra sabato, nella seconda parte della notte, quindi da mezzanotte tra sabato e le prime ore di domenica, è attesa bora moderata anche con raffiche intorno ai 25-30 nodi, un po' come adesso, e bora che andrà però attenuandosi e calando di intensità nel corso della mattinata. Ci aspettiamo poco prima della partenza, in questo momento chiaramente previsioni che andranno sempre aggiornate via via, quindi prima della partenza domenica tra i 10 e i 15 nodi con ancora qualche raffica sui 20 e poi ulteriore riduzione. È probabile che da bora diciamo classica della prima mattina di domenica si passi a un vento un po' più coricato, un po' più levante, quindi più vicino al quadrante orientale puro, quindi un vento che come per diciamo proprio nostra tradizione qua geografica tende a essere un po' più disteso e meno rafficato, quindi dovrebbe essere comunque una condizione direi ottimale per quanto riguarda proprio le ore centrali della regata. Nel pomeriggio ulteriore attenuazione al largo, probabilmente potrebbe esserci addirittura anche un po' di rotazione a nord-ovest, ma chiaramente questa è una prospettiva che andrà rivista domani in base ai nuovi modelli che arriveranno.
1: Va bene, allora Sergio Nordi, abbiamo ascoltato tutto quello che ci hai detto. Ganga Bruni, allora Gabriele Bruni, skipper, ora parleremo anche di quale barca eccetera. Hai ascoltato queste previsioni meteo, un commento delle previsioni meteo, dai.
3: Molto interessante, anche perché sono la chiave di questa regata barcolana. Tutti quanti già da una settimana prima della regata guardiamo i modelli e avere il suo parere è stato molto interessante, era più o meno quello che avevamo visto, però insomma lo hai approfondito bene, per cui grazie per tutti i concorrenti.
1: Ora Sergio Nordio, l'Arpe lì in Piazza Unità, mi sa che tu rimani qua con noi perché sta ha ricominciato a diluviare, io non ce la faccio più, non riesco a capirci veramente niente, soprattutto vado sempre in controtempo, esco, piove, entro, smette di piovere, eccetera. Allora Gabriele Bruni, ma insomma mi viene da chiamarti Gang, ovviamente come ti chiamo abitualmente nella vita, tu sei arrivata la scorsa notte e sei qui alla Barcolana per timonare, fare il tattico, essere skipper, non lo so, raggiudici del Judel e Frolic 62 Manticore, che è una bellissima barca, perché insomma chi segue le regate abitualmente è l'ex Getù, quindi un 62 piedi tutto nero, adesso qui mi ha cambiato pure un po' colore, non lo so, comunque si chiama Manticore, dici un po' che ruolo avrai a bordo.
3: Sì, io sono lo skipper, ma in questa occasione faccio il ruolo di tattico perché il timone è affidato all'armatore Franz Baruffaldi, che ha acquistato questa bellissima barca direi un anno fa. La barca stava a Malta e come dicevi giustamente tu è un Judel Vorrich 62, è una barca molto bella, molto veloce. È alla sua terza regata quest'anno con questo armatore e abbiamo fatto questa unione con Edil Impianti, che è un'azienda formidabile.
1: Edil Group.
3: In questo caso la sponsorizzazione è da parte di Edil Impianti, che è un gruppo importantissimo. Hanno fatto un hospitality meravigliosa qua sulle rive. Ho avuto modo di conoscerli, sono persone simpaticissime, soprattutto amanti della vela, dello sport in generale, e ci stanno dando un supporto enorme.
1: Sì, lo stand si vede benissimo perché prima c'è soltanto Arca di tre piani, invece adesso c'è anche lo stand di Edil Group, tra l'altro molto molto affollato. Io ogni volta che passo lì davanti sembra sempre che ci sia un evento, una festa, raccontaci un po'.
3: È verissimo, sono molto attivi da questo punto di vista, hanno tanti ospiti. Stamattina infatti noi abbiamo associato il nostro allenamento a, insomma, abbiamo fatto visitare la barca degli ospiti istituzionali, gente che era molto interessata, si sono divertiti molto anche perché stamattina non pioveva, poi abbiamo azzeccato perfettamente grazie al nostro Stefano Pellizza.
1: È a bordo?
3: È a bordo con noi.
1: Ma sì, dai, grande, sì, navigatore. Sì.
3: In questo caso fa il pit, cioè il drizzista, perché già il nostro navigatore è Andrea Fornaro.
1: Andrea Fornaro,
3: sì, abbiamo un super.
1: Non ce l'ha un po' di altri nomi?
3: Abbiamo Massimo Galli, centurione.
1: Ah dai, ma
3: sì,
1: fantastico.
3: Abbiamo Manuel Modena alle scotte.
1: Centurione, chi seguiva le regate di Coppa America se lo ricorderà su Luna Rossa con la visiera alzata al contrario e scritto 100, sì. Insomma, grande personaggio.
3: Dove al quale io sono molto legato. Io ci faccio diverse regate quando ho avuto occasione di mettere su questo equipaggio. Mi faceva piacere, siccome avevo fatto anni fa una barcolana con lui, ci eravamo divertiti, gli avevo chiesto se fosse libero, mi ha detto di sì, insomma abbiamo deciso di fare questa regata insieme.
1: Ma poi la cosa bella di Andrea Fornaro praticamente tra due settimane deve iniziare una transatlantica tostissima, che è la rotta del Rum, una delle regate in solitario dalla Francia ai Caraibi più tosta di tutte. Lui sta qui, ormai stanno tutti in Francia che si stanno organizzando, si stanno preparando, e lui è qui alla Barcolana.
3: Ma perché la realtà è che, se pensi che il nostro è un equipaggio composto da tante persone del sud Italia, la barca viene da Gaeta, insomma abbiamo fatto più di 1000 miglia per arrivare qui, e la Barcolana ormai è un grandissimo richiamo. È una manifestazione bellissima, è inutile dirlo, non lo devo dire io, e io tutte le volte che la faccio con piacere, e tutti i ragazzi che ho invitato a venire in barca lo hanno fatto con piacere.
1: Non ho capito se le due o tre regate della che ha già disputato Manticore quest'anno c'eri già tu a bordo?
3: No. Questa è la oggi era il primo giorno che io salivo sulla barca, avevo fatto un giretto con loro a Porto Cervo, così per vedere la barca e
1: bene.
3: Insomma,
1: e la seconda cosa che non ho capito è se avete fatto uno sci ad allenamento e basta o avete fatto quindi la simulazione la regata che fa la simulazione. No, neanche.
3: Non abbiamo fatto la regata perché siccome avevamo questo impegno con gli ospiti c'erano dei gommoni che del gruppo che ci trasbordavano, quindi non mi sembrava giusto entrare nel campo di regata. E quindi
1: che impressioni ti ha fatto la barca?
3: La barca è molto bella, è molto reattiva, è veloce, è un po', per chi lo conosce, come se fosse un TP52 un po' più grande.
1: Sì.
3: Per cui direi che mi è piaciuta moltissimo e spero di fare con loro altre regate.
1: Senti un po', avete aspettative di classe assoluta e tosta, penso, no? Adesso parliamoci chiaramente.
3: Beh, la competizione è molto tosta, noi siamo un 62 piedi, chiaramente ci sono barche più lunghe e più grandi di noi. Diciamo che ci piace il fatto che la nostra barca è molto agile sull'acqua, per cui ti direi che, diciamo, in prospettiva noi abbiamo che, se facciamo una buona regata, potremmo essere, diciamo, in tempo reale nei primi 5. La barca potrebbe stare tra il quinto e il decimo posto con una regata discreta. Devo dire la verità, io manco dalla Barcolana da 3-4 edizioni, per cui non conosco l'evoluzione di tutte le barche, però è ovvio che barche come Arca o insomma Prosecco, Doc, insomma sono barche sulla carta un po' più veloci, è inutile nascondercelo, però insomma ovviamente siamo qui per ben figurare.
1: Allora, io in passato di Barcolane ne ho viste diverse in maniera più rilassata. Da questa è la nona che faccio consecutivamente come radio cronaca in diretta per Radio Punto Zero, e quello che ho potuto osservare è quello che io ormai battezzo l'eroe di giornata, cioè alla lunga è logico che sul percorso lungo le barche più grandi prendono il passo, però c'è un momento di gloria per 10-15 minuti che poi però, se uno parte bene, poi riesce praticamente a campare di rendita per gran parte della regata. Quindi anche barche più piccole, a volte degli ufetti, ho visto veramente stare davanti per 5-6 minuti davanti ai maxi, e quindi secondo me, se io così posso, non mi permetterei mai di chiamarlo consiglio, però dire, secondo me in partenza proprio dateci
3: osare,
1: dateci dentro di brutto, perché poi è logico che barche più grandi magari vi andranno avanti. Però secondo me la, no, è un po', e poi se voi parliamo un po' di Coppa America, il classico vincere la partenza, secondo me, ecco.
3: Sono pienamente d'accordo con te, ma ti racconto un aneddoto bello.
1: Dai.
3: Molti di voi conoscono, altri no, vabbè, insomma, Valentin Mankin, che purtroppo adesso non c'è più, che venne a fare un'edizione della Barcolana, invitatissimo dalla, adesso non mi ricordo da chi, e lui ci parlava di questa regata, fece OCS alla Barcolana.
0: No!
3: Valentin Mankin, plurimedagliato olimpico, e noi l'abbiamo preso in giro non sai per quanto nella squadra olimpica, era stato uno dei pochi che conoscevo che ha fatto OCS alla Barcolana. Allora, OCS vuol dire partenza anticipata, per chi non lo fosse.
1: Allora, siccome sta piovendo a dirotto, adesso noi abbiamo lo stacco pubblicitario, però Ganga, se vuoi puoi rimanere qui con noi, ci facciamo un altri 5 minuti di chiacchiera dopo.
3: Grazie.
4: Aria di festa, il Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la Barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm, e tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
5: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: giù.
1: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
3: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme d'Ovrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme d'Ovrna, il vostro luogo di benessere. terme-dovrna.it.
4: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18esima fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
5: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
6: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
5: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
6: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
5: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
6: Il ricamo che ti distingue.
7: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
8: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crema. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
7: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
8: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
7: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
9: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
10: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
11: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
12: Meraviglioso!
11: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
0: La promo Hera Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
12: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
13: E allora, visto anche il grande acquazzone qua sulle rive, Ganga Bruni, giustamente, da buon tattico, è rimasto ancora un po' qui in studio con noi, quindi skipper tattico del Udele Frolic 62, manticore del team messo in piedi da Edil Group, l'altro stand a tre piani qua sulle rive insieme ad Arca. E allora, il tempo insomma vi ha fatto un po' cambiare i piani oggi, ci stavi dicendo, domani allenamento però?
14: Sì, domani abbiamo intenzione di uscire alle 9 del mattino. Perché ci sarà un po' di questa bora calante e ne vorremmo approfittare un po', e poi arriveranno ancora ospiti da portare in barca. La nostra barca piace agli ospiti e quindi ce li portano coi gommoni, insomma è anche quello un momento divertente.
13: Va bene, allora alla Barcolana per regolamento non possono regatare le barche con i foil, perché sennò sarebbe interessante vederle, e qua insomma Ganga, dai, ti sfruttiamo un pochettino, anche perché chi ci ascolta, se è appassionato di Barcolana, è appassionato di vela in generale, e insomma ti abbiamo visto adesso durante le regate di Napoli della Coppa America commentare le regate per la RAI insieme a Giulia Conti. Insomma, come ti sono sembrate queste regate a Napoli di Coppa America? Io, sai, insomma, col lavoro che faccio continuo ovviamente a intrattenermi, a parlare, a dialogare con gli uffici stampa dei team. I neozelandesi mi dicono, me l'ha scritto l'altro giorno l'ufficio stampa appunto di Emirates in New Zealand, sono tornati in Nuova Zelanda e sono letteralmente impazziti, dice, cioè, no, cioè il team ancora parla di Napoli qua.
14: Ma sono pienamente d'accordo con te, è stata una manifestazione stupenda, lo scenario in acqua, c'erano delle immagini dell'isola di Capri, il Vesuvio, tutte le case di Posillipo affacciate sul mare. Credo che Napoli merita un 10 lode perché l'organizzazione è stata perfetta, tutti i concorrenti erano contenti, il vento alla fine non è mancato, abbiamo avuto anche del vento da terra che era un po' inaspettato, e poi è venuta la termica da Maestrale, per cui veramente 10 e lode.
13: Allora, tu sei anche rinomato, riconosciuto il tuo talento nel mondo come allenatore della classe Nacra 17, classe olimpica, e mi sembra che Luna Rossa insomma ne ha diversi dei tuoi, no? Dei tuoi ragazzi.
14: È vero, tanti ragazzi che sono su Luna Rossa vengono dal Nacra 17, che è la categoria di cui io sono allenatore per la nazionale italiana. Abbiamo vinto due ori alle Olimpiadi con Ruggero Tita e Caterina Banti, che saluto particolarmente. Caterina, so che ci sta ascoltando, che ha avuto un piccolo infortunio ma ne uscirà presto. Lei è fortissima, ce la farà. Saluto ovviamente tutti i ragazzi. Sì, fanno parte del team di Luna Rossa. A Napoli, nella barca che ha vinto, c'erano a bordo Gigi Ugolini e Maria Giubilei, che sono freschi campioni del mondo tre mesi fa del Nacra 17.
13: E allora, insomma, non da velista, trasformati un po' da commentatore. Perché oggi sono stato alla presentazione sull'Amerigo Vespucci di un forum di regate, eccetera, eccetera, e c'era un progettista di Luna Rossa, e poi la domanda solita: il prossimo anno vincerete? Ovviamente, cosa che non può dire nessuno, questo mi pare ovvio, anche perché cambieranno le barche, lavoreranno tutti l'inverno, eccetera, eccetera. Però insomma, mi sembra che una Luna Rossa molto, secondo me, il suo punto di forza di Luna Rossa è di avere una rosa di velisti molto molto ampia.
14: Infatti questa è una bella gatta a pelare per i progettisti, perché adesso è sdoganato il concetto che i velisti sono i più forti, visto che hanno vinto sia a Cagliari che a Napoli, e a questo punto ci vuole la barca buona e veloce, e quelli, insomma, i progettisti devono fare il loro. Quello che credo sia cambiato, però parlo da esterno, insomma, nel team Luna Rossa, è che questi velisti hanno una diciamo, riescono a influenzare un po' le decisioni dei progettisti più di quanto accadeva prima. Questo è quello che mi dicono un po'. Cioè, una volta i progettisti avevano delle idee e i velisti provavano le idee dei progettisti. Adesso sembra che, forse anche con l'avvento di Peter Burling, ci sia più un mettere al centro dell'attenzione i velisti, e questo forse è un cambiamento importante.
13: È una scalata di gerarchia. Prima il velista era un consulente, cioè il progettista progettava la barca, il velista diceva ma sì, va bene così, va bene là. Adesso quasi, non sto estremizzando, il velista gli dice la voglio così praticamente.
14: Sì, penso che sia un po' così, e penso che questa soluzione sia una buona soluzione. È chiaro che entrambe le parti devono fare il loro meglio, però questa apertura penso che sia importante.
13: Quindi l'arrivo di Peter Burling è molto strategico, non solo come manico così al timone, ma anche, dici, proprio come impostazione lavorativa del team.
14: Sì, ha dato forse una ventata di freschezza, insomma, ha trasmesso in Luna Rossa un po' di area neozelandese. Un po' i neozelandesi sono così, dove i velisti sono assolutamente al centro dell'attenzione. Poi quello che mi ha impressionato è che e che mi hanno anche detto i ragazzi da bordo, che Peter Burling è un ragazzo eccezionale, molto preparato, conosce tante cose, ma è tranquillissimo, focalizzato, ma c'ha sempre anche la battuta pronta, un sorrisino, insomma, cose importanti per far stare bene tutto il team.
13: Allora, io adesso voglio fare il giornalista rompiscatole, lo sai, quello che proprio che poi dicono vabbè, ma vuole mettersi lui al centro dell'attenzione. Però se guardiamo Cagliari, Luna Rossa ha fatto primo e terzo con il rischio di fare primo e secondo o farsi la finale, invece adesso hanno fatto primo e quinti. Quindi, cioè, per rafforzare il team senior hanno un po' indebolito il, quindi se vai a guardare il risultato di squadra volendo
14: è vero,
13: un piscato, no, un passo indietro rispetto
14: è un'analisi corretta. Credo che principalmente sia dovuto al fatto che nella barca Youth and Women, dove c'era Margherita Porro, prima c'era Gradoni è andato con Burling, e nella barca di Margherita è andato Antognazzi, che è un bravissimo velista, ma che però era la sua prima esperienza. Giusto. E quello fa, è un velista che dicono portare la barca in modo molto veloce, ma quando ti trovi all'interno di una flotta di 9 barche, gli incroci, insomma, sono tutte cose che, dove l'esperienza conta, e credo che questa lui l'abbia pagata un po', nonostante ha fatto vedere delle cose bellissime di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi. Però quello credo che sia stato il problema. E anche la trimmer, prima con Margherita c'era Maria Giubilei, che è andata nella barca dei senior, è stata affiancata da Maria Vittoria Marchesini, anch'essa bravissima, ma anche lei ha la sua prima esperienza, quindi questo credo che sia il dato.
13: Benissimo. A 2 anni dalle Olimpiadi, la classe Nacra 17, come siamo messi?
14: A 2 anni dalle Olimpiadi noi siamo molto forti, anche gli altri stanno crescendo. Purtroppo i miei ragazzi, dovendo fare anche Luna Rossa, hanno diminuito un po' le ore di allenamento, ma stiamo cercando di renderle più proficue possibili. Stiamo facendo arrivare a Cagliari un gruppo di velisti stranieri forti, faremo delle regate, perché i miei purtroppo non potranno partecipare a tutte le regate. Allora ho fatto in modo di farli venire e li faccio regatare lo stesso. Loro non lo sanno, ma ci stanno aiutando.
13: Va bene, allora Ganga Bruni, noi ti ringraziamo moltissimo, perché abbiamo parlato di Barcolana, di Coppa America e di Olimpiadi. Insomma, d'altronde questo sei te, uno che no, opera un po' coach, velista, giornalista no, commentatore.
14: Grazie a te Andrea, grazie a Radio.0.
13: Grazie.

Ed eccoci ancora qua in diretta dalle rive, finalmente il cielo comincia un po' a schiarirsi fuori dal nostro studio. Qua sulle rive si vedono delle belle pozzangherone, anche molto fotogeniche, e vediamo che finalmente comunque sono delle pozzanghere ferme, quindi forse la pioggia ci sta dando un po', finalmente un po' di tregua. Domani sarà il sabato, giornata di vigilia della 58esima Barcolana, e già ne stanno succedendo tante. Oggi c'è stata un po' una regata che era la simulazione della Barcolana di domenica, una regata che si disputa però in tempo compensato. Intanto davanti a noi vediamo girare i giubbottini del team Fast and Furious Sailing Team, in particolare quelli dell'equipaggio di Arca SGR Marta 07. Insomma, stavo appunto dicendo che mentre il Fast and Furious Sailing Team aveva deciso di non regatare già da programma, Prosecco invece sì, Prosecco Doc Shockwave 3, che ha vinto il trofeo Bernetti domenica scorsa e quindi in qualche modo si è attaccato il bollino di barca favorita per la vittoria della Barcolana, comunque tra le barche favorite, e insomma non è riuscita a regatare per un piccolo inconveniente tecnico, un piccolo dettaglio che relativo alla drizza, quindi all'issata delle vele, che però le ha impedito di prendere parte a questa regata di oggi, che era appunto una sorta di simulazione del percorso della Barcolana. Allora, come vedete, i colpi di scena non mancano. La vela è uno sport dove l'affidabilità del mezzo è importantissima, e Prosecco Doc Shockwave 3 era in splendida forma al trofeo Bernetti. Un inconveniente come oggi può capitare magari alla Barcolana. Infatti il commento all'hospitality di Prosecco Doc era: meglio oggi che domenica prossima. Però come vedete l'ansia di questi equipaggi quando li vedete uscire, quando li vedrete uscire domenica mattina, sarà proprio questa. Insomma, non è un po' dettato anche non solo dalla preoccupazione di regatare bene, in fare in modo che l'equipaggio si comporti al meglio e che le condizioni meteo siano quelle sperate, ma c'è sempre questo dettaglio della affidabilità. Più la barca da regata più è tirata per provare a vincere, e più ovviamente diventa delicata. Comunque Claudio De Martis, uno degli armatori di Prosecco Doc Shockwave 3, ci ha confermato che domani sarà ospite qui da noi, quindi con lui parleremo un po' ancora del trofeo Bernetti, ci racconterà cosa è successo effettivamente oggi e quindi con quale spirito si avvicina alla 58esima Barcolana. Furio Benussi negli anni passati è sempre stato ospite qui da noi, negli ultimi anni devo dire ci chiedeva di dare spazio ad altri componenti del suo equipaggio, e noi abbiamo magari insistevamo un pochettino, ma no Furio, dai, devi venire tu e tutto quanto. Quest'anno gli abbiamo concesso di stare un pochettino così in disparte, un pochettino nascosto, e abbiamo ospitato oggi quattro componenti del suo team, due dell'imbarcazione Marta 07 e due di Arca SGR, molto rilassato l'equipaggio di Marta 07, autentico outsider, quindi hanno, se vogliamo un po' analizzare i pro e i contro di ogni team, Marta 07 forse anche la barca sulla quale vorrei stare io se dovessi regatare, perché è una barca che magari in termini di performance ha qualcosina in meno rispetto a
Prosecco Doc Shockwave 3 e qualcosina in meno rispetto ad Arca SGR, però sicuramente l'equipaggio è molto molto più rilassato, perché non ha nulla da perdere a questa componente di velisti giovani e di veterani, e quindi forse il clima a bordo, il miglior clima a bordo si respira proprio su Marta 07. Ieri abbiamo avuto ospiti i ragazzi di Fiamme Gialle, oggi è andato molto molto bene nella regata di simulazione alla Barcolana il nostro caro vecchio amico Alberto Leghissa su Anywave Safilens. Insomma, l'ho voluto lasciare un po' in pace in quest'anno per chiedere di venire ospite qua, però un po' mi sto pentendo, perché non c'è Barcolana per Radio Punto Zero se non c'è stata prima un'intervistina ad Alberto Leghissa, e quindi domani cercherò

0: detto che loro con Manticore usciranno domattina subito alle 9 ad allenarsi, quindi insomma l'interpretazione del meteo è ovviamente diversa per i regatanti e per noi. Io sono fiducioso di un fine settimana veramente eccezionale per la 58esima Barcolana, sia come tempo meteo sia come regata mediamente veloce la domenica. A questo punto direi che abbiamo veramente detto tutto, ci prepariamo a vivere una bellissima vigilia della 58esima Barcolana. Questa è la vigilia della vigilia e già sentiamo un pochettino salire la tensione, l'entusiasmo, l'elettricità. Quindi domani con me ancora questo spazio dedicato interamente alla vela, dedicato interamente alla Barcolana, anche se poi durante il giorno vengono altri ospiti a parlare di vela qui nello studio sulle rive di Radio.0, però domani dalle 18 alle 19 parleremo veramente solamente di Barcolana, perché appunto sarà una vigilia veramente entusiasmante. Da Andrea Falcon per oggi è tutto, buona serata. Just in
1: time. Radio Orologio.
2: Sono le 19 e 11 minuti. Una buona serata da Barbara Salandri. Assegnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo a Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
1: L'economia.
2: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli Stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno, ancora funzionante, è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Invecchiamento e longevità, una sfida per il settore pubblico, per esempio, ma non solo per la sanità, nella quale anche il privato è pronto a fare la sua parte. Se ne è parlato recentemente a Roma. Sentiamo Cristina Scarpa.
3: L'Italia è un paese che invecchia e la longevità sta trasformando i bisogni e le aspettative dei suoi cittadini, ma anche gli equilibri economici e sociali del paese. Se ne è parlato a Roma al Longevity Day, generali partner del paese 2026, Previdenza, Protezione, Futuro. Giancarlo Fancel, country manager e CEO di Generali Italia.
4: L'Italia ha un'età media di 84 anni, quindi siamo uno dei paesi più longevi al mondo e

0: La media a 58 anni cominciano i problemi di salute, di prevenzione e quant'altro, quindi c'è un grande bisogno di assistenza, c'è un grande bisogno di cure. Noi generali, come partner del paese, con circa 11 milioni di clienti, ci sentiamo questa responsabilità.
1: Il peso della cura ricade ora in misura rilevante sulle famiglie, con 12,3 milioni di caregiver non retribuiti. Per generali c'è bisogno di una maggiore integrazione tra prevenzione, salute, assistenza e sicurezza economica.
0: Un tema che deve vedere coinvolti non solo le imprese private, ma la parte pubblica, le istituzioni, per poter affrontare questo problema e garantirci una vecchiaia serena.
2: Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
4: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
5: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
4: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
6: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
4: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
7: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
8: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana. e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
9: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
10: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
11: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della piegata velica Barcolana in collaborazione con
12: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
13: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio Punto Zero, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Friuli Venezia Giulia in collegamento con l'ARPA, il nostro Marcello Salvador. Marcellino, com'è la stazione sulla costa?
3: Sulla costa attualmente soffia un borino, quasi una buona moderata da Trieste, con cielo variabile nuvoloso. Temporale invece nella fascia lagunare, in particolare a Lignano. Quindi la situazione è ancora piuttosto confusa. Nel pomeriggio la bora dovrebbe andare aumentando un po', quindi ancora nuvolosità variabile, permane il rischio di qualche pioggia sparsa, forse ancora di qualche rovescio, più probabile però ancora verso le zone occidentali rispetto a quella alla zona di Trieste. Per domani ancora variabilità, ci sarà bora moderata sulla costa, possibile ancora qualche breve pioggia, invece da domenica il tempo si stabilizza e avremo una situazione appunto più tranquilla, senza che vi siano altri elementi di rilievo, tendenzialmente con bora, con borino o bora, quindi venti da est-nord-est che non danno le sorprese appunto dei temporali come ieri o come stanotte, che portano appunto troppa aria umida, quindi una situazione che per domenica dovrebbe risolvere.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
1: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
4: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
6: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road.

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: Barcolana 58. Presented by Generali.
2: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee e regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
6: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
7: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
6: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
8: Attenzione Trieste, è davvero l'ultimo periodo per approfittarne. Lo storico negozio Monti cessa l'attività. È iniziata la svendita totale con super sconti su tutto. Asciugamani, accappatoi, pigiami, camicie da notte, tovaglie e tanto altro per la notte e per la casa. Tutto a prezzi davvero speciali. Ma affrettatevi, quando finisce Monti chiude. Vi aspettiamo in via Mazzini 27, Trieste. Monti, ultimi super sconti. Non lasciatevi sfuggire. E grazie a tutti i nostri clienti. Ci abbiamo messo il cuore, sempre.
9: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
10: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
11: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisantantonio.it.

0: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste. A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
1: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
2: Motor Service, vendita e assistenza motori fuori bordo Suzuki, tender, gommoni e imbarcazioni. Venite a vedere le novità. Modello Suzuki 40 cavalli Evo in offerta a 4.500 euro e tutta la gamma di motori Stealthline con possibilità di finanziamenti a interessi zero. Passate a trovarci da Motor Service in via Caboto 1 a Trieste e visitate il nostro sito nauticamotorservice.it.
3: Suzuki.
4: Dall'8 all'11 ottobre, Chiara torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiara, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiara on the road per

0: regioni.
1: Aria di festa, il Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm. E tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
2: Caldo, afa, notti insonni, basta!
3: Con Clima Trieste, porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
4: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
5: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
6: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
7: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
8: Siot Tal a Barcolana. Energia e passione.
9: Siot Tal. Our people. Our environment. Our energy.
10: Dal 7 all'11 ottobre, Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
11: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay, massima esperta mondiale in materia di diritti umani. La decisione di Oslo è diventata occasione per un nuovo attacco a testa bassa agli organismi multilaterali da parte di Israele e USA, che annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sentiamo Laura Supino.
1: 85 anni, sudafricana di origini indiane, Navi Pillay ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo, alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale Internazionale e dei tribunali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: stiamo attraversando un'epoca in cui il diritto internazionale, i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare, ha detto la Corte Penale Internazionale. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo, afferma il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Pillay una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando nuove sanzioni proprio contro la CPI. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Gli alleati si uniscano a noi o smanteleremo la corte pezzo per pezzo. Sanzioni USA deplorevoli, il commento che filtra da Bruxelles e dalle cancellerie europee.
0: La reazione USA, mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte. L'Alto Commissariato per i diritti umani ha censurato duramente la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, lo stragista di Fort Hood, richiamata la stessa accusa mossa ad Afghanistan e Iran. Le esecuzioni pubbliche per l'ONU costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Vibrata protesta anche dei vescovi americani, che parlano di promozione di una barbara cultura di morte. Guerriglia urbana oggi a Bruxelles nel giorno della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale scontri tra polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti, che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate 200 persone. Le imprese italiane restano nella stragrande maggioranza a conduzione familiare. Crescono di numero, ma gli imprenditori devono fare i conti con un'età media sempre più avanzata e con le difficoltà del passaggio generazionale. Ce ne parla Cristina Scarpa.
2: Impresa, cosa di famiglia. L'impresa familiare è tuttora molto radicata nel nostro paese, lo confermano le analisi del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che quest'anno festeggia il 40° anniversario. Un periodo, conferma il presidente Giuseppe Molinari, che ha visto cambiare anche l'impresa familiare.
3: Intanto diciamo che rappresenta l'84% dell'imprenditoria totale, cioè circa 4 milioni di aziende sono caratterizzate dalla conduzione familiare. Sono stati 40 anni di crescita, gli imprenditori sono aumentati numericamente. Certo che la compagine di questi imprenditori è cambiata come età, perché mediamente hanno 60 anni e nelle posizioni di vertice 64 anni.
2: E quindi bisogna passare il testimone. Come si comportano questi imprenditori?
3: Un'impresa su tre deve affrontare questo passaggio generazionale. In Italia c'è un management che è prevalentemente a conduzione familiare, in Europa no. 67% in Italia, 25% in Francia e Germania. Questo è un disvalore, perché il management porta innovazione, lo si vede molto bene, e l'imprenditore dà visione.
0: Centro Sud Italia sferzato dal maltempo, oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Domani l'allerta arancione riguarderà buona parte della Calabria. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Fortemente danneggiata anche la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo i bambini. In Campania il sindaco di Torre del Greco ha chiuso scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Anzio e Nettuno, sul litorale laziale, hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Archiviata la maxi sosta per le nazionali, torna la Serie A. Genoa e Fiorentina aprono domani la sesta giornata. Nel pomeriggio in campo anche Inter e Napoli. Domenica, occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Sale l'attesa, ma ci siamo. 20 giorni dopo la Serie A è pronta a ricominciare. A tagliare il nuovo nastro saranno Genoa e Fiorentina in campo domani alle 15. Alle 18 sarà la volta dell'Inter, capolista fin qui insieme alle due romane. Al Meazza per i nerazzurri c'è il Parma del neotecnico Gilardino. Guai a sottovalutare Ducali, parola di Chivu.
5: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, consapevoli del fatto che niente è scontato.
4: Alle 20:45 il Frosinone di Albini fa visita al Napoli di Allegri, che dopo un avvio un po' claudicante ha la necessità di fare filotto.
6: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo si fa vedere cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
4: Domenica la ribalta è tutta di Como Roma, avversari sulle rive dell'Ario alle 12:30. Poi la Lazio che ospita il Monza, oltre a Milan e Juventus di scena in casa di Sassuolo e Cagliari. A chiudere la giornata Torino Udinese lunedì sera.
0: Turchia, ufficiale l'esonero di Vincenzo Montella da CT, a pesare le 4 sconfitte in altrettante gare in Nations League. Per sostituire l'allenatore italiano, il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
8: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
9: Meraviglioso!
8: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
7: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
10: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia.

0: mare sotto, il Carso appena sopra. In mezzo c'è Duino Aurisina, con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina, nel villaggio Barcolana, per scoprire quello che secondo il sindaco Igor Gabrovets è il comune più figo del mondo. Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
2: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
3: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
4: Od 12. do 14. oktobra se na sejmišče Longarone Fiere vrača Dolomiti Oreka, vodilni sejem za hotelirstvo in gostinstvo v gorskih krajih, namenjen izključno strokovni javnosti. Trije dnevi poslovnih priložnosti, srečanj in strokovnega izpopolnjevanja. Program in prijava na longaronefiere.it.
5: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
6: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanova.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 20 e 32 minuti.
2: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
3: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 10 ottobre alle ore 20:30 la radio cronaca della partita Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
4: Siot Tal a Barcolana, energia e passione.
2: Siot Tal, our people, our environment, our energy.
5: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
6: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
7: Si sente già il profumo delle calde arroste. A Valle di Soffumbergo, nel comune di Faedis, torna alla 45esima festa delle castagne e del miele di castagno. Il 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 ottobre ti aspettano tre weekend sul balcone e sul Friuli, tra passeggiate nel bosco, sapori locali, musica e attività per bambini. Vieni a festeggiare con la Proloco Valle di Soffumbergo. Programma su prolocovalledisoffumbergo.it.
8: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
2: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
9: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
10: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
9: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
10: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
11: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Meizlich ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
0: cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
12: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
13: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.

0: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la fattoria degli animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il grande mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
1: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht. Oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantiere Nautico Forza 7.it.
2: Vuoi passare un weekend perfetto?
1: Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
3: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
4: Meraviglioso!
3: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
1: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58ª edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
5: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
6: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali. E segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Vi aspettiamo!
7: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
8: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per Barcolana.

0: giù.
1: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi Paul DJ.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 21 e 14 minuti.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
3: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 10 ottobre alle ore 20:30 la radio cronaca della partita Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo,

0: motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
1: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
3: Od Tržaškega zaliva do Gradeške lagune, mimo Ogleja, vse do Kavacovega jezera. Od 2. do 11. oktobra se vrača Barkolana 58, presented by Generali. Prijave za jesenski pokal so odprte na barkolana.it, s prijavo pa sodelujete tudi v nagradni igri Honda. Letos lahko osvojite popolnoma električni motocikl Honda dvojni VN7 in skuter Honda SH125. Doživite dogodke po vsej Furlaniji Julijski krajini od Barkolana Supo Gradežu v soboto 3. oktobra, pa vse do velikega praznika morja v nedeljo 11. oktobra. Barkolana 58, presented by Generali. Be Barkolana.
4: È impossibile descrivervi Casa Oberrichter a Malborghetto. Ristorante e camere con laboratori artigianali, mostre e collezioni in un ambiente unico tutto da visitare. Come le accoglienti camere Fiori, Scoiattolo, Cince, Volpi e Bosco. Cucina tipica con vari assaggini di antipasti, la selvaggina, palacinche ripiene di verdure di stagione, i piatti vegetariani e tutto il giorno merende e dolci fatti in casa. Per info cercaci su Google o sulla nostra pagina Facebook.
5: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
6: Smottamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di Armo e Puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12 con Betonfer. No problem.
7: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.

0: Motor Service, vendita e assistenza motori fuori bordo Suzuki, tender, gommoni e imbarcazioni. Venite a vedere le novità. Modello Suzuki 40 cavalli Evo in offerta a 4.500 euro. E tutta la gamma di motori Stealth Line con possibilità di finanziamenti a interessi zero. Passate a trovarci da Motor Service in via Caboto 1 a Trieste e visitate il nostro sito nauticamotorservice.it. Suzuki.
1: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
0: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti. Siot Tal a Barcolana. Energia e passione.
1: Siot Tal. Our people. Our environment. Our energy.
2: Aria di festa e Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la Barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero da collezione e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm e tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
3: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road.

0: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su cartenterme.com.
2: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

0: Centro Commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
1: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
2: Spodaj morje, tik nad njim Kras, vmes pa devinna brežina, s svojimi plažami, potmi, osmicami, okusi in tisto prvinsko lepoto, ki se tu spreminja že na razdalji nekaj kilometrov. Med Barkolano pridite spoznat kraje, zgodbe in ljudi, zaradi katerih je ta del Jadrana edinstven. Od srede do nedelje vas pričakujemo na stojnici občine Devinna brežina v Barkolanini vasi, kjer boste odkrili občino, ki je po besedah župana Igorja Gabrovca najbolj cool občina na svetu.
3: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
4: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crèn. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
3: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
4: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
3: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
5: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Smuttamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di armo e puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12 con Betonfer. No problem.
8: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
9: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino, Aurisina, Belletti, Italy.
10: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
11: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
10: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
11: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
12: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
13: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
12: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
14: Dal 7 all'11 ottobre, Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio a TS Box. ATS Box. Noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
2: Dall'8 all'11 ottobre Chiara torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiara, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiara on the road per

0: giorni.
1: Dal 12 al 14 ottobre a Longarone Fiere torna Dolomiti Horeca, fiera di riferimento per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, riservata agli operatori. 3 giorni di business, incontri e aggiornamento professionale. Programma e registrazione su longaronefiere.it.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali. E segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Vi aspettiamo!
4: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
5: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre, produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
6: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
7: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
8: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
9: Meraviglioso!
8: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
10: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 22 e 25 minuti.
2: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocaruno, Monfalcone.
3: Dal 7 all'11 ottobre, Radio.0 trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
4: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
5: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
4: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
5: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
4: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
5: Il ricamo che ti distingue.
6: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
7: U Trsprihaja Bora Beer Fest, srednjeevropski festival piva. Od 30. oktobra do 3. novembra vas u Generali Convention Centru, magazinu 28 u Porto Vecchio, Porto Vivo, čaka 5 dni veselja o pivu, srednjeevropskih specialitetah, glasbi, nastopih in zabavi za vso družino. Za najmlajše bo urejen poseben otroški kotiček. Vstop je prost, kuhinja pa bo odprta ves čas. Doživite okuse, glasbo in srednjeevropsko vzdušje Trsta. Bora Beer Fest, od 30. oktobra do 3. novembra. Več informacij na borabirfest.it.
8: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti, in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
9: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
10: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
11: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
12: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
13: Siot Tal a Barcolana, energia e passione.
14: Siot Tal, our people, our environment, our energy.
15: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-NI. Treviso. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

0: confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
3: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crin. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
2: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
3: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
2: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
6: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali. E segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Ti aspettiamo!
7: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
8: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
7: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
9: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
10: Il mare sotto, il Carso appena sopra. In mezzo c'è Duino Aurisina. Con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la Barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina, nel villaggio Barcolana, per scoprire quello che secondo il sindaco Igor Gabrovets è il comune più figo del mondo.
11: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi Mr. Jake.
1: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per Barcolana.

0: Sigiù.
1: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
3: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
4: Siot Tal a Barcolana, energia e passione.
3: Siot Tal, our people, our environment, our energy.
5: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50. A

0: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
0: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto.
0: Siot Tal a Barcolana, energia e passione.
3: Siot Tal, our people, our environment, our energy.
4: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
3: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
5: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per Barcolana.

0: alla console DJ Patisso.
1: È impossibile descrivervi Casa Oberrichter a Malborghetto. Ristorante e camere con laboratori artigianali, mostre e collezioni in un ambiente unico tutto da visitare. Come le accoglienti camere Fiori, Scoiattolo, Cince, Volpi e Bosco. Cucina tipica con vari assaggini di antipasti. La selvaggina, palacinche ripiene di verdure di stagione, i piatti vegetariani e tutto il giorno merende e dolci fatti in casa. Per info cercaci su Google o sulla nostra pagina Facebook.

0: Consol DJ Patisso. Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi DJ Patisso.
1: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
2: È mezzanotte e 14 minuti.

mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare. Ci fosse almeno un modo, uno, per ricominciare, pensare in fondo che non era così male, che amore è se non hai niente più da odiare, restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore, e ora so restare.

0: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi DJ Datarex.
1: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
2: Sono le 2:01.